0: festival del gol nel secondo tempo con un clamoroso 5-3. Rimane soltanto diciamo l'appiglio, il tema portiere, perché caro Marco, quello
1: ne parliamo oggi, perché quello è un tema,
0: definisce un Martinez non all'altezza di questa titolarità in casa Inter. C'è da dire però che ieri Chivu lo ha difeso allo stesso modo, stesso identico modo in cui Spalletti continua a difendere Colomboni. Ha detto semplicemente che Pepo Martinez continuerà ad essere il primo portiere
1: Ma lui però sta bene, perché tanto sa che lì davanti poi c'ha l'artiglieria pesante che gli risolve le situazioni, quindi tra virgolette sta tranquillo sotto questo aspetto. Però dobbiamo dire, l'Inter veramente, adesso al di là di tutte le battute, ha una forza travolgente impressionante. Quando decide non ce n'è proprio per nessuno. La Roma ha fatto bene, perché la Roma ha giocato una partita, io dico sempre quelle partite complete, perché ha dominato secondo me il primo tempo, poi nel secondo tempo ci sono state delle difficoltà, le ha gestite, è una squadra che sa difendersi anche bene, pronta a colpire, ha fatto i cambi Gasperini senza guardare in faccia nessuno ancora una volta, il Como possiamo dire stessa cosa, altra squadra completa che sa attaccare, sa difendersi, ha qualità, quindi sicuramente sono loro due che contenderanno il titolo all'Inter. Ma io credo, e lo dico subito, che la vera antagonista dell'Inter è l'Inter. Cioè per me fa tutto l'Inter. Cioè se vuole vincere questo scudetto, secondo me lo vince. Vediamo adesso la prossima partita, che è molto delicata, è un passaggio già importante alla quinta giornata, la sfida con la Roma, perché se dovesse vincere questa partita,
0: chi?
1: L'Inter. Veramente ha ragione Recalcati, si rischia di vincere lo scudetto a gennaio.
0: Allora noi dobbiamo, la partita di sabato è...
1: Per l'interesse del campionato noi dobbiamo sperare che non ci sia una vittoria, adesso lo dico, i tifosi dell'Inter si arrabbieranno tutti, però per l'interesse del campionato sarebbe meglio che l'Inter non vincesse, perché se batte pure la Roma, questa Roma che sta così in condizione di tutto, allora sarebbe un segnale di forza enorme, enorme, e l'Inter può dare questo segnale di forza.
0: Sì, è una partita particolarissima, arriva la quinta giornata, già il vero scontro diretto del campionato è questo, soprattutto perché aumenta l'importanza, considerando che si gioca in casa della Roma, e sappiamo quanto in questo momento l'entusiasmo dei giallorossi sia un fattore in questa classifica così splendida, e soprattutto l'aumenta, caro Marco, perché ci apprestiamo poi a vivere una sosta molto lunga, che di fatto insomma farà bollire ancora di più un risultato a favore dell'uno o dell'altro, perché pensiamoci lunedì, pensati lunedì, caro Marco, con 2-3 settimane davanti senza campionato.
1: Due settimane nette.
0: Due settimane senza campionato.
1: Guarda che questa partita qui è importante per tutti,
0: con l'Inter o con la Roma che vincono, e che pensa che
1: è l'onda lunga che ti porti dietro per due settimane, cioè te la porti dietro in modo positivo se vinci e in modo negativo se perdi. Poi bisogna vedere come perdi, perché c'è modo e modo per perdere. È una partita veramente bella, è una partita
0: oppure sana. L'altro scenario, scusami,
1: che ne approfitta il Como,
0: è un pareggio con vittoria del Como, sorpasso,
1: e anche lui sarebbe onda lunga,
0: primo
1: proprio
0: posto.
1: Tu immagina Braglia qui, se succede una cosa del genere, noi non siamo più, non viviamo più con Braglia che mi bombarda continuamente di messaggi sul fatto che,
0: anche se mi devo correggere, perché se Como e Lazio vincessero e Inter Roma finisse in pareggio, ci sarebbero 4 squadre a 13 punti, perché il Como noi ce lo pensiamo a punteggio pieno, ma in realtà il Como ha pareggiato la prima partita con l'Udinese, e quindi ci potrebbe anche essere uno scenario di 4 squadre a 13 punti.
1: È il Como che conta.
0: 4 in testa.
1: È il Como che conta, le altre insomma non so, squadre che
0: sto dicendo,
1: mettono paura per la lotta per lo titolo,
0: numericamente.
1: Va bene, quindi chiediamo anche veramente chi secondo voi è la vera antagonista dell'Inter, perché ieri sera insomma al di là di tutto l'Inter ha dato un altro segnale di grande forza, le altre sono forti, non c'è dubbio.
0: È chiaro che per caratura di squadra ti verrebbe da dire subito la Roma, perché è il centravanti più forte del campionato, perché ha una struttura di squadra anche con più esperienza, più quantità rispetto al Como, che ha un gioco bellissimo, per carità, però poi è il risultato che conta. Tu puoi giocare bene, però devi avere una caratura di squadra per rimanere nel ritmo, no? Da maratoneta fino alla fine.
1: Non c'è dubbio. Allora, poi dobbiamo dire anche che questo Balerdi è veramente bravo,
0: Molto bravo.
1: Ha fatto una gran partita in difesa della Roma.
0: Molto bravo. No?
1: Gasparini ha detto che gli ricordava Baresi, che è un accostamento importantissimo. Ieri però ha fatto veramente una gran partita. Quindi, sai, si incontrano la migliore difesa del campionato contro il miglior attacco. Queste sono belle cose. Quindi l'Inter che segna tantissimo, ha un reparto offensivo che forse in pochi possono vantare in questo momento. Leggevo una statistica proprio questa mattina, adesso se la riprendo la vado a recuperare se ci riesco, però insomma ha
0: sì,
1: un
0: gol fatti, allora Roma gol subiti 1,
1: sì,
0: gol fatti 12, Inter gol subiti, scusami, gol fatti 13, quindi siamo lì.
1: Miglior attacco contro la migliore difesa.
0: Siamo lì.
1: Poi dice, leggevo questa, che i numeri e profondità da big europea, solo il Bayern Monaco ha più marcatori diversi rispetto all'Inter. I nerazzurri hanno mandato in gol 9 giocatori, 5 dei quali già a quota 2. Soltanto il Bayern Monaco ha fatto meglio. Hai capito? Qui a livello europeo c'è questo paragone niente male di una squadra che manda in gol parecchi giocatori, e questo è sicuramente un grande merito, no? Di quello che ha costruito Christian Kivu.
0: Sì, dall'altra parte invece c'è un giocatore come Malen, che è anche il terzo giocatore nella storia della Roma a realizzare più di 5 reti, 6 nelle prime 4 gare stagionali della Roma, dopo Pedro Manfredini negli anni 60-61 con 7 gol e poi Francesco Totti nel 2001-2002. Quindi numeri incredibili. In 4 giornate 6 gol e viaggia verso una media e dei numeri pronti a battere quelli che sono i record in condivisione di Higuain e Immobile con 36 gol. Dai,
1: adesso tra poco sentiamo qualche audio dei nostri ascoltatori sulle domande che abbiamo fatto, anche sulle loro riflessioni. Poi ricordiamo anche che alle ore 14 parla Morim, poi lo andremo a commentare nel corso del pomeriggio, perché il Milan si avvicina all'impegno di Europa League. Poi ci sarà anche la Juventus già da domani, quindi vigilia pure per la Juve, le due squadre italiane impegnate appunto in questa competizione. Un Milan che deve fare anche delle scelte, un Milan che deve ripartire secondo me dal secondo tempo di Roma, e quindi capire se verrà un po' confermato in blocco quel Milan lì che ha fatto bene e che però porta al sacrificio di qualche giocatore importante, tra cui Modric. Ieri per esempio Bucchioni nel suo editoriale ha scritto che in questo momento, diciamo, frena un po' il Milan secondo lui, mentre per Legatti difende Modric, non può essere messo in discussione. Io su questa cosa non sono mai d'accordo fino in fondo, perché tutti possono essere messi in discussione, e quindi vabbè, altro punto di vista delle scelte che Amorim dovrà fare. Ecco, per esempio c'è un messaggio di un ascoltatore che adesso prendiamo. Ieri l'ho detto anche, Francesco, e lo ribadisco, rimango convinto che tra Juventus e Milan ha più margini per poter crescere.
0: Il Milan deve trovare innanzitutto il prototipo di formazione,
1: esatto,
0: migliore, l'11.
1: Però si può capire che lui adesso sia un
0: titolare,
1: po' disorientato, no?
0: Adesso,
1: cioè, sta facendo delle prove.
0: Adesso sta migliorando questo Milan soltanto con i cambi del secondo tempo, perché a Torino rischia di vincerla grazie agli ingressi di Sisse e Chukwueze, e vince per poco, non vince la partita. A Roma la risolve nel secondo tempo con i cambi Moreira su tutti. Quindi secondo me ancora non ha le idee chiare di quale sia l'ossatura forte di questo Milan. Noi non abbiamo la possibilità di fare un 11 specifico, però ci sta lavorando, ma ci sta lavorando con anche questa fragilità di un centrocampo che non sopporta un tipo di gioco. Lui, parlando di Modric, ha detto: se noi impostiamo la gara con corse frenetiche avanti e dietro, non diventa una gara poco diciamo incline alle caratteristiche di Modric. E però io sono del parere che in questa squadra tu debba rinunciare a grande malincuore, vedendo la potenza e insomma la leggenda in questo caso di Modric, ma devi fare di necessità virtù. Allora fare una scelta coraggiosa e fare un centrocampo un po' più di gamba, perché è quello che sta mancando in questo momento al Milan.
1: Vediamo, vediamo.

0: che andremo ad analizzare un po' questi ragazzi. Vai, andiamo a qualche altro.
1: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Per quanto riguarda le partite di ieri, bene, diciamo tutte. Dopo la Champions le partite sono sempre un po' particolari, perché qualche cambio viene fatto. Però come sempre l'Inter c'ha queste partenze d'amnesia che io non riesco a concepire in una squadra top. Cioè, gli succede troppo spesso e non puoi partire sempre 2-0 per quegli altri o subire sempre due gol, anche perché non sempre ne fai tre o più. Questa è una cosa da bar risolta e a più presto. E soprattutto l'Inter, e ormai sono diversi anni che non ha un portiere top.
0: Eccolo. Vedi, questo è uno dei problemi. Secondo me è questo il problema. Poi va bene, poi ci torneremo su questo. Un altro messaggio, dai, poi devo leggere due cose, vai.
2: Ciao Marco da New York.
0: Ah, New York.
2: Premesso che l'Inter è la più forte, sicuramente vincerà lo scudetto. Ma perché diciamo è più forte anche della Roma e del Como? Ma non pensi ci sia un problema in difesa e in porta? Perché tre gol ieri, due col Napoli, uno col Monza, Martinez che fa più quattro papere. Che ne pensi? Perché a lungo andare per me vince lo scudetto, però è una cosa diciamo non bene. Che ne pensi? Ciao.
0: Ma ci può stare che ci sia un problema in porta in questo momento, Martinez insomma ultimamente non benissimo, però io vi devo dire la verità, non sono così preoccupato, perché poi ci sono dei momenti dove puoi subire dei gol, ma quando una squadra produce così tanto, ma ieri avete visto quanti tiri in porta ha fatto l'Inter? Gli avete dato un'occhiata? Quanto ha prodotto? Quante occasioni ha creato? Finché c'è una squadra così io mi preoccupo meno dei gol incassati, perché sono convinto che poi arriveranno anche partite dove i gol non li prenderà l'Inter. Però una squadra che produce così, che ha una forza propositiva di questa portata, ieri mi sembra che abbia fatto 12 tiri in porta, nello specchio, perché per me contano quelli, noi tiri totali, e ha prodotto un'enormità di occasioni,
3: sì,
0: ha degli X gol, degli XG clamorosi, se andate a vedere, altissimi
3: gol. 3-11,
0: una roba altissima. Quindi io sinceramente, se vedo una squadra che produce questa portata, cioè l'Inter gol è proprio, mi sembra, me lo diceva Stefano, è nell'aria quando attacca, dice adesso arriva. Io sul 2-0 non mi sono preoccupato per niente, devo essere sincero. Ho detto grande partenza dell'Udinese, adesso vediamo che succede. Adesso
3: sì,
0: vediamo se il tornado comincia a girare.
3: Cosa, io sono d'accordo sul fatto che ci sia un problema difensivo, che in questo momento stai pagando un portiere a cui manca un po', che ha perso sicurezza,
0: sì,
3: che deve ritrovare un po' più di serenità. È una difesa che, se ecco, tu prima parlavi giustamente parlavamo dell'anti-Inter, in questo momento la difesa dell'Inter, allora se l'attacco ci piace, è strepitoso, manda in gol tantissima gente, la difesa dell'Inter in questo momento rispetto alle altre ha un problema che adesso devi chiamarlo così, perché non ha la stessa solidità che ha sicuramente più la Roma e forse anche più il Como. Nonostante hai messo dentro gente importante, il portiere sta un po' mancando, e soprattutto tra Pavard, Stones e i tanti cambi non riesci in questo momento a trovare una solidità netta, precisa e forte così come ce l'hanno le altre due.
0: Vediamo, dai, vediamo, già le prossime partite ci potranno dare delle indicazioni migliori. C'è una domanda che ci rigira un ascoltatore che gli rispondiamo al volo. Merck scrive: ciao Marco e Francesco, ma mi spiegate com'è possibile che Milan e Juventus, che hanno speso più di 150 milioni, non hanno costruito una squadra competitiva per lo scudetto e addirittura per i primi quattro posti? La Lazio, senza purtroppo soldi, ha creato una squadra molto più competitiva. Un abbraccio, Merck.
3: No, fermi tutti. Non puoi dire che la Lazio, secondo me, sia più competitiva di Juventus e Milan. La Lazio è una squadra forte, ma che è destinata ad arrivare sotto a Juventus e Milan. Poi, se non arriva, grideremo al miracolo o alla grande delusione di una delle due, o di entrambe, o nessuna delle due. Ma in questo momento non ci possiamo, diciamo, far illudere dai risultati che la Lazio sia più forte di Juventus e Milan, Marco.
0: No, però
3: identità più precisa,
0: costruita
3: in un certo
0: meglio
3: modo.
0: Cioè, nel senso, nella diciamo anche forse fortuna La Lazio al centrocampo

0: campo più forte di quello di Milan e la Juve in questo
1: possiamo
0: momento,
1: essere
0: cioè
1: d'accordo.
0: Più completo, non più forte, più completo. E quindi questa è una carenza importante che ha ad esempio la Juve. La Juve non c'ha qualità in mezzo. La Juve c'ha due giocatori che vanno a rallentì. Corro più io che ho 54 anni. Cioè ha due giocatori che sono fermi. Ed è grave, lì in mezzo non c'è qualità, ma questo è un problema che c'era l'anno scorso. Io quando quest'anno ho detto, signori, guardate che la Juve non è più forte di quella dell'anno scorso, qui mi ricordo uno che è sparito, magari che mi mandava le formazioni, me le metteva a confronto, no, ma la Juve se recupera questo, se Douglas Luiz torna calciatore e Kop Manes, c'è un centrocampo più forte della Juve, dove sei finito amico mio? Scrivimi ancora, magari condividiamo questa cosa, perché è sparito dopo la partita dell'altra sera. E io dicevo, no, guardate che il centrocampo è rimasto come l'anno scorso, anzi forse peggio. L'attacco, vogliamo parlare dell'attacco? L'attacco non esiste in questo momento, in questo momento non esiste l'attacco della Juventus.
1: Se deve entrare Zegrova,
0: ragazzi, non esiste,
1: ragazzi.
0: L'acquisto vero della Juventus è uno solo, è il portiere. La Juve, quindi io oggi lo dico, voglio criticare anche il mercato di Carnevali, perché con tutto il rispetto e il grande, diciamo, stima che ho per questa persona, però noi siamo qui per analizzare quello che è il campo. Oggi il mercato fatto della Juventus non va. E questo mercato qui, se lo faceva il signor Giuntoli o il signor Comolli, che hanno fatto Comolli soprattutto, perché poi Giuntoli ci sono dei giocatori che adesso sono fondamentali, se no non cammini più, non cammini nemmeno. Se lo facevano questi due, qui partiva la rumba al Maracanà, ricordiamocelo, sì. Dobbiamo essere onesti, questo mercato ad oggi non ha prodotto niente, c'è soltanto il portiere. Su Lugumì lo sapete quello che penso, un buon difensore, ma non stiamo parlando di un fenomeno che svolta la difesa, quindi attenzione. Spalletti ha tante colpe, però mettiamo anche un pochettino di pressione su chi ha costruito questa Juventus, perché insomma anche questi fanno parte del gruppo Juve. Il Milan, io vi dico, continua ad avere una sensazione positiva e quindi io mi aspetto ancora un po', perché credo che Amorim possa, se riesce a trovare la giusta, diciamo, strada, questo Milan qualcosa può fare per il quarto posto, non di più, per il quarto posto. E dopo lì c'è tutta una serie di squadre, vediamo se la Fiorentina risale, perché la Fiorentina comunque i giocatori li ha comprati, con Vanoli troverà un assetto per poter fare più risultati, e la Lazio può rimanere in quella zona, anche perché il Bologna è crollato, Bologna è in zona retrocessione, il Bologna ha fatto 2 gol in 4 partite, non gioca.
1: L'Atalanta,
0: punto interrogativo, l'Atalanta ritroverà Sarri? Perché questa è la domanda, cioè la Dea ritroverà Sarri? Perché al momento non si vede Sarri, è inutile fare i discorsi di Federico, ci servono i mesi, gli anni, i giorni, lasciamo perdere, parliamo di calcio, non si vede. Quindi vediamo, ma la quarta posizione, le prime tre sono quelle, non c'è niente da fare. C'è un altro audio? Vai, e poi ci fermiamo, siamo già in ritardo. Vabbè,
2: ciao Marco! Allora, io sono d'accordo con te, l'Inter è fortissimo, che devo dire. Però se questi pensano di prendere sempre 2 gol prima di reagire, prova a farlo con la Roma, vediamo se poi riesce a recuperarli.
0: Beh, questo è vero.
2: Io non sono convintissimo, poi non è che gli può girare sempre bene, perché Napoli, elogi, ma torniamo sempre là. Se anche sano si mangiava quello che stai mangiando, staremmo parlando d'altro.
0: Però Turam si è divorato un gol prima. Sai, con i gol di sei mai si va lontano. Però dobbiamo fare. Allora, la domanda che fa lui è giusto, la difesa, ok. Però rigiriamo un attimo anche il discorso. La difesa della Roma reggerà l'urto dell'Inter? Perché anche questa è una domanda che bisogna. Cioè, affronta una squadra, la più forte squadra in questo momento, la Roma, che ha trovato fino ad oggi a livello offensivo. Quindi deve sostenere un urto anche la Roma. Quindi se c'è il problema difensivo dell'Inter, c'è anche il problema dell'urto che deve subire la Roma, e quindi vedere se questa poi squadra riesce a sostenere anche un urto offensivo così forte.
1: Vediamo.
0: Ci sono tutti quei siti, dai.
1: Vediamo.
0: Ci dobbiamo fermare? Io sarei andato avanti. Vabbè, fermiamoci. Pausa, che arriva Marco Palma tra pochissimo.

0: grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio, nessun giocatore è sconosciuto.
1: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
2: Ci siamo, ben trovati di nuovo da Marco Piccoli e Francesco Tringali. Stavamo dando un'occhiata un po' di news e aggiornamenti. E allora dobbiamo dare il buon pomeriggio a Marco Palma. Ciao Marco, ben trovato.
3: Ciao Marco.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
2: Ben trovato.
4: Ciao Marco, come stai?
2: Io
4: hai fatto una bella trasfertina, eh? Hai fatto una trasferta simpatica fuori dal calcio, che ti ho invidiato tantissimo, e ti ringrazio soprattutto per avermi coinvolto con i video e le foto, che sono state spettacolari. Del tuo...
2: sì.
4: Parliamo della tua esperienza, Misano.
2: Grazie. Poi mentre prima di andare da Marco c'è qualche messaggio, non so, Giacomo dice ha fatto 7 tiri in porta, chi l'ha fatti però? Perché messo così noi non capiamo chi l'ha fatto, abbiamo parlato di tante cose.
3: L'Inter forse.
2: No, l'Inter ha fatto 12 tiri. 12 tiri in porta, le statistiche ufficiali dicono questo, quindi forse Giacomo le hai quelle non aggiornate, ti sei fermato prima al settimo tiro e non hai quelle successive. Allora, Marco, chi ci presenti oggi?
4: Beh, andiamo sempre Marco con altri tre ragazzi che sono arrivati in Serie A nell'ultimo calciomercato, tanto li stanno praticamente inserendo. Il primo di cui parliamo è uno che gioca nel Genoa, l'ha preso il Genoa e piace tantissimo a Daniele Verossi, si chiama Franz Ethan Meichtri, è un ragazzo del 2005, è un ragazzo svizzero, ha 183 centimetri e piede destro. Lo vediamo nella grafica in mezzo al campo perché sì, è vero, lui nasce proprio come centrocampista centrale, ma la sua duttilità ha fatto sì che si sappia esprimere benissimo anche sulla fascia, tant'è che, come dicevo prima, piace molto a De Rossi, l'ha inserito nelle 4 partite che ha giocato il campionato. McTree è sempre entrato, anche se il Genoa non ha avuto grandi risultati, sia come centrocampista centrale sia come esterno a destra, perché è dotato anche di un'ottima corsa. È un ragazzo che ha raggiunto la prima squadra nel 2024, è cresciuto in Svizzera nel Thun, una squadra che l'altro anno ha stupito un po' tutti, essendo neopromosso ha vinto il campionato svizzero, il Thun, e immaginate che il ragazzo è stato uno dei protagonisti proprio anche di questa vittoria del campionato, ed è piaciuto tanto. Il Genoa già lo seguiva da tempo, De Rossi gli è piaciuto e hanno investito ben 6 milioni con dei bonus per portare questo ragazzo, e come dicevo prima l'hanno messo subito dentro. È uno che c'ha ritmo, ha un'ottima struttura fisica, velocità, esplosività nelle ripartenze da fermo, e proprio questa è una caratteristica, nei ribaltamenti di fronte lui è molto bravo, e infatti lo stanno usando un pochettino, visto che il Genoa ha qualità in mezzo al campo, De Rossi gli sta dando un po' spazio sulle fasce, e magari la crescita del Genoa passerà anche per la crescita di questo ragazzo che ha fatto sempre bene anche nelle nazionali giovanili svizzere. Devo dire che per la sua vitalità, per la sua capacità di giocare al centro e giocare sulla fascia, ho azzardato un paragone con Joe Ellington, il brasiliano del Newcastle, che è anche un altro giocatore che abbiamo visto nascere esterno quasi per poi andare in mezzo al campo e diventare uno che fa legna e dà classe. 6 milioni di euro, quanto l'ha pagato il Genoa, quindi un giocatore da seguire, Franz Ethan Meichtri.
3: Io l'ho visto dal vivo in Lazio-Genoa, caro Marco, e mi ha fatto una bellissima impressione. Gli stanno però dando pochi minuti, cioè nel senso che 10 minuti massimo, un quarto d'ora gli ha dato. Secondo me se lo sfruttano di più, perché è un giocatore che c'ha gamba e devo dire anche una bella personalità. Però non ho capito perché
4: sì,
3: in questo
4: bravo.
3: Momento in cui Genoa sta, no, a cui manca un po' di quel cambio di passo, lo stanno... Secondo me meriterebbe un po' più spazio, perché è un giocatore molto interessante. Ho visto tutte e 4 le partite, ma dal vivo l'ho visto a Roma ed è un bel, mi sembra molto interessante.
4: Sì, che poi può essere utilizzato anche sulla fascia destra, è partito Norton Caffi che l'hanno venduto, quindi magari potrebbe essere messo anche lì, e come diciamo, hai visto?

0: dinamicità a gamba, ripartenza, poi quando sta adesso la riposta al centro, l'esterno potrebbe essere un ruolo. Comunque, come hai detto tu, l'ho visto anche io contro la Lazio e c'è avuto un buon impatto in campo, quindi un ottimo giocatore.
1: Bene, andiamo al secondo.
0: Il secondo è un ragazzo più giovane, è del 2006, lui si chiama Sankun Diawara. È un ragazzo francese di 190 centimetri, ha un piede sinistro veramente molto buono, è un difensore centrale e l'ha preso il Milan. Forse se ne è parlato poco proprio perché è un 2006 di questo acquisto del Milan. E questo è un giocatore veramente molto interessante. Se andate a vedere i tabellini delle prime 4 di campionato, è sempre stato in panchina, quindi aggregato fisso da Amorim nella prima squadra. Tant'è che proprio Amorim ha dato l'ok per questo ragazzo che già conosceva e aveva, quando era a Manchester, aveva un po' l'interesse anche, seguiva già Diawara. Questo è, come dicevo, l'ennesimo Diawara del calcio. Lui ha origini francese, ma origini senegalesi. Ragazzo è aggressivo in marchiatura, dominante nel gioco aereo perché questi 190 centimetri li fa pesare, ma poi è bravissimo nell'anticipo e nel recupero di palla. Nonostante 1,90, pure questo sulla fascia c'è una gran corsa, tant'è che lui è un prodotto del Troyes e nel Troyes si è esibito sia da centrale sia da terzino sinistro, e da terzino sinistro ha comunque dimostrato corsa e soprattutto la capacità di dare assist e dare passaggi precisi, perché il sinistro è molto molto educato. Questo ragazzo inoltre ha una grossa personalità, perché nelle giovanili che ha fatto con il Troyes era sempre il capitano, era sempre quello che guidava la difesa, sia in una difesa a 4 particolarmente con gioca al Troyes in Francia. Lui da centro-sinistra però era un po' sempre il leader. Questo ha fatto sì che il Milan l'ha seguito, Amorim lo seguiva a Manchester. L'importo delle cose hanno fatto sì che il Milan ha investito 2 milioni di euro, non tantissimo su questo ragazzo, però ci sono una serie di bonus facilmente raggiungibili, tra cui le convocazioni o proprio le panchine che sta facendo, per dare qualche denaro in più al Troyes. Però, come ho detto, Amorim piace perché questa sua proprio capacità di essere attento in marcatura, di essere aggressivo e soprattutto questa capacità di saper trattare il pallone e di ripartire, caratteristiche che poi al tecnico portoghese piacciono tanto. Quindi questo ragazzo è stato inserito 3 milioni di euro. Devo dire, chi ci può ricordare? Ci può ricordare Anwar, il ragazzo Anwar, il ragazzo quello che è stato comprato dal Chelsea in prestito dal Crystal Palace in Italia, dall'Atalanta, quel tipo di ragazzo là, anche lui è un mancino, anche lui sa fare il centrale, sa fare l'esterno, quindi può far ricordare quel giocatore. Anwar era forse troppo caro, il Chelsea ha investito tantissimo, però per avere uno con quelle caratteristiche il Milan ha puntato su Sankun Diawara.
1: Eh beh, dai, speriamo che possa trovare spazio, magari a dare una mano anche in difesa, essendo molto molto giovane.
0: Visto che lo stanno facendo benissimo in difesa. No,
1: poi se Amorim lo conosce e ha dato il suo benestare,
0: lo conosceva.
1: Anche, esatto, ci sarà anche un motivo, no? Altrimenti poteva evitare. Bene, andiamo al terzo.
0: E il terzo, forse dovrei dire che abbiamo detto, sicuramente il giocatore più tecnico, più fantasioso, si chiama Tony Fernandez. È un ragazzo del 15-7-2008, giovanissimo spagnolo, è 177 centimetri, e questo sì che c'è un mancino educato, ma veramente educato, un trequartista, l'ha preso il Venezia, forse anche lui passato un po' sotto, ma questo ragazzi secondo me è un grande acquisto, perché e soprattutto lui da piccolino proprio comincia nelle spagnole, ma è cresciuto della Masia del Barcellona e ne ha preso proprio le caratteristiche che ti danno se fai quel ruolo crescendo in quella scuola, cioè la fantasia, cioè l'imprevedibilità, cioè la capacità di dribbling, di battere le punizioni, di calcio d'angoli, di saper saltare l'uomo, ce l'ha tutte queste caratteristiche. Barcellona, la Masia ne crea tantissimi e tanti rimangono a Barcellona, forse i più grandi, ma tanti vengono dati anche un po' in giro per l'Europa, e Tony Fernandez fa parte di questo caso, perché lui è un trequartista, basta andare anche sulla fascia, ha molto eleganza, è pericoloso al tiro, bravo nell'assist, e nonostante un 2008 il Venezia lo tiene in prima squadra e nell'ultima partita lo ha anche inserito in campo, perché è uno che può cambiare le carte in gioco facilmente con un dribbling saltando l'uomo. Poi è 177 centimetri, quindi non altissimo, veloce di gambe, ma soprattutto c'è un'ottima visione di gioco, un'ottima visione proprio di gioco in tutto il campo. E il Venezia si sono informati per far capire bene questo ragazzo, mi piace dire le cifre. Il Venezia ha dato 5 milioni e ha garantito 5 milioni a Barcellona con l'obbligo di riscatto che verrà fatto la prossima estate, questa estate la passa in prestito, ma il Barcellona si è riservato due diritti di recompra, uno nel 2028 a 27 milioni di euro e uno nel 2029 a 35 milioni di euro. Hanno stabilito queste cifre, immagino, perché le potenzialità di Tony Fernandez ci sono sempre state. E una squadra come Barcellona, col talento che c'ha, si riserva nel 2009, lui è un 2008, quindi a 19 anni, la possibilità di comprare il ragazzo a 35 milioni d'euro. Quindi penso che se possa sviluppare quello che si è visto fino adesso di Fernandez, magari darà una mano al Venezia. A me ricorda, anche se penso che possa avere uno sviluppo maggiore, Asensio, Marco Asensio, che adesso gioca nel Fenerbahce, cioè non l'abbiamo visto con la Roma perché penso che era squalificato e infortunato, però Asensio è il giocatore che stava a Real Madrid, piede sinistro, quel tipo di adattabilità trequartista sulla fascia. Il valore? 5 milioni dell'obbligo di riscatto, poi vedremo se si arriveranno le cifre insomma altissime che ha fissato il Barcellona per la ricompra. Quindi un occhio a Tony Fernandez, soprattutto a Roma. Ci sarà Venezia Lazio e magari chi segue la Lazio in primis potrà vedere questo ragazzo e probabilmente potrebbe entrare. Quindi Tony Fernandez.
1: Bene, bene, bene, bene. Questi sono questi tre profili che sono stati scelti da Marco, che sono arrivati questi tre giocatori. Vediamo se riusciranno a trovare un po' di spazio, no? Questo campionato.
2: Sì, molto, sono tutti molto interessanti. McTree lo conosco meglio rispetto agli altri, però anche quello che ci diceva sulla ricompra del Barcellona, evidentemente esiste la possibilità che Fernandez possa essere un crack nei prossimi anni, perché altrimenti dei club esperti come quelli spagnoli, specialmente quelli del Barcellona, non si sarebbero tenuti una ricompra così importante anche scaglionata negli anni.
1: Va bene, va bene, va bene.
0: Sì.
1: Marco, come sempre, non so se vogliamo aggiungere qualcosa di particolare oppure diciamo possiamo anche terminare qui il nostro collegamento.
0: Beh, Marco,
1: devo far vedere una cosa.
0: Abbiamo presentato uno del Venezia, ma ne ha presi diversi di ragazzi. Venezia e il Monza, voglio segnalare, anche se non stanno ancora facendo risultati ottimi, hanno inserito una serie di ragazzi che ce ne sono 3-4 da seguire per squadra. Voglio dire anche Varela, sembra facile parlarne adesso, ma un ragazzo giovanissimo del Monza che ha già fatto 3-4 gol per Coppa Italia, quindi si sta andando verso la ricerca di ragazzi, forse anche a discapito di fare questi instant team. Le squadre che tendevano a salvarsi mettevano questi mamma santissima, passatemi il termine, adesso invece si sta provando a inserire anche i giovani, che se ci si salva forse c'è anche più soddisfazione.
1: Bene, bene, bene, bene. Marco, noi per il momento ti ringraziamo come sempre, ci sentiamo la prossima settimana, prepara altri tre giovani e quindi a presto. Grazie e buon lavoro e buona settimana.
0: Grazie,
1: Marco.
2: Ciao Marco, grazie.
0: Grazie.
1: Allora, poi vi devo far vedere una cosa che magari domani presenteremo ancora un po' più nel dettaglio, tra poco ve la faccio vedere, però andiamo a sentire ancora qualche audio in questa anteprima, vai.
3: Buongiorno Maracanã, saluti da Alessandro. Allora, le tre hanno giocato ieri, il Como sarà, secondo me, darà filo da torcere quest'anno, ancora più in alto dell'anno scorso, secondo me, perché la squadra sembra anche acquisito una maturità. La Roma, la sensazione che abbiamo tutti è che sia la candidata numero uno a vincere il campionato, per equilibrio proprio tra i risultati, tra la fase offensiva e quella difensiva. L'Inter è impressionante perché quando decide di giocare sembra non appartenere proprio a questo campionato, forse una squadra di Premier, non lo so, però troppi svarioni difensivi. Già se lo fai all'Olimpico ho i miei dubbi che riesca a rimontare due gol, quindi per il momento secondo me la Roma parte avanti a tutti.
1: Vabbè, vediamo, la Roma davanti a tutti. Poi ci sono altri messaggi, l'Inter deve temere solo l'Inter, non è presunzione, la verità, essendo la più forte, però deve essere più brava, perché se sei forte e non più brava rischi la figuraccia. Per il quarto posto penso andrà a chi tra Napoli, Juve e Milan sistemerà e avrà il miglior centrocampo. Che ne pensate? Si sistemerà. Al momento la fotografia è quella la battaglia.
2: La battaglia in questo momento è chi tra i tre allenatori, tra Allegri, Amorim e Spalletti, che mi sembrano comunque tre allenatori per certi versi ognuno a modo suo in difficoltà, perché ognuno ha le proprie problematiche.
1: Chi sta peggio è Spalletti?
2: Chi sta peggio è Spalletti?
1: Allegri così e così? Amorim, secondo me, sta meglio di tutti e tre. Di questi tre io vedo meglio, però nelle difficoltà, perché ci sono delle difficoltà.
2: Ecco, chi riuscirà a sistemare presto i suoi problemi e a uscire da questa situazione deve mandare sicuramente un segnale al campionato. Fammi dire, molto bene il Cagliari, perché è lì a 9 punti.

0: con una bella vittoria di sabato contro l'Atalanta, ma Cagliari bene, Cagliari è ripartito bene, non ci avrei scommesso all'inizio vedendo la formazione del Cagliari, invece evidentemente hanno fatto un buon lavoro, bravo Pisacane, che adesso deve mantenersi lì perché l'obiettivo è quello, però bene anche il Cagliari.
1: Bene, bene, bene. Senti, invece ieri sembrava più vicino, oggi più lontano Icardi? Sembra che Gattuso abbia bloccato tutto?
0: Ma secondo me più vicino non è mai stato. Adesso secondo me più Icardi che vorrebbe...
1: Che sta premendo
0: per andare, accetterebbe anche...
1: E Gattuso ha detto no.
0: Gattuso non è convinto, pare.
1: Non è convinto
0: più che altro perché...
1: L'allenatore è lui.
0: Perché crede tanto nel gruppo che ha creato... Crede tanto in Pinamonti per cui hanno fatto un investimento e perché evidentemente ha avuto la promessa Pinamonti di giocare titolare in questa squadra, crede molto nel gruppo che ha creato e non vorrebbe inserire un giocatore sì forte, bel nome, ma che si sentisse più alto in questo momento di un gruppo che non ha prime donne, giocatori di... E quindi è un top player sì, che però l'anno scorso... un po' a singhiozzo a livello fisico e rischia di inserire un giocatore che vuole giocare a tutti i costi nonostante non abbia una squadra
1: cioè
0: da,
1: teme che possono essere
0: teme che possa
1: degli
0: alterare
1: ecco.
0: I famosi l'alterazione dell'equilibrio tanto caro al presidente Lotito.
1: Che ti devo dire, l'allenatore è lui, io penso che questo sia un giocatore che potrebbe in questo campionato fare ancora bene, però questo è un pensiero nostro, poi l'allenatore conosce il gruppo, sta là dentro, ha costruito, ha lavorato, certe cose le percepisce e noi non le possiamo percepire. Sta di fatto che mi sembra un attaccante, ripeto, come centravanti più forte di quelli che ha adesso la Lazio nella sua rosa e che in questo campionato secondo me ancora potrebbe dire qualcosa. Vediamo. Sentite, vi voglio far vedere una nuova iniziativa editoriale del nostro gruppo, poi la presenteremo meglio nei prossimi giorni perché è appena nata e quindi lo trovate, eccolo qui, gratis online, sportissimo, questa iniziativa, il direttore Fabrizio Ponciroli domani sarà con noi e ci spiegherà un po' questo progetto, caro Francesco, perché è sportissimo, si occupa un po' di tutti gli sport, c'è questa, vedete in prima pagina, nel primo numero, c'è Sinner con Kimi Antonelli, naturalmente si parlerà anche di calcio, quindi vede il padel, la nuova alla scoperta del padel, quindi servizi e curiosità, questo magazine che appunto uscirà, poi vi spiegheremo bene, naturalmente gratuito,
0: sportissimo
1: e ci sarà un ampio, diciamo così, riferimento anche agli altri sport, non mancherà il calcio, però si è scelta questa linea appunto editoriale di dare spazio agli altri sport, quindi il tennis in prima pagina, così come la Formula 1, non mancherà la MotoGP, ci sarà naturalmente il calcio e tante altre curiosità che vi verranno appunto proposte. Si tratta di un mensile, quindi adesso è uscito il primo numero e poi via via tutti gli altri mese per mese. Domani con Fabrizio Ponciroli andremo un po' più nel dettaglio e vi spiegheremo altre cose, però intanto oggi vi presentiamo questa bella prima pagina
0: da poter scaricare tra l'altro gratis online,
1: non mi chiediamo soldi, non chiediamo mai soldi, insomma, da questo punto di vista
0: che vedete anche in televisione potete scaricare il primo numero di Sportissimo gratis.
1: Bene, bene, bene. Allora, c'è qualche news che dobbiamo così riprendere, Francesco, e poi
0: no, la buona notizia per la Juventus è il recupero verso il NEC, che è la squadra che la Juventus affronterà giovedì alle 21 in Europa League, che Spalletti ha recuperato un po' di pedine, quella più importante sicuramente il recupero di Weston McKennie, che è considerato recuperato al pari di Andrea Cambiaso, insomma giocatori che a prescindere poi da come Cambiaso ad esempio il recente rendimento che non è stato entusiasmante, in questo momento qualsiasi calciatore che si recupera è importante per dare numericamente modo a Spalletti di poter alternare e soprattutto di provare, specialmente con McKennie, ad alzare un po' la qualità di questa Juventus.
1: Qualche messaggio al volo, Salvatore scrive: l'Inter troverà nuovamente difficoltà in Champions, subisce tanto dietro, quei tre non riescono a creare il muro sperato. Alessandro invece: al momento la Roma è più spumeggiante ma ha la panchina più corta, per cui alla lunga dico Inter. Poi Nicola: sabato per l'Inter sarà la prova del 9, purtroppo credo che prenderà una batosta

0: E poi si sgretolerà.
1: Chi?
0: Questo sarà l'anno della Roma, uno perché fortissima, due per la legge dei grandi numeri. Poi c'è Federico che arriva con la visione del calcio totalmente diversa dalla vostra. Non amo il calcio pane e salame, ma solo quello dei veri maestri di calcio che impiegano mesi, anni, possiamo dire, anni proprio per costruire qualcosa di solido, duraturo, sostenuti dalla loro società a suon di acquisti milionari. Perché per giocare ad un tocco ci vogliono giocatori tecnici, in Inghilterra lo hanno capito, guardate Arteta quanti anni ha impiegato per vincere qualche cosa. È vero che Arteta ha impiegato tanti anni, ma Arteta era, è l'allenatore di una società che ha delle risorse economiche molto importanti ed è un po' diverso. In Italia queste risorse economiche così importanti non ci sono, ma soprattutto manca la competenza, che è ancora peggio, perché qualche squadra ha speso tanto ma non riesce a trovare la via del, per costruire, e non paragonerei Arteta a Sarri, sono due cose diverse, quindi grande rispetto per Sarri, però sono un po' due cose differenti,
1: molto lontane,
0: lontane tra di loro. Io credo che Arteta sia il rappresentante di un calcio più moderno, più fluido, con un'impostazione differente, quindi io penso che, lo dico veramente con grande rispetto, che Sarri ha avuto un picco altissimo con il Napoli, dopo quel tipo di calcio non si è più visto, o si è visto a sprazzi. Sto fatto che uno ci deve mettere tanti anni, mesi per sembrano teoremi matematici più che calcio, che dici?
1: Sì, ma non esiste più il calcio che ti aspetta per far vedere un determinato ideale, specialmente perché adesso tornerà la Conference League e tempo per poterlo sviluppare non ce n'è.
0: No.
1: Lui ha perso col Cagliari, ha detto abbiamo perso nella gara più sarriana che abbiamo fatto, perché ha paragonato anche a quella di Roma, che è stata la partita meno sarriana di tutte, si è presentato sabato sera, ha detto abbiamo perso un po' per questo episodio, ma è stata la gara più sarriana di tutte, quindi evidentemente dei segnali e qualcosa in più.
0: Vabbè, vediamo, il campionato è lungo, vediamo, però l'Atalanta diciamo pure che è una squadra di qualità, perché adesso seppure l'Atalanta non c'ha qualità, allora fermiamoci un attimo e riflettiamo, no Francesco?
1: Sì,
0: ci fermiamo noi.
1: Sì.
0: Ci fermiamo, break, perché arriva Stefano Impallomeni, riparte Maracanã, quindi a tra poco.

0: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallonini.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Bene, ci siamo, eccoci qua.
5: Ciao Marco.
4: Ciao Stefano.
5: Buon pomeriggio a tutti.
4: Bentrovati. Allora, ci siamo, bentrovati. Allora, Stefano, partiamo. Naturalmente si è conclusa ieri la quarta giornata. Sono scese in campo le tre squadre che un po' tutti riteniamo in questo momento quelle più indicate per la corsa al titolo, no? E quindi ieri tutte e tre hanno vinto. Tre vittorie che adesso vi chiedo subito, chiedo a te e anche a chi sta arrivando con noi che ci accompagna in questo tratto di trasmissioni, un giudizio su queste tre vittorie. Il Como batte il Parma, la Roma prestazione di qualità e anche di solidità secondo me ieri contro il Torino, vittoria. Poi arriva l'Inter che fa un po' quello che vuole, crea un po'
5: si
4: di pathos, un po' di hype e poi dopo suona la musica come un tambo. E quindi tre vittorie e chiedo a te un po' il tuo pensiero.
5: Voglio dire, hai detto tutto tu, tre vittorie diverse, diciamo un pochino più di sistema di quello che stanno facendo vedere Roma e Como, è costruita proprio sul lavoro dei due allenatori. Chivu pure sta facendo un ottimo lavoro, però insomma l'Inter l'abbiamo sempre

0: sempre detto, ha una marcia in più e lo ha dimostrato anche ribaltando l'Udinese, la seconda remontata che fa dopo quella con il Napoli, è stato il turno dell'Udinese, sembrava una partita già persa, cioè persa, difficile da recuperare dopo sotto, dopo 15 minuti, è entrata in ritardo in campo e poi però si è svegliata ed è una macchina da gol, ci sono 5 giocatori a 2 gol, sabato si affronterà un miglior attacco, 13 contro la miglior difesa che è quella della Roma, che ha subito soltanto un gol, anche la Roma segna tanto, 12, e questo Malen che insomma voglio dire è un fattore.
1: Il Como ha mandato in gol 9 giocatori l'Inter, Como, 5 come hai detto te con 2 gol.
0: Esatto. Il Como, Marco, è una realtà, perché vince partite anche magari non facendo cose straordinarie, ha cercato di lanciare Ken dal primo minuto, ho detto anche Fabregas a fine partita ancora ci deve conoscere, poi Caighi, questi nuovi si inseriscono.
1: Caighi ha fatto bene,
0: sono bravi tutti e tre, meritano di stare lassù, insieme alla Lazio di Gattuso che non va sottovalutata.
1: No, loro sono loro tre. Tra l'altro leggevo poi di questo piano di Fabregas che coinvolge la società, l'ho letto pure stamattina un po' nel dettaglio, che lui presenta un...
0: Il presidente Suarso ha raccontato...
1: Al presidente, gli presenta il piano come vuole impostare la partita e poi se sceglie una strada, dopodiché a fine partita... Se quel piano è stato praticamente raggiunto ma il risultato non è avvenuto, che ne so...
0: Cioè si affrontano, ha fatto anche, voglio dire, un passaggio specifico sugli avversari che si prendono
1: basso,
0: un blocco basso.
1: Esatto.
0: Se noi dice facciamo 0-0 però noi abbiamo espresso un calcio, sì, la strada giusta.
1: La strada giusta, sì. Quindi coinvolgimento della società, attraverso il riconoscimento, certo, di tutto quello che fa l'allenatore sul
0: bello
1: campo.
0: Questo confronto.
1: No, molto bello, è una cosa che non ho mai letto da altre parti, cioè lui praticamente coinvolge
0: un rapporto trasparente, esatto, tra chi ti dà dei soldi, ti paga a fine mese e poi non so adesso come funziona il Como, si dice che Fabregas possa avere anche delle quote, ma insomma poco cambia,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: Quindi anche un confronto, diciamo, sui contenuti che secondo me è bello, è importante,
1: molto
0: sportivo.
1: Molto, ecco, guarda, ce l'ho qui, dove lui praticamente coinvolge pienamente la società nelle scelte che fa lui sul campo. Quindi questo mi ha fatto veramente... Vedi, 24 ore prima di ogni gara Fabregas presenta alla proprietà il piano partita. In questo modo i proprietari possono capire meglio le dinamiche della gara. Dopo la partita Fabregas redige un altro secondo resoconto spiegando come la gara si è evoluta rispetto alle previsioni iniziali. Contemporaneamente un nostro data team prepara una sua analisi indipendentemente dall'andamento della gara e da fine giornata condividiamo i dati. Ad esempio, quando giochiamo contro un blocco basso possiamo prevedere un XG tra 0.80 e 0.90. Se a fine partita dovessimo essere arrivati a 1.3 XG, pure se dovessimo aver pareggiato 0-0, siamo soddisfatti perché avremmo superato le aspettative. Cioè, quindi c'è l'analisi dettagliata di tutto quello che era la partita, hai capito? Una cosa curiosa, cioè nel senso,
0: sì,
1: un far partecipe il presidente di tutto quello che avviene in campo, scelte, piano gara e via dicendo. Va bene, intanto Çalhanoğlu salta la Roma, ultima ora, era un po' nell'aria.

0: portiere, miglior attaccante, miglior giocatore del campionato, è inutile fare nomi che li sappiamo. Speriamo di vedere una bella partita aperta e piena di gol sabato. Saluti da Alessandro, l'anno giusto per la Roma, ritiene Alessandro.
1: Vedremo, insomma, ancora molto presto. Mi ricordo un anno.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: difensiva, cioè uno si deve preoccupare così tanto dei gol che incassa in questo momento l'Inter?
1: Se ne devo preoccupare quando gioca con avversari che non si lasciano rimontare, per esempio Real Madrid, per esempio Roma sabato prossimo, per esempio il Como che si è visto negli ultimi tempi. Queste sono squadre che probabilmente non si lasciano rimontare e quindi lì sì che nascono i problemi, perché purtroppo l'Inter ha delle amnesie abbastanza evidenti, difensive, secondo me Akanji ha iniziato male questa stagione, sì, perché si dimentica ogni tanto di essere un difensore o di marcare. Secondo me ieri sera la scelta di Stones, difensore regista difensivo, spesso nell'uno contro uno contro Davis, che è un centometrista, mentre lui è un lentopede, secondo me non è stata azzeccatissima ieri. Per fortuna c'è Bastoni che si è finalmente ripreso dopo gli shock della scorsa stagione, però c'è qualcosa ancora da registrare. Manca, secondo me, qualcosa a livello di intimidazione. L'anno scorso c'era Acerbi che, quando serviva a intimidire qualcuno, tirava una scarpata al momento giusto e magari svegliava anche tutti gli altri. Qualche volta ha svolto questa funzione. Quest'anno non c'è, perché comunque Bissek è uno che è molto bravo, ma che ogni tanto tende anche lui a divagare un po' rispetto ai compiti difensivi che gli sono stati assegnati. E quindi qualcosa c'è da sistemare. Poi è chiaro che contro squadre dal sesto posto in giù puoi anche dimenticarti di giocare 20 minuti, andare 0-2 e poi ti scateni, perché con quei quattro attaccanti, ieri addirittura Lautaro Martinez 0 minuti.
0: Lautaro Martinez e Di Marco hanno guardato.
1: Esatto, hanno guardato, però...
0: Sì, vabbè, però è partito.
1: Sì, è entrato e ha praticamente guardato, perché tira più calci d'angolo, non ha fatto il Di Marco. E quindi, comunque, questo è stato sufficiente.
0: Con la, tra l'altro, non ci sarà Çalhanoğlu, come abbiamo letto prima con Stefano, e questo, insomma, al di là di tutto, è sempre un giocatore importantissimo per l'Inter, Stefano.
2: Beh, direi. Però, insomma, voglio dire, anche ieri Sucic non è entrato, ha fatto entrare Stankovic, li fa girare. I problemi, come ha detto giustamente Enzo, come abbiamo detto anche noi all'inizio, stanno in difesa, Marco. Stones male ieri.
0: Sì.
2: Molto male.
0: Però si è fatto anche male.
2: Chiudere la giornata negativa. Sì. Male. Molto male.
0: Guido, c'è da preoccuparsi incontrando la Roma, perché poi anche la Roma avrà un test importante per la sua difesa, no? Se è vero che la difesa dell'Inter balla, però
3: quella della Roma non balla per niente, perché ha preso un gol solo, per cui
0: però insomma la Roma il contro
3: non balla
0: per niente,
3: però hai ragione che è un grande test. Io sono della scuola che gli attacchi vincono le partite, le difese vincono i campionati, quindi cioè alla fine secondo me lui la deve mettere a posto la difesa, perché c'ha ragione Enzo, non puoi prendere due, tre gol a partita quando poi trovi l'avversario che non ti fa rimontare, alla fine perdi, per cui come è successo a Madrid, dove pure hai giocato bene una partita, hai fatto una buona partita, però poi dopo sei andato su, gli hai regalato due gol e quei due gol non li hai più rimontati. È chiaro che l'Inter un problema dietro ce l'ha, poi resta per me la squadra più forte e più completa del campionato, la Roma. È partita molto bene Gasperini, che è pure un altro che insomma ha fatto un gol in meno dell'Inter, la Roma fino adesso 12-13 siamo, è un altro Gasperini che all'Atalanta chiudeva sempre attorno a 100 gol all'anno in stagione, le stagioni, quindi anche lui la fase offensiva la cura bene, quest'anno ha iniziato a curare molto molto più attentamente anche la fase difensiva, perché un gol in 4 partite prese. È chiaro che l'Inter, ripeto, secondo me è più forte, è un bel test per entrare. Se l'Inter va sotto bisogna vedere poi se riesce a recuperarlo, come ha sempre fatto, come ha fatto anche ieri sera, 2-0 sotto, poi insomma l'hai rimontata, vediamo dai.
0: Vi posso chiedere una cosa, dopo 4 giornate queste squadre che sono tutte e tre strutturate, no? Quindi hanno un'identità di gioco, hanno una qualità, sanno interpretare le partite in corso d'opera tutte e tre, hanno più piani gara, no? Non è che giocano solo una maniera, viene in mente Fabregas che il Como quando deve giocare a 5 si mette a 5 senza nessun problema, prende, lo fa, non gli servono i mesi per capire come deve funzionare la difesa a 5, a 4 eccetera eccetera, no? Ad oggi chi ritiene, l'Inter ha dato una dimostrazione anche di ieri di grande forza, parliamoci chiaro, perché sì, andare sotto e poi ribaltare così con quella prepotenza, con quella forza e cattiveria è un segnale molto forte. E noi abbiamo chiesto,
2: forse è l'unica tra le tre, scusami Marco se ti sì, interrompo, che si può permettere, tra virgolette, ecco, questi passaggi a vuoto.
0: Esatto.
2: Può rimediare perché ha una potenza
0: no,
2: di fuoco.
0: Le altre due altre... no. Meno, ecco, questo
2: vedere,
0: però
2: le voglio vedere,
0: già
2: non
0: è un dato. Cioè questi passaggi a vuoto l'Inter se li può permettere,
2: sì, però
0: secondo
2: sono d'accordo
0: te...
2: con Enzo, una cosa se lo fai con la Roma, col Como, cioè squadre forti, insomma vai sotto due gol, sì magari ne fai due, ma insomma non è certo che puoi perdere anche 3-2, non lo so, io credo che l'Inter ha come hai detto tu, ha fatto vedere una dimostrazione di forza impressionante. Non ancora al top, ha dei problemi in difesa, non ha i giocatori diciamo più importanti in grande forma. Adesso Barella sta entrando in forma, ce ne sono altri, insomma, stanno facendo, stanno sul 6,5, ancora
0: certo,
2: devono crescere
0: certo,
2: tutti, quindi sì, ancora più forte può diventare questa squadra. Però poi ci sono gli equilibri. Zielinski a fine partita è stato molto chiaro, Marco, ha detto se continuiamo così, insomma,
0: è
2: c'è da preoccuparsi.
0: C'è da preoccuparsi, ok. Però oggi chi considera il più antagonista dell'Inter? La Roma?
2: La Roma?
0: La Roma?
2: La Roma.
0: I nostri ascoltatori il 36% dice la Roma, mentre addirittura il 63% ritiene che sia comunque una corsa a tre.
2: Sì, potrebbe
0: una corsa a tre,
2: sarebbe
0: però...
2: bellissimo per noi, per tutti.
0: Però
2: quanti.
0: Tu ritieni più la Roma come vera antagonista
2: sì,
0: dell'Inter.
2: Si porta quindi... dietro ma non perché sia più forte del Como, poi possiamo qui a disquisire dettagli, le cose stanno sullo stesso livello più o meno. Però si porta dietro più esperienze, c'è cioè giocatori, non so, quello duro da anni, Gasperini è entrato, un pochino leggermente avanti come vissuto, ecco, come partite, come esperienze di alcuni giocatori anche all'interno della rosa. Ecco perché ti dico la Roma.
0: Palladini.
2: E poi l'ambiente che spinge.
0: Certo, Palladini e poi c'è questa
1: sì, ragazza. Sono d'accordo con Stefano, anche perché, come si dice, la Roma ha alle spalle un indotto diverso rispetto a quello del Como. Una squadra, sono tutte due squadre complete, però secondo me la Roma ha trovato un po' sorpresa alcuni rinforzi che forse non si aspettava nemmeno di avere. Vabbè, uno è Lulli, perché secondo me è un giocatore che ha una gamba straordinaria, è un giocatore da Gasperini, un giocatore che corre 90 minuti e 100 se ce n'è bisogno, 120 se ce n'è bisogno, lo vedo che non si ferma mai, è sempre da una parte, sempre dall'altra eccetera, e secondo me un innesto veramente eccellente è Balerdi, perché è un leader difensivo, è un capitano potenziale, alla prima partita è già un capitano potenziale, perché è uno che sa comandare la difesa e che ha sempre i tempi giusti delle chiusure. Secondo me la Roma con lui titolare centrale fa un passo avanti rispetto a Ndicka, non che Ndicka non sia bravo per carità, solo che Ndicka magari sarebbe più un'alternativa a Hermoso, forse renderebbe un po' di più in quella posizione, perché Balerdi è proprio un comandante nato della difesa, e oltre che dal punto di vista individuale un giocatore veramente eccellente, e poi per il resto ha tutto, finché sta bene Dybala Malen, si parte da 2-0, c'è poco da fare.
0: De Carolis?
4: Allora, io sono d'accordo con voi, dicevo proprio quello, riprendo da dove ha lasciato Enzo, cioè Dybala è la grande incognita, nel senso che mica perché Dybala è fortissimo, Balerdi
0: certo,
4: in difesa è molto buono, ma lì Dybala il problema è la tenuta atletica. Lui tutti gli anni comunque a un certo punto ha uno stop,
0: un crollo,
4: per un
0: sì,
4: motivo o per un altro, per un problema fisico, e vista la grande intesa che ha con Malen, poi Malen segna sempre, però vista la grande intesa che ha con Malen e quanto ci punta Gasperini su Dybala, quello potrebbe essere un inghippo. Sul Como invece io dico che loro possono essere anche il Leicester della Serie A in quest'anno, perché hanno un telaio, una squadra molto profonda e molto lunga, e i tre dietro dietro la punta Baturina, Paz e Diao sono veramente tre di alto livello,
0: non c'è dubbio,
4: qualitativamente, fisicamente di presenza in campo. Quindi io il Como, secondo me, ragione gli ascoltatori, può essere una gran tre fino alla fine.
0: Vediamo, infatti
2: il Como è molto equilibrato nella sua forza, sta tre quarti molto forte, il centrocampo molto forte, la difesa sono bravissimi.
1: Mia eccezionale, esatto. Mia è un motore
0: clamoroso. Per esempio il nostro ascoltatore dice: per me il Como ha due squadre ed è l'unica che nel lungo periodo può contrastare l'Inter. Vedi, ognuno poi in questo momento giustamente si fa un'idea, però è chiaro che è molto attrezzata pure il Como, ci mancherebbe. Vi posso chiedere invece un'altra cosa che riguarda il Milan: vi aspettate da Amorim contro il Benfica la mossa di non scegliere Modric dall'inizio? Ha spiegato un po' lui, no? Se vado avanti con il mio calcio metto un po' in difficoltà Modric, è nato subito una polemica, come si fa a mettere in discussione Modric,
2: sai,
0: e compagnia cantando,
2: Marco,
0: no?
2: C'è poco da fare, gli allenatori devono anche fare i conti con quello che di mediatico gli arriva addosso.
0: Certo.
2: Cioè, allora Chievo dice: non, mi raccomando, domani non fate titoli su Martinez, Martinez,
0: però, è inevitabile.
2: Però poi ti arrivano Modric, è stato un tema, e poi te lo devi allenare questo tema, e quindi lui deciderà in un modo o nell'altro. Per certi ritmi Modric è un lusso, ma non un lusso per questa squadra, perché non è una squadra ancora forte, ancora
0: certo,
2: se deve essere
0: certo,
2: composta,
0: certo,
2: deve essere costruita fino in fondo. Se tu mi avessi detto nel Real Madrid ci può, secondo me Modric,
0: tu dici per questo
2: me,
0: tipo,
2: per questa cosa qua è un lusso che è difficile da sostenere. Su altre, in altre partite secondo me invece è indispensabile.
0: Okay.
2: Poi dipenderà da quello che deciderà.
0: Assolutamente. Guido?
4: Allora, io l'ho visti dal vivo contro la Lazio sabato. Sinceramente, se gioca in quel modo, cioè con i due centrali di centrocampo uno a fianco all'altro, Modric non ci può giocare, perché non ha più il passo. Mi è dispiaciuto dovergli dare 5, perché mi sembrava un'eresia, ma non c'è il ritmo per fare quel tipo di ruolo lì. E quindi o lo metti perno basso davanti alla difesa con due mezzali che lo proteggono, come faceva Allegri l'anno scorso,
0: certo,
4: oppure Modric fa fatica a fare quel tipo di gioco in quel sistema, e svilisce un po' tutto il Milan, che secondo me non è una brutta squadra, ha buone individualità, ma non è ancora una squadra, c'ha ancora troppe incognite il Milan,
0: sì,
4: non è solo Modric, perché anche la punta l'altro giorno contro la Lazio, cioè, non ne ha mai presa una, difficile, era,
0: ma Gonzalo Ramos gli arrivano pure pochi
4: minuti. Non gli arriva, no, hai ragione, non gli finivo, non gli è arrivato quasi nulla, però insomma, diciamo che deve cambiare, lì deve cambiare, in modo in quel modo non può giocare, non è utile, non serve a niente secondo me.
0: Palladini?
1: Purtroppo per Modric nel calcio di Amorim non penso che possa avere moltissimo spazio, perché nel calcio di Amorim va bene Musa, c'è poco da fare, serve un giocatore che corra tanto, che possa andare a fare una pressione alta, che possa fare degli strappi come è successo in alcune partite contro il Venezia per esempio, recuperare palla nella sua area, fare 40 metri di corsa e riportarla dall'altra parte, perché queste sono cose che Modric non riesce più a fare, ma non faceva nemmeno quando era un ragazzo, perché comunque è un tipo di giocatore completamente diverso. La grande differenza rispetto all'anno scorso, come ha detto giustamente Guido, è che l'anno scorso veniva protetto, giocava lì, poi da una parte c'era Rabiot, dall'altra ci mettevano un altro centrocampista, e comunque lui era abbastanza libero di muoversi un po' come voleva. Molto spesso nelle partite del Milan lo si vedeva svariare molto verso la sinistra, farsi dare la palla e poi inventarsi qualcosa, il suo classico assist di esterno sinistro, quello era il calcio di Allegri, che è tutta un'altra cosa, che è un baricentro molto più basso, che ha un ritmo molto diverso,
0: certo.
1: E il calcio di Amorim è un calcio rock and roll e non lo cambierà mai, perché non l'ha cambiato nemmeno quando l'hanno messo di fronte al fatto quasi compiuto quelli del Manchester United,
0: e quindi...
1: anzi ha perso il posto giusto per quello, e quindi purtroppo Modric dovrà accontentarsi di fare delle apparizioni in questa stagione, ed è un peccato, anche perché la riflessione che ha fatto quest'estate è stata molto profonda, ha voluto parlare con Amorim, Però è chiaro che Amorim non poteva dirgli no, ma guarda che tu nel calcio di Amorim non c'entri niente. E quindi finirà così, probabilmente una stagione non molto gloriosa come ultima stagione da giocatore, però non c'è niente da fare, tanto Amorim non cambierà mai.
0: No, questi sono... Senti, una domanda diversa e poi vi saluto a tutte e due, perché poi con noi, con Stefano, ci andiamo. Guido, ma al Bologna che sta succedendo? Cioè, è preoccupante? Ah. C'è l'allarme totale? Che facciamo?
4: Sì, c'è l'allarme totale, perché è bruttissima la partita persa a Napoli, ha giocato proprio, non ha giocato. Mm. In Bologna c'è molta confusione.
0: Rischia, secondo te?
4: Sì, se non vince domenica, se perde, diciamo, ecco, col Torino la prossima, rischi, anche perché se lo tieni rischi di passare una sosta in depressione, una sosta lunghissima.
0: Mia, questa è lunghissima, ragazzi.
4: Quindi
2: la sosta degli esoneri,
4: una sosta, potrebbe essere la sosta degli esoneri.
0: Sì, perché poi
2: sono due settimane. È il momento opportuno
0: per agire. Il momento, stanno tutti aspettando.
2: Sì, sì.
0: No, Enzo, invece richiedo a te, ma tu un pochettino in discussione il mercato di carnevali, lo metti sì o no? Perché non sento ancora tutto su Spalletti, però sto mercato.
1: Ma Spalletti aveva chiesto 3 giocatori che non gli sono stati presi, aveva chiesto un centravanti che riempisse l'area di rigore, Sorlot, lo sappiamo tutti che era quello il suo obiettivo, e non gli è stato preso perché Voltemade è vai a meter Messi, c'è cioè un giocatore che è un fantasista alto 2 metri e non un centravanti. Colomboigny è un giocatore che si muove molto, poveraccio, anche a costo di fare brutte figure, perché corre tanto, poi si trova davanti alla porta e
0: quindi
1: sbaglia.
0: Tu che dici, è un mercato che insomma qualche riflessione bisogna farla oppure no?
1: Sicuramente sì, perché non è stato preso nemmeno un regista che voleva Spalletti e un terzino sinistro che voleva Spalletti, e quindi i 3 desideri dell'allenatore non sono stati esauditi.
0: Esauditi.
1: E adesso lui si prenderà le colpe, però non sono tutte sue.
0: Tu pensa se sto mercato l'avesse fatto Giuntoli o Comolli?
2: Anche questo
0: per un attimo, sai che è Rumba che è partito,
2: però lui aveva i paletti, non poteva
0: spendere. Ah, c'è i paletti.
2: Carnevali, rispetto a Comolli e Giuntoli che hanno speso un'enormità,
0: questo è vero, però insomma.

0: Un saluto a Guido De Carolis, ciao Guido,
1: ciao,
0: a presto.
1: Ciao, saluto a tutti, saluto Enzo.
0: E un saluto anche a Enzo Palladini, un abbraccio.
1: Grazie,
0: Enzo.
1: Grazie a voi, ciao, un abbraccio.
2: Ciao, ciao Enzo.
0: Break, perché ripartiamo un po' dal mercato di Juventus, da Carnevali, sentiamo anche che ci dicono gli amici che stanno per arrivare. Tra poco.

0: Bene, siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Marco Vicari è qui con me, Stefano Impalomeni come sempre. Stefano, senti, ti posso chiedere una cosa perché poi la commentiamo adesso, aspettiamo. Ma sembrava possibile questo scenario di Icardi alla Lazio, oggi invece è emerso che Gattuso ha detto no, cioè è più Icardi che vorrebbe venire, Gattuso invece sembra che abbia messo
1: vedo
0: negativo.
1: Non si sa. Alterare gli equilibri
0: infatti io ve lo volevo chiedere.
1: Non lo so, io immagino
0: molto probabilmente penso che potrebbe essere questa
1: allora
0: una spiegazione.
1: Fa bene Gattuso,
0: tu dici che fa bene? Fa bene Gattuso a fare questo tipo di scelta?
1: Oh, ma se tutti hanno queste riserve nei confronti di questo calciatore
0: ha paura che possa così mettere in difficoltà.
1: Ma è un giocatore molto importante che entra in uno spogliatoio dove giochi una volta a settimana, capisci?
0: Che non è vorrebbe magari giocare molte partite, dopodiché dici allora io ho messo in piedi questo gruppo, questi ragazzi tutti
1: hanno lavorato mese e mezzo insieme, insomma poi alla fine capisco anche le decisioni da parte degli allenatori su alcuni calciatori.
0: Beh,
1: no?
0: Questo c'è un valore in gruppo, voglio dire, assolutamente. Con noi c'è Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst. Ciao Andrea, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: C'è anche Franco Piantanida da Mediaset. Ciao Franco, ben trovato.
3: Buongiorno.
0: Che dici Franco, che mi dici tu su questa scelta di Gattuso? Sembrerebbe essere questa, diciamo, la motivazione, no? Del suo no. Stavo leggendo un po' di cose.
3: Sempre con gli allenatori che fanno delle scelte anche forti o che possono sembrare impopolari tipo questa, ma se è una scelta sua non avrà rimpianti e va bene così. Cioè, ecco, l'importante è che la società metta a disposizione la possibilità di dargli un bello stipendiuccio, perché quello prende tanti soldi, e Gattuso dice no, io società dico viva Gattuso, andiamo avanti così. Se è così, perfetto. Poi
0: cioè tu dici appoggi completamente la scelta dell'allenatore, insomma, questo qui.
3: Li appoggio sempre le scelte degli allenatori, nel senso che qua e soprattutto appoggio quando le società appoggiano le scelte degli allenatori, quindi
0: certo.
3: È tutto così.
0: Certo. Pier Vincenzi?
2: Ma no, guarda, da un lato è comprensibile, perché hai paura di toccare un qualcosa che sta veramente funzionando. Dall'altro può essere anche presa come mancanza di personalità, cioè la paura di non saper gestire quel tipo di giocatore là, cioè se vuoi crescere Icardi lo devi accogliere, perché è un centravanti che per la Lazio con quel 4-3-3 può fare pure un gol in due partite, perché i numeri di Icardi dentro l'area sono quelli, si sa muovere benissimo, è un giocatore ancora forte. Io l'avrei preso, poi gestirlo allenatore è pagato pure per gestire giocatori complicati tra virgolette, non puoi avere solo soldati, e quindi io l'avrei preso.
0: L'avresti preso. Aspetta che voglio chiedere anche a Lorenzo Di Benedetto, che saluto da tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo,
1: ciao,
0: ben
1: Lorenzo.
0: Ben trovato.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Lo sai, no? Martedì c'è il terzetto mitico, Piantanida, Pier Vincenzi, capito? Ti mettiamo con la doppia P, caro Di Benedetto, doppia P a confronto, quindi...
4: Perfetto.
0: Senti Lorenzo, senti Lorenzo, la situazione Icardi, stavamo un attimo ragionando, Pier Vincenzi ha detto al di là di che possa turbare l'equilibrio io un giocatore così lo prenderei sempre, Piantanida invece è d'accordo più che un giocatore del genere poteva portare un po' di scompiglio e quindi se Gattuso ha scelto questo va appoggiata la scelta dell'allenatore. Stefano, mi sembra che stavi su questo piano anche tu più o meno, no?
1: Sai, se la Lazio avesse avuto due punti in classifica ce n'ha 10, non è facile.
0: Dibbe, come stanno le cose? Come vi risulta a voi lo scenario?
4: Ma insomma si sono risentiti.

0: sentiti con gli agenti, però Gattuso non è convintissimo di prendere Icardi, perché appunto, insomma, sono sempre i soliti discorsi, ovvero ha creato un equilibrio nello spogliatoio, sembra che Icardi sia il male, mi viene da dire, però sì. Io sono più dell'idea che, insomma, io tra averlo e non averlo Icardi preferisco averlo. Poi non credo che sia questo ragazzo terribile che spacca gli spogliatoi. Vi dico un'altra cosa, ve la butto lì, ma perché non lo prende la Juve? Cioè è l'unica speranza che ha la Juve di fare un gol in campionato con un attaccante.
1: Ma c'è Voltemade, Lorenzo.
2: C'è Voltemade,
0: sì, forte. Sì.
2: Come forte? Che fai? Pure tu metti in discussione Voltemade?
1: Perché? Non è
0: io dal primo, cioè no, guarda, non è un cattivo giocatore, ma non è un attaccante.
1: Ha giocato 35,
0: cioè non è un centravanti, non è un centravanti. È un attaccante, fa 10 gol quando va bene, ma deve andare parecchio bene.
2: No, no, io so, io quando sono andato a vedere i numeri,
1: ma non è un centravanti, ma mi dite il ruolo di Voltemade, perché veramente io
2: non lo so, ce lo dice Pier Vincenzi, che ruolo c'ha Voltemade,
1: un crack in senso positivo, ma invece no.
3: Allora, Voltemade quando è entrato sembrava uno preso per strada.
1: No, ma io dico il ruolo, Andrea, non esagerare, il ruolo, Andrea,
3: ma
1: l'Andre 21 tedesco, ho visto un europeo, giocava centravanti, segnava con la partita,
3: è uno che si abbassa per giocare, ma non è cattivo in area di rigore, non è un centravanti. Ha ragione Lorenzo, Icardi alla Juve, come si muove lui, se la squadra gioca i gol li fa.
1: Allora che hanno preso?
3: Icardi è uno che in area
1: Spalletti
3: manca,
1: voleva il centravanti, che gli hanno preso?
3: Io Voltemade sembra un giocatore preso tanto per prenderlo, secondo me non rientrava proprio in quel discorso,
2: non
3: c'entra niente. McKennie da tre quarti fa il doppio di quello che fa Voltemade, perché si muove meglio, arriva con più tempo, è più cattivo.
2: Ma lo stai distruggendo, lo hai distrutto
1: Franco, cioè, tu che dici?
2: Lo ha distrutto in 5 secondi, cioè proprio mi sembra un po' piantanita. Che voto gli dai a Voltemade?
4: A Voltemade che voto gli dai? Ancora non abbiamo visto, cioè in generale,
2: su quel colpo di testa ci ha fatto venire un brivido, mi sembrava di vedere,
1: ci siamo interrogati,
2: Rush,
1: Franco,
2: lo ricordate?
1: Su quel colpo di testa si è interrogato anche Spalletti dalla panchina.
2: Quel colpo di testa mi sono venuti i brividi proprio.
4: Ma le modalità dell'arrivo di Voltemade fanno capire tutto di cosa gira attorno a questo tipo di acquisto per la Juventus. Cioè, preso all'ultimo secondo, non tanto per prendere qualcuno, tanto perché la Juventus si è ritrovata all'ultimo secondo di mercato a dover prendere qualcuno, e quindi inevitabilmente poi peschi Voltemade. No, su Icardi poi, Marco, io non ho detto che grasso un piglio, io ho detto che sto con Gattuso, io sono icardiano fino al midollo, me lo porterei a giocare in qualsiasi squadra del mondo, però capisco Gattuso, poi dico, io Icardi oggi in Serie A, anche a 34 anni, la doppia cifra di gol la fa bendato.
1: Però Franco, l'ipotesi che ha lanciato Lorenzo non è tanto per, cioè voglio dire, ci sta, per la Juve.
4: Sì. È la Juve, no, nel senso, ragazzi, sarebbe l'ennesima pietra sopra la società Juventus FC, così come era, e vabbè, non c'è più, o comunque non c'è più in quello stile, ma sarebbe l'ennesima, cioè la Juve si tira una coltellata se prende Icardi a tutto quello che è la Juventus e che non è riuscita a fare, quindi negli ultimi 3 mesi, per dare una squadra a Spalletti, se prende Icardi perché si rendono conto dopo 4 giornate che non hanno un attaccante buono, sarebbe un disastro totale. Poi, per carità, ne hanno fatti talmente tanti sul mercato negli ultimi anni che possono fare pure questo. Poi Icardi farà benissimo,
3: però a livello di immagine, si diceva che ha preso la migliore dirigenza in Italia.
2: No, io però voglio fare un appunto, scusatemi, approfitto un attimo della presenza, vi fermo un secondo, era un tema che volevo trattare anche con Lorenzo, perché voglio sentire anche, insomma, chi il mercato lo segue tutti i giorni, costantemente, e via dicendo. Però Lorenzo, ti voglio coinvolgere su questo discorso, il mercato di Cannavali, perché bisogna pure dire, Spalletti avrà tutte le sue responsabilità, ok? In questo momento la comunicazione, qualche scelta, quello che volete, però il mercato è stato fatto e, come abbiamo detto, no? Ha chiesto 3 giocatori, non sono arrivati, cioè si può mettere in discussione il mercato dei Carnevali, ragazzi, perché se questo mercato lo avesse fatto, io prima ho fatto una provocazione a Stefano, se questo mercato lo faceva Giuntoli o Comolli, che cosa dicevamo oggi?
0: Certo, no, sono d'accordo, si può mettere come in discussione, poi siamo sempre lì, no, perché diamo i voti del mercato, a fine mercato.

0: poi puntualmente veniamo smentiti. Io mi diverto tantissimo a scrivere, ci metto anche tanto a scrivere 20 pagelle, sono 20 idiozie che scrivo tutte le volte, perché poi vabbè, dopo dai. tre giornate scriverei tutto il contrario di tutto, però alla fine fa parte del gioco. Secondo me la fotografia del mercato della Juventus, al netto dell'attaccante pagato potenzialmente 50 milioni sbagliato, di Voltemade presa all'ultimo secondo, ma la fotografia del mercato della Juve, del momento della Juve, è l'operazione che sì. Cioè che si aspetta un mese la Juve, che deve prestare quello, dare via quell'altro, recuperare tre spiccioli da una parte, quattro spiccioli dall'altra, arriva ad avere la possibilità di prenderlo, gli dice di no e va all'Atalanta. Cioè questa è la fotografia di quello che è stato il mercato della Juventus in quest'estate. Perché prima Franco diceva giustamente che la vecchia Juventus non c'è più, ma non c'è più davvero, cioè, ma si sta sbiadendo anche il ricordo. Quindi non lo so, cambiano le dirigenze, ma i problemi sono sempre gli stessi. Si riarriverà alla fine di questa stagione con la Juventus che secondo me farà una fatica immensa soltanto a rimanere aggrappata al treno che porta la Champions League, non ti dico a lottarci, ma soltanto a rimanerci aggrappata, perché secondo me farà una fatica immensa. E se poi arriva e non arriva in Champions nemmeno l'anno prossimo, che si fa? Si ricambia tutto? Si manda tutti via tutti i dirigenti? Quest'anno hanno presi tre, cioè sono tre dirigenti che potrebbero lavorare da soli in un qualsiasi club di Serie A, perché c'è Ottolini, che è quello un pochino meno famoso, mettiamo lì, che c'ha un po' meno esperienza a grandi livelli. Carnevali comunque a grandi livelli non c'è mai stato, perché è stato al Sassuolo, con tutto il bene del mondo che possiamo volere al Sassuolo, ma vediamo anche gli allenatori, chiunque passa dal Sassuolo fa molto bene. Poi vanno via e fanno dei disastri. Faccio un nome su tutti, De Zerbi, che secondo me è una cosa clamorosa, il perché abbia tutto questo questa pill non riesco a capire, però è Massara, che comunque è stata alla Roma, è stata al Milan. Cioè, questi sono tre dirigenti che potrebbero lavorare da soli in un qualsiasi club di Serie A, li hanno uniti e hanno fatto un disastro.
1: Bene. No, però perdonami Stefano, così coinvolgiamo tutti. No, ma i problemi che io, quando ho detto quest'anno all'inizio, vi ricordate, ho detto guardate che questa Juve non è più forte di quella dell'anno scorso, anzi i problemi sono quelli. Abbiamo non c'è detto qualità in mezzo al campo, in attacco è
2: però
1: quello che
2: mi sembra così dimessa questa, poi sembra una squadra sprovveduta sul campo, perché insomma voglio dire, i primi 10 minuti, gli ultimi minuti gestiti male da contro il Sassuolo. Però il lavoro dell'allenatore, quante volte l'abbiamo detto Marco, che è importante. Cioè non sarà la rosa migliore del mondo, non sarà la squadra più fantascientifica del mondo, però insomma è una squadra che va allenata, va valorizzata, devi individuare i punti deboli, devi rafforzare, devi migliorare i punti forti, se ci sono. Voglio dire, il lavoro di un allenatore è questo. Non voglio dare la responsabilità a Spalletti, che ritengo formidabile come allenatore, anche in questo momento di crisi. Però insomma adesso attaccarsi, è vero, è stato un mercato a ribasso, vuoi anche per i paletti, vuoi anche per le difficoltà. Poi la provocazione la raccolgo e ci sta. Cioè abbiamo incenerito, polverizzato
1: Giuntoli, come lì. Meno male che c'è Giuntoli, perché il mercato
2: Carnevali non dobbiamo dire niente.
1: E c'è ancora.
2: Si no, poteva così fare meglio, punto di domanda, su Voltemade, qualche profilo, Celic. Mettiamoci un po' la campagna acquisti di Massara, ma non di
1: Carnevali.
2: Cioè Carnevali fa l'amministratore delegato. Cioè Massara è andato via da Roma, alcuni l'hanno rimpianto, povero Massara, insomma, capisci tutto questo. Gasperini poi alla fine va come un treno.
1: Gasperini ha fatto,
2: cioè,
1: le poi, feste quando è andato.
2: Sai, tutte queste cose, questo parteggiare per uno o per l'altro, poi dopo c'è il calcio, c'è il campo che parla, le scelte che parlano, e devo dire che adesso, per adesso, poi il campionato è lungo, le scelte della Juve non sono state così clamorosamente convincenti.
3: No, io mi ricordo qui con voi quest'estate, comunque dicevo, era una grande dirigenza, questa era una grande triade, ed è, secondo me lo è ancora. Poi questa grande triade ha sbagliato un mercato, sì, assolutamente ha sbagliato completamente un mercato, o non l'ha fatto alle aspettative che ci immaginavamo. Poi io credo che in questi anni di Juve stiamo andando sempre di più.

0: verso è la terza volta che vediamo fare tre mercati per tre allenatori diversi che non funzionano. Quindi evidentemente il problema non è solo il mercato, non è solo l'allenatore, ma è il match delle due cose. Perché se oggi funzionano i giocatori che sono stati presi due anni fa per un altro allenatore che non li facevano giocare, non è detto che Voltemade con un altro allenatore o Colomuani con un altro allenatore, come peraltro di cui abbiamo una prova su Colomuani, che con un altro allenatore ha portato la Juve in Champions, no? Quindi se e torno a quello che diceva prima Stefano, su Spalletti, oggi devo trovare un problemino in più alla Juve, cioè un 51% 49, secondo me di Spalletti c'è qualche colpa in più.
1: C'è Franco, Andrea,
2: quindi
1: tu metti
2: un po' più di responsabilità a Spalletti?
0: Assolutamente.
1: Cioè, il discorso è questo qua. Ma sta squadra, ma per mettere un tema in più sul tavolo, Lorenzo, mi rivolgo per prima.
3: Sì.
1: Ma potrebbe giocare in maniera differente da quello che sta facendo con Spalletti? Cioè, se Franco dice correttamente Colomuani, sì, non sarà una spada, come si dice là davanti, né, che è una saetta. Però con Tudor ci ha fatto vedere qualcosa, insomma, ha fatto dei gol significativi, importanti, e giocava in una maniera diversa. Ora non è tanto che
2: ha avuto Tudor, ce l'ha avuto Colomuani.
1: Non ce l'ha avuto Tudor,
3: sbaglio. Sì, Tudor. Sì.
2: Sono dimenticato, sì. Perdonatemi.
1: Io ti rammento e ti ricordo che Tudor è andato in Champions League, sì. Caro.
2: No, Marco.
1: Quindi volevo sapere da Lorenzo. No, nel senso, perché Franco ha lanciato un tema e io aggiungo, ma da un po' che lo dico, ma se, con tutto il rispetto per Spalletti, che secondo me lui è allenatore, non lo facciamo come fenomeno, non è no. Però insomma si può giocare in maniera diversa, cioè la Juve può entrare in campo con un sistema diverso. Che ne so.
2: Pier Vincenzi, rispondi tu così finisci anche sull'altro discorso del mercato.
4: I tifosi addetti dal Bratone. Il Bratone non esiste, la Juventus ha ragione, Lorenzo, ricordo il piadino, cioè nel senso in campo non va il nome, non vanno le maglie e non va il blasone, va l'organizzazione dei giocatori, però dimostra che le tre squadre in vetta sono quelle che giocano meglio, non sono le più ricche, sono quelle che giocano meglio, che il Como, mentre la Roma, e sotto ci stanno la Lazio, Frosinone, che hanno espresso un ottimo calcio. Quindi i nomi, Colomuani 50, ma chi è Colomuani? Che ruolo ha? Perché per esempio non è un centravanti della seconda
1: punta. Sì, ma Andrea, ma non ti porre, andiamo sul campo, che è una cosa che ti piace. Colomuani ce l'hai, lascia perdere quanto è stato pagato. Può giocare, ma perché non becca una palla? Io voglio sapere perché non becca una palla durante una partita di calcio. Perché non ignoriamo un pallone? Perché è proprio scarso lui?
4: No, Selic persino sinistra dice non troviamo Colomuani sui piedi, ha detto Spalletti. Ma con Selic persino sinistro, una palla in diagonale forte di Mancino la può dare? No, Di Marco la può dare, te ne dà 20 sul piede che vuoi, 20 te ne dà. Allora bisogna scendere i giocatori in maniera precisa nel contesto dove funzionano. Se si prendono a caso come Bolsonaro, come Colomuani centravanti puro e come tanti altri giocatori, per quale non funzioneranno mai. E l'indice, cioè il punto te lo dà Gasperini, i difensori scelti per quel contesto lì. Quello fa due cambi.
1: Vabbè, ma non mi avete risposto. Mi sa che mi deve rispondere Lorenzo. Perché
4: l'Atalanta e Balerdi e quell'altro sono prezzi funzionali.
2: Ok, tu dici giocatori funzionali. Lorenzo, ti mancava la risposta. Aspetta, Lorenzo.
5: No, io però, Stefano, tu intendi come modulo, per esempio, o come atteggiamento?
1: Ma allora, come modulo, non lo so. Fai tu, cioè, nel senso, c'è una via, un'alternativa campo per uscire fuori da questa impada, da questa palude, perché
5: come
1: mi sembra
5: modulo,
1: una cosa
5: come
1: per sbloccare
5: modulo,
1: qualche giocatore che magari adesso non sta facendo fatica a farci vedere qualcosa, non lo so.
5: Sì, però allora prima ti rispondo un attimo su Colomuani. No, allora Colomuani dice con un allenatore diverso ha fatto bene in Serie A.
1: Ha detto
5: A,
1: Franco.
5: Sì, no, Colomuani ha fatto bene tre partite.
2: Ma quando ha fatto bene?
5: Che Colomuani ha fatto le prime tre partite con la Juve 5 gol. Nelle restanti 13, perché ne ha giocate 16 in quell'anno lì, ne ha fatti 3 di gol. Quindi ha avuto un impatto devastante. 5 gol in 3 partite. Poi 3 gol in 13.
4: Vabbè, ma
5: quindi
4: parli di un giocatore che ha fatto una finale Coppa del Mondo, non è una pippa, Lorenzo.
5: No, va bene, se però non è
4: funziona.
2: Chi ha fatto?
5: Non è un giocatore
1: in Francia. Ha giocato, non sei. Come ha giocato? Ma come che ha giocato? Ma se segniamo quella, la Francia diventa campione del mondo, con la parata di Martinez.
5: La parata del Dibu Martinez, quella clamorosa.

0: secolo.
1: Ah, è vero. Scusa,
0: la parata del secolo, Marco.
1: Vabbè, ogni tanto fa qualcosa pure lui.
2: Con la Francia, già che sei convocato con la Francia, vuol dire che stai davanti a 10 fenomeni, con chi traccia sono tutti forti. Quindi partiamo da.
1: Quindi allora qual è il problema? È Spalletti? Ditelo chiaramente, no. Il problema è Spalletti.
2: Spalletti, ma Spalletti non è grande, la squadra non funziona, punto, non va.
1: Ma allora il problema di chi è?
0: Vabbè, allora di nessuno. Di nessuno.
1: No, perché sennò qui allora Colomani lo salviamo, Spalletti lo salviamo, no, Colomani lo salviamo.
0: Io Lorenzo, non hai completato.
3: Non ho completato. Allora, secondo me come modulo non puoi cambiare, è difficile, perché che ti inventi? Allora, centrocampisti non ce le ha. Quindi a tre in mezzo non ci può giocare, non ce li ha, non ha centrocampisti. Giochi a tre dietro, che fai? 3-4-3? Ti sbilanci ancora di più. 3-5-2, non hai tre centrocampisti, non hai due attaccanti, hai gli esterni che poi dove te li metti? Cioè la Juve ha tanti esterni, perché ora guardiamo, Ildiz è infortunato, ma c'è Conceição, c'è Nico Gonzalez, c'è Alajbegovic, c'è Zegrova, e tutti questi esterni dove li metti? Cioè, secondo me ne esci male di a livello di modulo.
0: Ce n'è 115 esterni.
3: Capito, cioè non puoi giocare a due punte perché le punte non ce l'hai. Cosa fai? Snaturi con Conceição, lo fai giocare in seconda punta, che è una delle poche cose che in questo avvio di campionato sta parzialmente funzionando. Zegrova sono riusciti a tenerlo fuori dalla lista dell'Europa League. Ora dirai, ma la Juve l'Europa League? No, la Juve l'Europa League è bene che ci punti.
0: Sì, ma quello non so se
1: allora.
0: No, dico Marco, per Spalletti a fine partita, sarò brevissimo, sai quando Zegrova, visto che ha fatto due gol, ma ne parla sempre come se
3: tocca parlare bene del suo,
0: cioè, capito?
3: Sì.
0: No, è quello un po' che
1: io allora, ragazzi, per me Spalletti è quello della nazionale italiana, sta entrando in vigolo, poi vediamo che succede. Però Piantanida, ti chiedono se è il caso di richiamare Conte.
4: No, oggi adesso, cioè, se tu mi dici alle cosa sono 14:59 del 14 15 settembre
0: c'è la sostona, no.
1: Occhio, no, che c'è pure la sfida con l'Atalanta.
4: In assoluto sì, oggi dopo la sosta secondo me poi cambia poco. Poi chiudo su Spalletti, chiudo con l'ultima cosa, però se non vanno bene Vlahovic, David, Openda, Colomuani, Voltemade e Ildiz ha avuto un rendimento terribile sotto Spalletti, e a me viene da pensare che il problema sia Spalletti, cioè nel senso in questa situazione qua, perché se no è che non sapevo se fossi chi dobbiamo comprare a Spalletti per farlo tornare Spalletti, nel senso secondo me è un po' di magic touch.
1: Io la vedo come te, mi sembra che allora posso dirla tutta: Sarri è rimasto a Napoli, Spalletti è rimasto a Napoli, diciamo le cose come stanno, perché dopo quelle esperienze non sono più stati come erano prima, o no? Spalletti dopo Napoli
0: stanno
1: che ha fatto?
0: Delle
1: dopo Napoli che cosa ha fatto Spalletti? Siamo sinceri.
4: Hai ragione. È così. Io sono d'accordo.
1: Sarri dopo
3: quindi
1: Napoli si è arrabbiato.
3: Il titolo è vedi Napoli e poi muori.
1: E che ti devo dire? Vediamo Conte che farà da qui in avanti. Però insomma.
0: Te dici che Napoli c'è
1: no, questo però
0: proverbio.
1: Hanno dato il meglio. Cioè, secondo me hanno dato il meglio lì. Hanno dato il meglio proprio di loro. Poi
2: la cosa particolare che la Juve aveva un'identità più marcata l'anno scorso con Spalletti venuto in di quanto da oggi con Spalletti che ha cominciato a luglio.
0: È vero, bravo, questa è una bella osservazione. Bravo Andrea. Cioè, era migliore quella Juventus quando è entrato in corsa che non questa che
1: hai
0: sembra
1: capito?
0: Quella di Tudor
1: che si è perso, che si è perso con sto carro. Scendi dal carro,
0: no.
1: Luciano, fammi sto favore.
0: Il 4-3 di Tudor, pirotecnico contro l'Inter, c'era Tudor 4-3 di Tudor, bello, tutti entusiasmati. No,
1: a te è rimasto Tudor proprio in testa, non c'è niente da fare.
0: Io ho visto la Juve di Tudor a Reggio Emilia, ragazzi,
1: che spettacolo. No, Andrea, Juve di Tudor era calcio spettacolo.
0: 3-3 in Champions League, rimonte 4-3 con la Juve.
1: Piantanida, prima di salutare, chi consideri come vero antagonista dell'Inter?
4: Roma, siamo e saremo sempre qui da oggi fino a metà maggio.
1: Non hai dubbio, il Como lo scarti proprio?
4: No, lo tengo, ma se mi chiedi una antagonista ti dico la Roma, se me ne chiedi due ti dico anche il
1: Cos'è
4: Como.
1: Che ti impressiona della Roma e poi ti saluto?
4: che hanno finalmente, cioè finalmente, che hanno capito come allungare la rosa per tenere la squadra ad alto livello e per portarla a un livello più alto. Perché vedi Balerdi, vedi giocatori che subentrano. Una volta la Roma dice: ah cavoli, ha fatto così, ma sono questi 11, poi dopo 12, 13, 14 male. Oggi secondo me la Roma, a parte forse Malen, ma ti dico, prima o poi Malen sta a casa e Castro la mette. E Castro la mette.
1: Dibe, ti vengo anche da te, stessa domanda.
3: Sì, sì,
1: poi ci salutiamo.
3: Io sono la penso allo stesso modo. Cioè la Roma secondo me può arrivare fino in fondo, spero che arrivi fino in fondo, e poi apriamo un argomento che magari trattiamo un'altra volta, che l'Inter gioca senza portiere, quindi giocare senza portiere è un problema a questi livelli, mentre la Roma ha un portiere devastante. E il Como è difficilmente decifrabile, perché se dovesse reggere allora sarebbe tutto fantastico, cioè vedere una lotta a tre sarebbe bellissimo, però ancora secondo me non ce l'ha le carte in regola per poter durare fino alla fine della stagione con la doppia competizione per la prima volta, con ragazzi abbastanza giovani, con un allenatore giovane anche, che insomma gestire la doppia competizione non l'ha mai fatto, mentre Gasperini lo ha fatto e come. Quindi sì, io dico la Roma
2: di tutti, Lorenzo Fabregas è più scafato di tutti quanti.
1: Vedi, devi rispondere subito, Vincenzi, credi in Fabregas. Bisogna stare va bene, va bene, sì. vediamo. Va bene. Vediamo.
0: Sa fare anche dei sani catenacci.
1: E come no? Quindi, proprio,
0: ragazzi, attenzione.
1: Attenzione al catenaccio di Fabregas, e quando lo fa bene.
0: Va bene.
3: Ma sa fare tutto Fabregas, ma se lo chiami ti viene a pulire anche casa e ti fa anche la carbonaria.
1: Non si sa mai. Grande Lorenzo, presto,
0: no. Quella non la sa fare.
1: Quella la sappiamo fare qui. Un saluto a Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo,
1: un saluto anche. A Franco Piantanida, presto Franco, buona settimana. Ciao, Andrea, rimani in lì che ripartiamo tra poco insieme, dai.

0: siamo tornati di nuovo con voi.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Mi dice che provo anche cugini. Quindi vedete voi. Allora, mi è scritto adesso. Allora, ma scusate, con Voltemad e Colomani, ma con questo attacco dove vuoi andare? E non dico il centrocampo, se no sprofondiamo sottoterra. Quindi critica l'attacco e al centrocampo, che è una cosa insomma abbastanza evidenti. Poi ti chiedono, ma Colomani nella Roma è male nella Juve, che si direbbe di Gasperini e Spalletti? Domanda troppo impegnativa? No Stefano, le domande vanno fatte, l'hai fatta, la rigiro. Che si direbbe attaccanti invertiti?
2: Beh, adesso il campo parla chiaro. Però poi c'è
0: magari anche un tentativo da parte. Colomani lo prende.
2: Adesso premesso che insomma poi devi anche indovinare le scelte. Quindi sarà stato bravo pure Gasperini, non so chi no, a individuare Malen. All'inizio Malen non è che si pensava che potesse, no, fare tutti questi gol.
0: No.
2: Nemmeno Colomani. Bravo anche Gasperini.
0: Nemmeno Colomani, perché tutte e due non venivano da un curriculum di gol stratosferici.
2: Quindi
0: erano, possiamo dire, due giocatori il cui che erano da scoprire tutte e due. Solo che uno è costato, mi sembra, 25 e uno, la metà insomma, l'altro è costato il doppio.
2: No, al di là di questo, però insomma, non mi sembrano due bombe, no, non erano due bombe. Dal passato. Quindi però uno quindi segna Stefano, raffica e l'altro no.
0: Dacci ad una risposta, Stefano te l'ha data in pallomeno, poi chiediamo all'amico se vuol dare lui.
2: No, io dico che anche il lavoro dell'allenatore può contribuire a migliorare.
0: Assolutamente. Mimmo Cugini con noi, ciao Mimmo, ben trovato. Ti rivediamo. Oh, tutto bene Mimmo? Un po' che non ti vedevo.

0: Bene, bene,
1: Benissimo.
0: benissimo, benissimo. Conosce il portierone Simone Braglia? Ciao Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ciao
3: Ciao
0: e c'è
3: Simone.
0: anche Andrea Biervincenzi, nostro match analyst.
2: Ciao,
0: Ciao di nuovo Andrea.
2: di nuovo a tutti.
0: Simone, ti voglio far arrabbiare perché nel blocco precedente non hanno dato grandi garanzie al Como per vincere lo scudetto, perché io ho chiesto chi ritenete come vero antagonista dell'Inter in questo momento, dopo quattro partite, quello che abbiamo visto sul campo, perché la strada è lunghissima ancora, quindi oggi sembrano tre squadre candidate, insomma, a lottare per il titolo. Poi chissà, magari andando avanti se ne unisce un'altra, non lo sappiamo. Non hanno messo il Como, Simone, è un errore a tuo giudizio? Tu chi ritieni come vero antagonista dell'Inter che ieri ha strapazzato, ha spazzato l'Udinese?
2: Sì, però come ti ho detto anche ieri sera, il problema di fondo è che non c'è peggior sordo di chi non voglia sentire, no?
0: Perché?
2: Perché gli opinionisti in questo momento non considerano una squadra che ha fatto quello che ha fatto e che è riconosciuta come identità da un punto di vista sia di gioco che di qualità. Perché comunque ci sono dei giocatori che faranno parlare di loro in futuro, a mio modo di vedere. Se non vogliamo mettere e certificare quello che il Como l'anno scorso ha fatto in termini di spettacolarità e di identità di gioco, e quello che l'allenatore Fabregas, che insieme a Gasperini e a Cibo ha dato un'identità alle loro squadre, io dico va bene, ok, accetto tutte le idee di tutti e nel rispetto delle idee di tutti, però il Como è da considerarsi uno sparring partner che può essere
0: Quindi tu
2: dell'Inter.
0: consideri il Como come antagonista più della Roma o sullo stesso livello?
2: Sullo stesso livello
0: Ah,
2: della Roma.
0: ok.
2: Io
0: Ah,
2: dico
0: ok.
2: che c'è leggermente davanti l'Inter, perché per qualità e quant'altro c'è l'Inter davanti. Roma e Como comunque sono appena appena sotto, però io vorrei dire, oggi come oggi la Roma è prima in classifica per differenza reti, perché comunque l'Inter è stratosferica, non nessuno lo esclude, ma i gol che comunque ha preso rispetto a quelli della Roma e del Como, Roma ha preso un gol, il Como ne ha presi tre o quattro. Io dico che oggi come oggi è da considerarsi sia Roma che Como una squadra che ha un equilibrio e
0: Certo,
2: un'identità di gioco.
0: certo. Senti, domanda velocissima, poi lascio la parola a Cugine Vincenzo e Stefano. Martinez ieri male, e qualcuno già dice ora di far giocare Provedel. Come risponderesti, Simone?
2: No, non sono d'accordo. Allora, per l'amor del cielo, e per giocare in una squadra quale quella dell'Inter, in un palcoscenico di San Siro, ci vuole anche fargli fare la giusta gavetta e del tempo. E per giudicare un portiere non è una partita, cioè è troppo semplicistico addossare le colpe a un portiere per una partita. È vero che ci sono delle responsabilità, ci sono degli errori di presunzioni visto Madrid e anche ieri sera, non di presunzione ieri sera, ma ieri sera un errore tecnico. Però io considero comunque Martinez un portiere che può essere all'altezza, è da dimostrare, va dato anche per un portiere, non è una partita che fa del portiere campione o meno. Anche Donnarumma adesso nel tempo si è praticamente consacrato. Oggi Martinez bisogna dargli quel tempo necessario affinché possa limare, insieme al preparatore dei portieri, i suoi difetti di presunzione e tecnici.
0: Mimmo, vengo da te perché c'è un messaggio del nostro ascoltatore che dice: è più di un anno che io e del signor Braglia ve lo diciamo, bisogna portare rispetto al Como ed un grazie di cuore a Fabregas, che ormai è l'anti Allegri per eccellenza. Ma che c'entra Allegri, poraccio? Stiamo qui parlando di no, siamo sempre Allegri, mettiamo in mezzo, spuntano Allegri sempre comunque, no? Adesso si parlava insomma dell'antagonista dell'Inter, e giustamente Simone ribadisce il fatto che il Como è allo stesso livello della Roma, quindi sono due le antagoniste dell'Inter. Mimmo, tu come la vedi?
3: Io dico che è così, perché bisogna fare una considerazione generale su queste tre squadre e sulla loro forza. Sono tre squadre compiute, sono tre squadre che sono a un punto di maturazione già molto elevato, perché il lavoro degli allenatori ormai dura da parecchio, quello di Fabregas da tanto. quello di Chivo e di Gasperini da un anno e mezzo, e si vede, perché vedendo le squadre come giocano si vede chiaramente, e sono effettivamente le tre squadre che in questo inizio di campionato hanno dimostrato di essere nettamente più forte delle altre, e tutte fatte in maniera diversa, ma tutte con grande capacità di attaccare, di fare gioco, di creare occasioni da gol e di dimostrare grande personalità. Forse paradossalmente quella che in questa prima fase ha fatto vedere qualche difetto in più è l'Inter nella fase difensiva. Però poi è anche vero un altro discorso, che se andiamo a vedere i dati dell'Inter in questa prima fase ci sono già parecchi giocatori che hanno fatto due gol.
0: Esatto.
3: Quindi questo vuol dire una capacità di mandare tutti a segno. Scusami?
0: Cinque giocatori in gol hanno fatto
3: cinque giocatori che hanno fatto due gol.
0: Esatto.
3: Questo è significativo di una squadra che gioca comunque sempre a ritmi molto alti, che costruisce tantissime occasioni. Ieri non a caso ne ha fatti 5 e il portiere dell'Udinese è stato il migliore in campo della sua squadra. Quindi, però la Roma ha fatto un ulteriore salto, il Como ha una base di gioco impressionante e ha messo dentro ancora giocatori di qualità, quindi sono d'accordo sul fatto che siano queste tre che si giocano lo scudetto.
0: Pier Vincenzo,
2: no, meno male uno che più caso che la penso,
0: no, io invece c'ho un'altra visione. Per me l'antagonista dell'Inter è solo l'Inter, poi vediamo che fa.
1: Certo. Campo
0: io la vedo così,
1: il titolo
0: tutti la vedono così.
1: Per fare un campionato di vertice, te lo dimostra tutte le domeniche il Como, ha dimostrato anche con l'Istria. Quindi è un contesto anche lì che funziona, grande identità, anche grandi giocatori, c'è una serie teste veramente forti. I due difensori centrali, ragazzi, ce l'hanno in pochi. Ramon, Frecciantù, è in crescita esponenziale, ogni mese che passa migliora. Vicino c'è Solabà, che è un giocatore già fatto. I due terzini molto tecnici, cioè, Como, ragazzi, non ti dico che l'Inter, perché l'Inter è più forte, ma è lì dietro, vale la Roma.
0: Cioè, secondo te c'è il Como dietro l'Inter? Io questo volevo capire oggi. Cioè, se noi dovessimo.
1: Como e Roma stanno dietro l'Inter, però
0: cioè, tutte e due allo stesso livello, cioè il Como è allo stesso livello della Roma?
1: Sì, per me sì. E ti dico, però sull'Inter c'è un dato spaventoso.
0: Per me la Roma è più forte del Como, ragazzi. Io cioè, se devo scegliere tra le due squadre, perché devo dire, perché lo stesso livello?
4: Roma pure è forte.
0: Non so dire che il Como non sia forte, dico la Roma è più forte.
4: Certo.
0: C'ha una qualità,
4: qualcosa
0: secondo me,
4: in più.
0: Qualcosa in più ce l'ha.
1: Comunque, tornando all'Inter, ha fatto 97 tiri in 4 partite. È un dato praticamente che può fare il Bayern Monaco.
0: Ma infatti io non mi preoccupo della difesa, quando c'è una squadra che produce così, ma che te devi preoccupare, dai.
1: Di niente, però vi dico una
0: cosa, sabato che succede?
1: Tornando a quello che ha detto Nimbo, sono tre allenatori che veramente stanno guardando avanti.
0: No, su questo non c'è dubbio, loro sono avanti e gli altri stanno indietro come allenatori. Io a Morin ancora, io mi tengo a Morin fuori da sto.
1: Attacca con 9 giocatori, perché i due braccetti ormai fanno praticamente le mezzali, gli esterni fanno le ali, due attaccanti, le due mezzali sempre nella zona di rifinitura.
0: No, per questo non c'è dubbio.
1: Ma l'Inter si avvolge, è spaventosa. La Roma uguale, ha i due braccetti che creano, che giocano, i due quinti che danno. Attaccanti di grande qualità, sono giocatori che allenatori che palesemente giocano per fare un gol.
0: Ma l'Inter è un tornado, ragazzi.
1: Tra i tre, i tre il più equilibrato è Fabregas, probabilmente, perché Fabregas, per quello dico, più scappato degli altri. Fabregas è uno che è entrato in campo a Milano per vincere la partita e spostato un pallone. Cioè, Fabregas è uno che non si vergogna di niente. È noto. Che comunque quando
0: dietro a questi tre allenatori, però tu hai fatto un discorso di questi tre e siamo tutti d'accordo, dietro a questi tre allenatori, Stefano, tu che stai lì conteggi e fai,
4: no, perché faccio il raffronto sempre del campionato precedente, caro Marco.
0: Che esce
4: non
0: fuori.
4: È che sto qua fai,
0: ma io lo so, ti vedo che fai scherzando. Anche un ascoltatore dice, ma che
4: no,
0: scrive in pallomeno,
4: è
0: come Sarri, sa come sempre scrive in pallomeno.
4: Beh, ma Sarri
0: è una roba incredibile,
4: è un maestro da seguire. No, dicevo che lo scorso anno la Roma dopo 5 giornate aveva 12 punti insieme a Napoli e Milano in testa della classifica, la Juve 11, il Como 6, 8 punti, cioè la squadra che è migliorata di più, facendo il trend, poi facciamo dopo 8 giornate, Napoli e Roma sempre in testa, anche lo scorso anno dice, attenzione, cioè il campione è lungo, l'Inter dietro era a 9 punti, in crisi dopo 5 giornate, l'Inter era quarta dopo 8 giornate,
0: e dopo ha messo la marcia,
4: poi seconda via. Dopo 10 giornate a un punto dal Napoli, 22, sì. Milan 21, Roma 21, e poi il Como era 1, 2, 3, 4, 5, sesto, ecco. A 17 punti.

0: ha fatti dire.
1: Quindi in base a questa cosa,
0: sono passati 4 giornate,
1: ci dobbiamo preoccupare di...
0: per il Como, sì.
1: Per il Como, ci
0: sono d'accordo con Braglio.
1: Però ci arriva,
0: cioè,
1: un
0: l'unica
1: messaggio...
0: squadra che ha avuto un'evoluzione al primo anno di Fabregas, il secondo e il sempre in crescendo.
1: Quindi vince lo scudetto?
0: Questo non lo so, però prenderlo in seria considerazione, perché bisogna fare ironia.
1: Il Como dà maggiori garanzie rispetto alla Roma, la cui tenuta è legata a Dybala e Malen. Sei d'accordo, Mimmo? Ci scrive un ascoltatore, Fabio. Scrivete pure da dove scrivete, ci seguite. Vai,
2: dici. No, allora, sono d'accordo sul fatto che siano stati in questa prima fase della stagione i due giocatori determinanti, però... la Roma ha un organico di livello, quindi io capisco che si possa pensare, perché ci sono dei precedenti, che dopo qualche mese di campionato la Roma si perda, ma io credo che la Roma abbia fatto dei passi avanti notevoli sotto tutti i punti di vista, nell'organizzazione, nell'idea di calcio. Mi sembra anche un ambiente un po' meno schizofrenico e meno umorale rispetto a prima, probabilmente perché Gasperini anche da questo punto di vista riesce a dare una tranquillità, una consapevolezza del lavoro, ecco, c'è una consapevolezza del lavoro della Roma. Quindi è vero, Malen e Dybala sono i due grandi protagonisti, è chiaro che non possiamo sapere cosa succederà nei prossimi sei mesi, infortuni, disgrazie di ogni tipo possono capitare, però indubbiamente Malen e Dybala sono stati determinati in questo momento. Nel gioco lungo potrebbe essere una variabile questa della Roma, però io credo che sia comunque una squadra complessivamente un organico di alto livello.
1: Maurizio ci scrive che Roma, e come Roma attualmente, le vedo molto più forti della fortissima Inter, soprattutto nella fase difensiva, ma non solo. Vabbè, e quindi Maurizio la pensa così, però Massimo a un certo punto interviene e scrive: ma state sottovalutando il Napoli, lo avete escluso da tutto, c'ha ragione. Voi il Napoli l'avete tagliato fuori da ogni cosa, non c'è un discorso sul
0: Napoli.
1: Firenze,
0: dopo 5 giornate ha meno 3 dal Napoli di Conte.
1: Hai capito? Cioè, se vince a Firenze... Scusa un attimo, aspetta un attimo.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. i due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
0: Per 2-0 in trasferta il Torino, il solito male, nella solita assistenza preziosa di Paolo Dybala, e poi nel finale arriva anche la rete di Pisilli, che praticamente segna con le ultime gocce di forza che ha nei muscoli, con un destro potentissimo, la palla in rete, e poi il giocatore crolla a terra in preda ai crampi. Però questo vi dimostra quanto questa squadra abbia assorbito pienamente i principi tecnici, tattici e morali di Giampiero Gasperini. La sera luce accesa a San Siro, l'Inter che passa in svantaggio, un déjà vu come contro il Napoli, due reti subite. Devo dire, se c'è un dato negativo in casa Inter, e sono veramente pochissimi, anzi forse uno, è Martinez, che sta vivendo un momento di grandissima difficoltà. Anche ieri protagonista di tanti errori, su tutti e tre i gol possiamo ritenere responsabile, soprattutto sul gol del raddoppio che ha preso l'Inter, il primo tanto quanto, ma anche sul terzo si poteva proprio probabilmente fare meglio. Ma nel frattempo in mezzo c'è stata la reazione da grandissima squadra dell'Inter, da grandissimo carattere dell'Inter, da grandissimo coraggio dell'Inter, che non si scompone, riprende in mano la sfida, prima la pareggia, poi la va a chiudere definitivamente, poi subisce un gol quando ormai il tempo è scaduto e il doppio vantaggio la teneva al sicuro. Perde però Stones e Çalhanoğlu, da verificare le loro posizioni, le loro condizioni, e non è roba da poco. Ha questo problema del portiere da risolvere, ma dimostra di essere una squadra che merita la vetta della classifica, così come la merita la Roma, con il Como che però è lì dietro a spingere per cercare di ritagliarsi il suo spazio. Oggi è giornata addirittura già di si riscende in campo, c'è Coppa Italia, la sfida tra Fiorentina e Pisa, e da domani cominciano Europa League e Conference League. Prima sarà il Milan, poi Juventus e Atalanta, Milan e Juventus per l'Europa League, Atalanta per la Conference, sperando che le italiane in questo turno di Coppa possano fare meglio rispetto alle italiane che hanno affrontato la Champions con il solo Como a vincere, la Roma a pareggiare e le sconfitte di Inter e Napoli, giusto per aumentare il nostro coefficiente. Giornata peraltro importante anche per quanto riguarda la FIGC, perché il caso Malagò, e conoscete bene la questione della ineleggibilità o meno del nuovo presidente federale, arriva in giunta CONI, e quindi restiamo in attesa di quello che può succedere. Il procuratore generale dello sport Ugo Taucher ha discusso ieri il fascicolo dopo aver giudicato irragionevoli le controdeduzioni del procuratore federale Giuseppe Chinè, che era favorevole all'archiviazione. Taucher ha formalmente archiviato la posizione disciplinare di Malagò, il cui deferimento non è mai stato però una possibilità. Però vediamo quello che succede, potrebbe arrivare in casi estremi uno scossone per tutta la FIGC. Nel frattempo c'è da analizzare ovviamente quello che è successo in questo weekend di campionato, con tante indicazioni che arrivano anche magari dal punto di vista del mercato. E qui intanto buongiorno da Vincenzo Marangi, Andrea Maiocca e cabina di regia. diamo il buongiorno al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Cecca, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a te Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Allora, ciao, piatto ricco, mici ficco, come si dice in questi casi, però ti faccio cominciare dal turno, dalla quarta giornata che si è conclusa ieri. Direi che queste tre stanno prenotando i primi tre posti, se continuano così sarà una bella sfida a tre per tutto l'anno.
8: Beh, direi di sì, sono impressionato soprattutto, come dicevi te, anche da questa continuità della Roma, che davvero è una squadra che va a vincere le partite anche più difficili. Penso quella con l'Atalanta, no, che è stata sicuramente fondamentale, quella contro il Torino. È chiaro che Gasperini, se avesse il vice Wesley già adesso, ma avesse anche un esterno a tutta fascia, Hendrick, che è un vero e grande obiettivo per quanto riguarda il mercato di gennaio, se li avessi già adesso, ti direi la Roma è sicuramente la squadra in grado di poter vincere lo scudetto. Oggi è una delle favorite, perché la favorita rimane ancora l'Inter, certo, che come dicevi te ha qualche problema a livello difensivo, sì, il portiere, però poi alla fine sono convinto che lì la questione si aggiusterà un attimo. Però ecco, Inter e Roma sono le squadre che in questo avvio di campionato mi stanno sorprendendo sempre di più in positivo. L'Inter non avevo grossi dubbi, perché comunque è la squadra favorita, quella che ha già vinto lo scudetto, e quindi necessariamente è ancora lei la squadra da battere. Ma questa Roma, travolta dall'entusiasmo, da un Gasperini scatenato, da questi giocatori che comunque sia continuano a avere un rendimento pazzesco, beh, insomma, queste prime quattro giornate ci hanno regalato due squadre sopra, secondo me sopra la media, poi arrivano le altre, però Inter e Roma per me sono sopra la media ora.
0: Con un Malen che sta superando Higuaín, perché nel famoso record battuto di Angelillo da parte di Gonzalo Higuaín, in questo momento Malen si trova a un più 2, può diventare il record dei record quello di Malen, perché insomma veramente questo giocatore ha avuto un impatto con la Serie A eccezionale. E Nick, tu che sei esperto massimo di mercato, ha un costo più che ragionevole, quasi un affare, quello della Roma.
8: Sì, quanto erano? 25 milioni, mi sembra.
0: 28 complessivi.
8: Ecco, sì, bravo, con i bonus. Quindi esatto, un'operazione su un giocatore che anche in nazionale non era titolare inamovibile, anzi tutt'altro. E Gasperini è stato molto bravo, perché in pochi mesi lo ha trasformato in un centravanti micidiale, perché Malen non era questo giocatore prima che arrivasse a Gasperini. Poi mi dirai la fiducia, il fatto che comunque se lui ci ha puntato, che gli ha consegnato le chiavi dell'attacco, tutte cose vere, ma fondamentalmente c'è un aspetto che lo ha avvicinato alla porta, lo ha messo nella condizione giusta di esprimere il suo potenziale, e oggi è un giocatore che ha segnato un sacco di gol già, quindi si può battere il record. Poi sai, i record sono sempre tutti relativi, perché poi dipende molto anche dalla squadra, perché se poi la squadra magari perde, lui segna un gol a partita, ma la squadra perde, il suo record se lo ricorda nemmeno, no? Quindi certo, conta sempre il risultato di base, il risultato di squadra. Però questo oggi è il miglior centravanti che c'è in Italia, senza ombra di dubbio, cioè per distacco.
0: L'unica difficoltà dell'Inter riguarda la difesa, mi sembra di vedere poche difficoltà per il Como invece, che ha fatto un esordio in Champions League cerca spaventoso, la semplicità, sì, quasi come se avesse sempre giocato in Champions League senza alcun problema, e poi con grande maturità nel risparmio energetico possibile batte la Parma, che comunque per esempio anche la Juventus ha fatto fatica a battere, che è una squadra molto attenta dal punto di vista difensivo. Invece il Como sembra riuscire a fare le cose con relativa anche troppa sincerità, semplicità.
8: Che poi la sincerità della tua parola, semplicità significa sinceramente dire la verità, e esatto, quindi è quello che possiamo dire, che oggi il Como è una bellissima realtà. Io ho sempre detto, e mi ripeto, non perché voglio portare un po' di sfortuna al Como, però sono convinto che questa Champions un po' l'accuserà, perché non sono molto abituati. È vero che hanno un bello organico, ma non sono abituati a questa manifestazione. È un qualcosa che loro hanno fortemente voluto. L'anno scorso l'hanno cercato con tutte le forze, l'hanno meritatamente ottenuta. Adesso si ritrovano nel palcoscenico più importante europeo, giocano il calcio che faceva l'Atalanta qualche tempo fa con Gasperini, perché Como gioca all'Europea come faceva l'Atalanta. E quando giochi in questa guerra, se il Como fosse in Europa League, per me sarebbe la candidata a vincere l'Europa League. Ora il Como è in Champions League, è un po' più complicato, no, poter fare una cosa del genere. Però se oggi mi dicessi, secondo te, se il Como fosse al posto della Juve in Europa League, sarebbe la candidata a vincerla l'Europa League, perché è una squadra che ha quella mentalità, quella qualità, quel tipo di gioco, ha quel tipo di approccio alle partite internazionali, a quel ritmo, che secondo me la può portare fino in fondo. È chiaro che in Champions League tutto questo non può essere alla stessa stregua, ma non perché il Como non abbia le caratteristiche, perché ci sono talmente squadre tanto che poi il livello qualitativo rischia sempre, no, di fare differenze, soprattutto nelle partite di andata e ritorno, e in Champions poi la squadra più forte decisamente, però con l'Ipsia sono stati bravi, hanno fatto questa vittoria col Parma che non è scontata. Io credo che perderanno.

0: qualche punto in campionato. Questo non significa che non ritorneranno in Champions, ma perderanno qualche punto in campionato, e allo stesso tempo credo che però in Champions si divertiranno e faranno divertire l'Italia.
1: Sicuramente, non ho dubbi. Senti, invece ti aspettavi, secondo me sì, un impatto così già forte di Vanoli alla Fiorentina, perché sembrava una squadra totalmente persa. Arriva Vanoli, a volte uno dice basta che un allenatore riesca a mettere la qualità dei giocatori nel modo giusto in campo, gli dia un po' di friccicolio, no? Nelle gambe, nella testa, quella voglia, quella cattiveria, le cose magari possono migliorare. Abbiamo visto una Fiorentina al di là del risultato, secondo me lontana parente della Fiorentina vista nelle prime tre giornate.
0: Allora, ti rispondo prima con un dato che ormai, diciamo così, è la legge non scritta nel calcio: quando un gruppo non ha un feeling con l'allenatore, il risultato è la volta che lui non c'è, la prestazione, perché Vanoli può aver fatto sicuramente 3-4 allenamenti, ma non penso abbia riaggiustato la Fiorentina come avrebbe voluto. Però guarda un po' la differenza di mentalità e di atteggiamento: la Fiorentina ha perso molto male con la Roma, molto male con il Frosinone, male con il Torino, è andata a Venezia senza questo allenatore che era Fabio Grosso, e poi con il quale non è scattata la scintilla, è tornato Vanoli e le cose sono cambiate, e non parliamo solo di scossa, parliamo proprio di mentalità, e quindi vuol dire che non c'era feeling con Grosso. E in questo senso Paratici è stato bravo nell'anticipare una scelta che era quella dell'esonero, perché a me dispiace che sia andato via Grosso, ma se questa era la situazione diventava inevitabile. Allo stesso tempo ha sbagliato a liquidare Paolo Vanoli come l'ha fatto, perché comunque Grosso l'aveva già bloccato da tempo, era convinto che Grosso fosse il suo allenatore o l'allenatore giusto per la Fiorentina. In realtà non è andata così, perché Grosso in realtà non ha dato niente a questa squadra. Però poi Vanoli l'anno scorso ha fatto un miracolo, questo va detto, cioè ha fatto qualcosa e non era riuscito a nessuno, perché la Fiorentina dopo 10 giornate aveva 4 punti in classifica e nessun club in Serie A con i 3 punti si era mai salvato con questo tipo di classifica. Addirittura la Fiorentina si è salvata 2-3 giornate dalla fine, si è tolta le soddisfazioni andando a vincere alla Juve, togliendo alla Juve la Champions League, perché io credo che poi se poi vogliamo andare a analizzare, visto che poi ci cascheremo sull'argomento Juventus, cioè Spalletti l'ha persa con la Fiorentina la Champions League, perché quella partita lì bastava non perderla. Ecco, invece in quella giornata lì la Fiorentina è andata a vincere a Torino e poi la Juventus ha perso la Champions all'ultima giornata. Quindi Vanoli, mi aspettavo questo impatto, per certi versi sì, ho visto la squadra viva, sicuramente ora si potrà divertire, come ha detto Ivan Zazzarone, no? Nella sua intervista lui sognava di allenare una squadra così, dove c'è Mastantuono, dove c'è Nivige, dove c'è comunque Beto, dove c'è Pellegrino, che secondo me è sottovalutatissimo ma è un grande attaccante, dove c'è Fagioli che lui conosce di già, dove c'è Attà, dove c'è un centrocampo con Ulai e dove la difesa è arrivato Dragusin. Per cui io sono convinto che la Fiorentina sicuramente farà meglio. Da qui a dire quanto meglio rispetto allo scorso anno è impossibile, però sicuramente il campionato viola è cominciato a Venezia.
1: Ora ci arriviamo alla Juventus di Spalletti, ma passiamo dal legame della Fiorentina al Napoli, perché adesso domenica prossima
0: c'è Fiorentina-Napoli, Fiorentina-Napoli
1: alla mezza. Intanto la Fiorentina affronterà il Pisa in Coppa Italia, una partita sempre delicata, perché comunque è una partita delicata quella di
0: un derby.
1: Esatto, perché comunque è un derby.

sì, lo vedo un po' in difficoltà il Napoli, non lo vedo brillante, non ho visto grandi trame di gioco, ho visto una squadra insomma sicuramente che non è quella dell'anno scorso e ovviamente

0: È vero che nelle prime tre partite ne ha vinte due, ne ha pareggiata una in casa col Milan, però è altrettanto vero che gli attaccanti non segnavano, parliamo della Juventus. Si arriva a una prova, diciamo, tra virgolette, del 9, nel senso di continuità, di crescita, di lavoro, di far emergere un po' quei giocatori in difficoltà, e invece vedi che contro il Sassuolo arriva una sconfitta clamorosa per la Juventus. Perché clamorosa? Primo tempo 0-0, pochissime emozioni. Secondo tempo Aquilani ha letteralmente fatto una trappola nella quale la Juventus di Spalletti è cascata, con una difesa assolutamente permeabile. Prende gol come se si stesse giocando al torneo della parrocchia. Trova il gol con Jegrova, non uno ma due, ed è il secondo ed è il quarto giocatore, diciamo, tra quelli che hanno segnato, che in realtà erano finiti sul mercato. Quindi i nuovi non visti proprio, praticamente non timbrano il cartellino. Quelli che erano destinati invece al mercato in uscita stanno salvando per ora la Juventus e Spalletti, che mi è sembrato un po' in confusione. Nick, tu lo conosci bene, nel senso che più che in confusione, quelle spiegazioni dopo la partita, si parlavamo 8 dall'altra parte con Vicario che dice sì, però la Juventus va bene che deve cercare la vittoria, non si può trovare con due giocatori a difendere e io che li vedo arrivare da tutte le parti. Insomma, qualcosa evidentemente non funziona. Carnevali ieri si è espresso e ha blindato, tra virgolette, Spalletti, dicendo è chiaro che le cose devono migliorare, ma io non sono uno che cambia. Però intanto la piazza vuole Antonio Conte. Ma c'è una
1: Strano.
0: pausa lunghissima, Nick, che farà tremare tanti adesso, perché questa è la classica pausa dove se tu vuoi cambiare è il tempo per farlo.
1: Allora, guarda, secondo me ci sono delle risposte che io non sono riuscito ad avere, che mi piacerebbe invece riuscire a capire per quanto riguarda il discorso relativo a, come dici te, il mercato della Juve. Perché Colomoni lo hanno fortemente voluto. Lo hanno cercato, inseguito, hanno fatto la trattativa lunghissima, hanno speso 40 milioni di euro e poi sembra quasi, no, che ci siano dei problemi, nel senso che non ci sia questo grandissimo feeling tra Spalletti e Colomani. Allora mi viene da pensare perché l'hanno preso, se, forse, cioè, poi hanno cercato, volevano prendere Zirkzee e alla fine credo che Spalletti si sia messo un po' di traverso dicendo no, a me più che Zirkzee mi serve un giocatore, diciamo, con altre caratteristiche, e gli hanno preso Woltemade, ma Woltemade era il giocatore che veramente avevano bisogno, cioè di cui avevano veramente bisogno, questo non lo so. Il fatto sta che gli attaccanti non segnano, le ali, insomma, vediamo un po' anche, voglio dire, il lavoro che viene fatto ora da Zegrova, e soprattutto c'è questa difesa che è preoccupante, perché ho visto sul secondo e sul terzo gol,
0: No, roba
1: francamente,
0: imbarazzante.
1: una delle disattenzioni che, cioè, mi hanno ricordato purtroppo alcune disattenzioni anche della Fiorentina dell'anno scorso. Cioè, soprattutto Bremer mi ha stupito, ecco, questo, cioè, che è un campione, che naturalmente dovrebbe guidare lui la difesa, invece si sono viste delle cose che non sono da Juventus, quindi c'è da fare tanto lavoro. E per chiudere sulla tua considerazione finale, quando le cose non vanno bene, ma questo secondo me Spalletti l'aveva già messo in conto nel momento in cui lui ha firmato il rinnovo del contratto con la Juve. Se poi Conte se ne fosse andato da Napoli, come ormai quasi tutti sapevano, sarebbe stata la sua ombra fin dal primo giorno di ritiro. Perché tanto lo sanno tutti, no? Che Conte alla Juve ci tornerebbe volentieri, che comunque è un allenatore gradito alla tifoseria, che comunque se le cose non dovessero andare bene poi sarebbe il primo nome della lista, e che comunque poi ci sarebbe la problematica che Conte andrebbe, però nel caso ci fosse questo ribaltone, che io non auguro a Luciano
0: No, neanche
1: Spalletti,
0: io.
1: perché sono un suo estimatore, quindi io spererei che riuscisse a riportare in ballo la situazione, entrerebbe all'interno di un contesto, di una squadra che non ha costruito lui, che non ha fatto lui, e come la trascinerebbe nel caso da metà stagione in poi, fino in fondo? Questa è una bella domanda, perché Conte lo sapete meglio di me. O si fa come dice lui, o si fa come dice lui.
0: E io sono come te un estimatore di Luciano Spalletti, però poi sembra un po' più continuare nelle difficoltà che ha avuto in nazionale piuttosto che tornare a essere quello del Napoli. Allora ti chiedo se, visto che si parla di un cambio modulo adesso sì, di un chiarimento con la squadra adesso sì, se ti aspetti una reazione magari già nella partita contro il NEC in casa, squadra abbordabile, ma è una delle squadre che verticalizza di più in Europa, quindi sarà anche una bella prova per questa difesa, o comunque per questa coppia centrale davanti alla difesa che è diventata permeabile con l'assenza di Locatelli. Comunque ti aspetti da Spalletti una risposta convincente nelle prossime due partite, perché adesso è il NEC, poi domenica c'è l'Atalanta, che però non può sbagliare a sua volta.
1: Sì, forse è più importante quella in campionato che quella in Europa League, come tu sai meglio di me. Quindi, sinceramente,

0: è ovvio che la prima risposta dopo Sassuolo è sempre quella fondamentale, no? Che ti lascia l'immagine, l'impronta e ti fa cancellare i brutti ricordi dei giorni precedenti. Però è altrettanto vero che poi quella con l'Atalanta è una sfida che se non fai risultato e poi finisci, vai alla sosta, ci sono 2 settimane e mezzo di sosta perché praticamente ricomincio a lavorare dopo 2 settimane proprio di stop completo, la 3ª settimana è quella che ti riporta al riavvio del campionato e poi diventa lungo perché poi quando perdi oppure fa un risultato negativo prima della sosta cominciano le voci, cominciano i lavori male, i giocatori vanno via, stanno via 2 settimane, non ci sono, mezzi si allenano con te, mezzi vanno via, insomma anche per un allenatore gestire poi queste pause, che poi secondo me è troppo la pausa di 3 settimane, cioè da finire di giocare il 20 per poi ricominciare il 10 o il 9 quando è, mi sembra una cosa, anche su questo il calendario è assurdo, capisco che debba essere concentrato, ma sono troppi dopo neanche un mese di campionato e quindi per la Juve è delicatissima la sfida con l'Atalanta, decisamente.
1: E vedremo un po' cosa succederà, se non ho vocale andiamocela a sentire.
2: Buongiorno, ma anche ieri ho notato che l'Inter ha segnato l'1-2 con un gol praticamente da annullare. C'era stato fallo sul giocatore da parte di Bastoni, sul giocatore avversario dal quale ha preso palla e poi è passato la palla, poi l'azione è stata leggermente interrotta per un per un invio e hanno segnato poi con tiro da fuori da 30 metri. Cioè, ma questi falli li guardano solo la Juventus, mentre alle altre squadre non sono falli, e quando li riceve la Juventus non sono falli, quando li fa la Juventus sono falli, come il pestone, quando è a favore della Juve non è fallo, quando lo fa un giocatore della Juve è fallo. E questo è, scusatemi, è oggettivo, perché se andate a analizzare le immagini non potete contestarlo. Giuseppe D'Agrotone.
1: Allora, io adesso non ho presente esattamente diciamo, il momento che analizza il nostro ascoltatore. Diciamo che da un lato mi viene da dire che comunque la reazione dell'Inter è stata una reazione da grande squadra, squadra coraggiosa che poi ne ha vinto 5-3, certo. Quindi la vittoria avrebbe avuto lo stesso. Però ecco, mi appoggio a questa considerazione del nostro ascoltatore e ti chiedo anche a te, cosa che hanno chiesto un po' a tutti quanti, no? Se questa nuova gestione sotto l'egida di Orsato ti sta convincendo, c'è qualcosa che non ti piace? Per esempio il gol preso dalla Juventus col Milan oggettivamente poteva, anche se Spalletti stesso ha detto no, non era fallo, però lì è una cosa molto al limite, diciamo così. Ti sta convincendo questa
0: questione? Allora, io sono dell'idea che il VAR debba essere utilizzato solamente in questioni veramente evidenti, quando siamo di fronte a un errore, quindi alla prima versione. Però non vorrei si prendesse anche il via dalla parte, perché purtroppo in Italia non abbiamo mai le mezze misure, no? Sì. O si fa la moviola al frame oppure si lascia andare come se si fosse senza un domani o senza un perché. E quindi ecco, a me va bene lasciar correre, lasciar valutare di più l'arbitro, però occhio, perché poi finisce che è un attimo ritornare dove eravamo prima, per cui secondo me il giusto mezzo non è mai sbagliato. Purtroppo ci sono delle situazioni che puoi controllare 50 volte e non ci arrivi, però se ci sono delle situazioni in cui bisogna fare un controllo in più, io lo farei, tutto qua.
1: Altro messaggio che ti vado a leggere da parte dei nostri amici: Motta, Tudor e Spalletti hanno cercato di giocare con il centrocampo a 2, un modulo molto offensivo 4-2-3-1, 3-4-2-1, senza avere la rosa, la qualità e i leader per sostenere questo tipo di gioco. Possibile che buttiamo stagioni su stagioni ignorando il fatto che non abbiamo la rosa per fare quel tipo di gioco molto complesso? Ti chiede Fabio da Torino, che mi sembra una domanda estremamente interessante, quindi complimenti.
0: Mi sembra che alla Juventus manchi un Matic.
1: Sì.
0: In questi ultimi anni,
1: tra l'altro, Carnevali aveva anche suggerito, poi insomma la piazza l'ha un po' scaricato, che dobbiamo fare, ecco qua, e poi vedi la differenza.
0: Lo so, però i 38enni, 41enni, 42enni sono sempre quelli migliori, ecco, penso a Matic, penso a Modric, no? Questi giocatori qui però ti danno comunque geometria, ti danno ordine, ti danno qualità, e in un centrocampo come quello della Juve una mente così sarebbe servita, secondo me, ma già l'anno scorso evidentemente. Poi c'è il settlement, perché anche se fosse arrivato Chessy non sarebbe stata la stessa cosa, cioè Chessy era un giocatore comunque con caratteristiche diverse, quindi sono scelte, evidentemente poi un giorno ci racconteranno la motivazione, però d'altra parte così è andata e ora non so se a gennaio interverranno.
1: Esatto, altra domanda invece che ti fa un altro nostro amico, che tu in parte hai già risposto, a un Napoli che ti ha convinto poco. Credi che De Laurentiis abbia comunque una timeline su Allegri, cioè se a un certo punto

0: punto arrivasse anche la sconfitta, che ne so, con la Fiorentina, potrebbe pensare, visto che c'è un Palladino libero, a un nuovo cambio in corsa, visto che comunque l'anno del centenario del Napoli, farlo in maniera del tutto anonima potrebbe essere deleterio, visto che la piazza è già abbastanza contro De Laurentiis?
1: Ma allora, la sosta è importante, cioè ti dà la possibilità di lavorare 2 settimane e mezzo, come dicevo, quindi quasi una mezza preparazione, se ci pensi bene. E quindi se devi prendere un provvedimento è il momento più giusto, il momento più chiaro, perché dopo 5 giornate, se non sei convinto, è il momento di interrompere eventualmente un rapporto. E, vedendo un po' come l'ha cercato e voluto De Laurentiis, secondo me aspetterà a prendere un provvedimento, anche perché la scelta che ha fatto è una scelta che lui era molto convinto di voler fare e quindi se la porterà avanti. Aspettiamo, vediamo, ecco, io certo, se il Napoli continua a non andare bene, Palladino può essere un'ipotesi.
0: Palladino ipotesi, altro fantasma, no? Diciamo così, che gira e si muove. Due parole, spendiamole ancora una volta anche per la Lazio di Gattuso, che nel primo tempo contro il Milan, tu dici ok, è andata bene la prima, magari è andata bene la seconda. Ah, la terza ha segnato ancora una volta Frattesi, intanto poi a Udine si è andato a vincere, non era assolutamente facile. Vediamo la prova del 9. Prova del 9, primo tempo 2-0, poi c'è stata una bella reazione del Milan, soprattutto Moreira, che era stato un po', diciamo, scaricato dopo l'esordio contro la Juventus dai tifosi che già l'avevano messo in discussione, invece arriva, 2 gol, uno più bello dell'altro e la rimette in piedi. Però questa Lazio di Gattuso può fare tanta strada, Niccolò, oppure ti aspetti a un certo punto una frenata? E soprattutto
1: io mi chiedo,
0: dal punto di vista del mercato, se c'è ancora possibilità per Icardi.
1: Ma sono presi contatti su Icardi, però chiaramente le condizioni economiche di Icardi le conoscono tutti, la Lazio se vuole prendere Icardi sa che deve fare un investimento di questo tipo per quanto riguarda l'ingaggio. Sulle prospettive della Lazio dove potrà arrivare non lo so, però mi ha sorpreso, e forse la cosa che in questo avvio di stagione, per come erano le premesse, mi ha sorpreso più di tutte le altre, perché non pensavo, anche viste le difficoltà ambientali, credo che la Lazio abbia un bravo allenatore che nelle situazioni più complicate riesce sempre a tirare fuori il meglio dei giocatori. Ecco, poi hanno fatto anche un discreto mercato, perché sono arrivati 3-4 giocatori, vedi Frattesi, vedi Gudmund, vedi Pinamonti, insomma hanno buttato dentro 3-4 elementi che sicuramente possono dargli qualità. Quanto durerà non lo so, però mi sembra che Gattuso si sia messo, come si suol dire, nella carreggiata giusta, e quando lui la imbrocca la carreggiata arriva fino in fondo al traguardo.
0: Cecca, ti saluto con una previsione, torno su Fiorentina-Pisa, che partita ti aspetti?
1: Ma che partita mi aspetto? Mi aspetto una partita col Pisa, dici, stasera?
0: Sì,
1: insomma è una partita non semplice, però la Fiorentina quest'anno non ha la Conference, ha il campionato e ha la Coppa Italia. Poi visto avrebbe, mi sembra, il Napoli e l'Atalanta nel caso se dovesse andare avanti. Beh, insomma, sì, è un modo per tenere la luce e i riflettori accesi sulle possibilità europee, per cui non sarà semplice, ma chiaramente oggi la Coppa Italia diventa un obiettivo della Fiorentina.
0: Cecca, grazie. Niccolò Ceccarini, un grande abbraccio.
1: Grazie a te, un saluto, ciao, a tutti, buona giornata, ciao ciao.
0: Ci fermiamo, finisce lo spazio editoriale, tra poco comincia l'autocalcio con Ivan Cardia. Martedì avremo Jacopo Galvani, dopo Jacopo Galvani andiamo a fare un po' di analisi anche sugli altri campi e poi oggi c'è Allen Valnigri. Vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari. Gli strisci

0: Piccioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
3: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
6: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal...

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon inizio settimana, una giornata di campionato che prosegue oggi con nella quarta giornata con delle partite intrigantissime: Torino-Roma, Como-Parma, Inter-Udinese. Di fatto le prime tre che comunque in questo momento insieme alla Lazio stanno stupendo e dando dei segnali positivi a questo campionato, che scenderanno in campo dopo il turno di Coppa che ha visto perdere l'Inter, ha visto pareggiare la Roma, ha visto vincere e anche convincere, perché comunque è una vittoria veramente importante, il Como. Adesso tutte e tre sono chiamate a dimostrare che le fatiche di Coppa non si fanno sentire, che si può riprendere in campionato, a maggior ragione perché possono essere delle vittorie estremamente pesanti visti i risultati di questo turno di campionato che è cominciato venerdì con la vittoria della rinascita, possiamo chiamarla così, della Fiorentina che batte per 4-2 il Venezia, peraltro con una tripletta dello scatenato Mastantuono, che comunque comincia a essere un giocatore che farà vedere la sua differenza tecnica, la sua incisività tecnica, così come Moreira ha cominciato ad accendersi dopo un inizio estremamente negativo contro la Juventus nella gara di domenica scorsa contro la Lazio. È lui l'uomo partita che riesce a rimettere in piedi una partita che la Lazio stava abilmente e agilmente, direi, vincendo contro i rossoneri in casa per 2-0, poi la gara è finita 2-2. Quello che è successo ieri poi in campionato: la vittoria del Lecce che batte il Monza, il Napoli che torna al successo grazie a un gol di Lobotka, ma con tante perplessità, tanta rabbia, soprattutto nel finale di Massimiliano Allegri, che se la prende con i movimenti di Lucca, poi dopo cerca di abbassare un po' la tensione, ma intanto torna la vittoria il Napoli dopo l'esordio contro il Genoa e dopo tre sconfitte di fila contro Como, Inter e Arsenal in Champions League. Adesso c'è però la Fiorentina in una sfida che sarà estremamente affascinante, quella di domenica scorsa. Perde l'Atalanta in casa contro il Cagliari, con un Cagliari che vince meritatamente con una bella partita impostata molto bene da Pisacane la sfida contro Sarri. Adesso l'Atalanta è chiamata alla Conference League, ma poi alla sfida contro la Juventus. A proposito di Juventus, quello che è successo ieri al Mapei Stadium è qualcosa di clamoroso: primo tempo senza emozioni e gol, pochissime emozioni, zero gol. Nel secondo tempo succede praticamente di tutto: la Juventus regala il gol del vantaggio molto ben costruito dal Sassuolo e da Sebastiano Esposito, che trova quindi la sua prima griff e si sfoga poi nel finale prendendo il premio tra i migliori in campo. Arriva il pareggio di Jegrova, che entra in campo acceso come non mai, trova il gol del pareggio, nuovo vantaggio poi firmato Bowie da parte del Sassuolo, che quindi si riporta in vantaggio all'88esimo, al 92esimo, 91 e qualche spicciolo di secondo, ancora Cegrova, dopo aver fatto il primo gol con la maglia bianconera, trova il secondo gol con la maglia bianconera, doppietta per lui, tutto risolto con la Juventus che si butta totalmente in avanti, lascia scoperta la difesa e ne approfitta il Sassuolo, che con Azic, che un anno fa fece sognare la Juventus battendo l'Inter proprio nei minuti finali con un gran gol, adesso la getta in un incubo trovando il gol che permette al Sassuolo di vincere. Il finale poi racconta di un post partita con Spalletti che prova a trovare giustificazioni, più che altro ammettendo anche l'inferiorità numerica nei gol presi contro il Sassuolo, però dice: abbiamo almeno cercato di vincere la partita. Quindi questo è tutto quello che mettiamo sul tavolo, ne parliamo tra pochissimo, anzi ne parliamo subito. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia e da qui il presente direttore Marco Piccari. Piccari, foto di questa giornata.
2: Ciao Vincenzo, beh, hai fatto già un ampio giro di tutto quello che è successo, la foto te la faccio subito. Juve, c'è aria di crisi, io parto subito così, perché non mi convince quello che abbiamo visto e sentito ieri. Quindi bisogna fare molta attenzione, rivedere un po' il tutto, perché ieri male dal punto di vista del gioco, male dal punto di vista della comunicazione nel post partita da parte di Spalletti. Quindi molta attenzione per non entrare poi in qualcosa di peggiore. Quindi prestazione imbarazzante quella della Juventus ieri, una difesa che ha fatto acqua da tutte le parti e insomma, considerando che c'erano i due centrali che dovevano far fare la differenza a questa squadra quest'anno, e fortuna Vicario, l'unico acquisto in questo momento che sta brillando, perché poteva, diciamo, essere ancora più rotonda la sconfitta, perché Vicario ha fatto un paio di parate niente male da portiere, proprio anche un paio di uscite importanti. Quindi situazione molto, è vero che siamo alla quarta giornata, però non bisogna mai lasciare nulla al caso. In questo momento c'è da rivedere un po' tutto. Questa squadra, secondo me, poi va valutato anche un po' il mercato, perché le problematiche che c'erano persistono, non c'è qualità in mezzo al campo. Ieri abbiamo visto ancora Coppe che è un'ombra, è inutile provarci, secondo me non c'è proprio niente da fare per poterlo recuperare in qualche maniera. Douglas Solis a un certo punto sembrava anche passeggiare invece di correre in mezzo al campo, e quindi lì in mezzo c'è un problema serio. Per non parlare dell'attacco, che noi non dobbiamo fare sentenze perché stiamo alla quarta giornata e siamo tutti d'accordo, Vincenzo, ma ancora un'altra prestazione opaca di Colomani. Io sinceramente comincio a pensare che Spalletti debba scendere da sto carro, perché non si deve incaponire adesso, perché se si incaponisce fa il male di tutti, fa male del giocatore, fa male della squadra, e quindi anche lui ieri... questa comunicazione così molto nervosa, molto da filosofo nel fine partita, che deve dare spiegazioni, che deve anche essere così con colleghi che tra l'altro, insomma, mi sembra che facevano un'osservazione che potevamo farla io, insomma, e te, quindi non significa, sì, piangere se uno fa un'osservazione del genere. Quindi attenzione, la fotografia è questa, attenzione, perché l'area di crisi c'è, quindi va assolutamente subito evitato di commettere ulteriori errori.
1: Beh, anche perché allora ripartiamo proprio dalla Juventus, poi al ritroso ci facciamo tutte le altre squadre che hanno dimostrato qualcosa in questa giornata di campionato, tra il bello e il brutto. Colomani di fatto non c'è praticamente stato in campo, no. Nel senso che poi dopo, alla fine, pur di non scendere dal carro, Spalletti ha detto gli dovevamo dare più palla. Però poi va in controtendenza con quello che ha detto, dicendo nel finale gli è stata data la palla, lui invece che sfruttare i tanti uomini in area di rigore si è andata a incaponire e chiudere, ha perso il pallone e da lì è nato il gol di Azic. Vuol dire che tutto sommato i palloni erano stati dati anche a Colomani, ma giocati completamente, in maniera completamente errata. Del resto, seconda partita di fila in cui un gol della Juventus nasce da un errore di Colomani, col Milan anticipato da De Winter, poi fallo, non fallo, quello che è, però da lì parte l'azione del Milan e il gol. Contro il Sassuolo, errore ancora una volta suo, da lì parte l'azione del vantaggio finale da parte del Sassuolo, appunto con Azic. Quindi riflessioni profonde immagino debbano fare in casa Juventus.
2: Assolutamente.
1: Con peraltro, insomma, è vero che ci sono state le assenze, però Marco, vedi, no, ancora una volta, non so se ci scriverà quell'amico che quando si fece male Locatelli cominciò a dire, ma tu me l'hai raccontato,
2: sì,
1: anche a Maracanà,
2: Maracanà, sì,
1: ah
2: sì.
1: Finalmente abbiamo risolto il problema, la buona notizia,
2: no.
1: Ieri si è visto che chi è che manteneva,
2: ieri,
1: diciamo,
2: mancava proprio Locatelli, esatto, è vero, esatto, che potevi perdere pure con Locatelli, questo non ci sono, non è che noi dobbiamo adesso dire con Locatelli vincere la partita, ma però certo, mancava proprio un giocatore con quelle caratteristiche. Ieri la prova dei due è stata insufficiente. Adesso non ho ancora visto i voti delle pagelle stamattina, ma credo che non possono dare un voto sufficiente ai due e mezzo al campo di ieri, insomma.
1: No, direi no.
2: Guarda, io ti dico una cosa su Colomani. Secondo me, io, questa è una mia opinione, per me non era l'attaccante che voleva Spalletti. Poi è chiaro che la società prende un attaccante, l'allenatore che sta dentro la società non può bocciare subito la mossa. Cerca di sostenerlo, però quell'uscita che fa lui quando gli fa quella sottolineatura, io mi prendo quella per vera, Vincenzo, io mi prendo, sì, quella per vera. Dopo è una correzione in corsa per cercare di mettere un po' una toppa alla sua falla comunicativa, però adesso lui non deve entrare, cioè non deve fare una battaglia sua personale con qualcuno con questa cosa del carro, perché onestamente così non si va da nessuna parte.
1: No, anzi, va in faccia un muro, e questo diciamo diventa,
2: quindi,
1: un problema. Adesso c'è il NEC in casa e poi l'Atalanta. Se già perdi punti anche con l'Atalanta, che sia un pareggio o una sconfitta, ti trovi alla quinta giornata già a dover rincorrere un posto in Champions, quindi sarebbe drammatico. Un po' di messaggi che stanno arrivando, allora.
2: Atalanta Gianni, che sta in grossa difficoltà,
1: Atalanta anche in grossa difficoltà, è vero. Gianni Dabrini, adesso ne parliamo. Gianni Dabrini, sì, buongiorno, è vero che Colomani non è Higuain, però non vedere un passaggio in verticale, giocare solo sugli esterni senza concludere, senza un cross decente, beh, caro Spalletti, cerca di cambiare gioco, altrimenti il fantasma dell'amore è l'inagguato, e chiaramente il riferimento ad Antonio Conte. Stefano da Londra, però se Bremer va leggero su Barcola e non è un centrocampista e non sa verticalizzare velocemente sull'attaccante, Spalletti fa poco lì. Vero Stefano, però se tu c'hai una difesa totalmente scoperta, togli Lucumi e metti Kelly e chiedi alla squadra di spingersi avanti, chiaramente l'equilibrio lo perdi, quindi l'equilibrio sta sempre anche nell'allenatore. Molte volte abbiamo visto giocatori rinascere con degli allenatori perché inquadrati in un buon schema tattico. L'ultima riflessione la faccio su due momenti che ci sono stati ieri, che hanno portato ai due gol del Sassuolo. Il primo, quello di Sebastiano Esposito, con i giocatori del Sassuolo, che secondo me era uno schema anche organizzato sì, sì. Da Aquilani. Si sono messi uno di faccia all'altro e si sono passati la palla 5, 6, 7 volte. A quel punto, innervosendo l'avversario, la Juventus è andata in aggressione con l'uomo sbagliato, Selic, si è liberato lo spazio, verticalizzazione immediata per Sebastiano Esposito, gol. Nel gol invece di Bowie, anche lì, giocatori del Sassuolo si mettono uno di faccia all'altro, si passano la palla a ripetizione, esce l'aggressione della Juve, sale in maniera sbagliata Bremer questa azione qua per andare su Barcolà, Barcolà, e lì arriva il secondo gol del Sassuolo. La tattica di innervosire e di chiamare la pressione, però con l'uomo sempre sbagliato, perché nella prima parte l'uomo sbagliato è stato Selic, ha lasciato lo spazio, nella seconda parte l'uomo sbagliato è stato Bremer e non era coperto, questo significa...

0: significa che da una parte uno ha, e parlo di aquilani, organizzato una partita nei dettagli, dall'altra uno che ci è cascato in pieno.
1: È così, Vincenzo, si è vista una squadra che ha una traccia, l'altra non ce l'ha in questo momento. Bisogna, qui è compito dell'allenatore, poi è giusto che si gioca troppo sugli esterni, non si cerca l'attaccante, questo è un altro discorso, però tu hai fatto un esempio chiaro di una squadra che ha una traccia, che è il Sassuolo, perché Aquilani, diciamola tutta, insomma, ha messo molto bene in campo il Sassuolo nei movimenti senza palla. Avete visto i movimenti? Perché una squadra va vista sempre nei movimenti senza palla, certo, è fondamentale, certo. E si è vista una netta differenza, quindi ripeto, Spalletti deve lavorare tanto ed evitare, insomma, di incaponirsi su certe situazioni che lo possono portare a sbattere contro un muro, e quindi questo va evitato. Siccome siamo alla quarta giornata, l'allarme va lanciato proprio perché stai alla quarta giornata. È inutile che lui si arrabbia, però in questo momento è la verità. Ieri, secondo me, nel post partita ho sentito tutte osservazioni che ci stavano alla partita della, certo, Juventus di ieri. Non mi è sembrata una critica a prescindere, ecco. No.
0: Però è stato così. Allora, c'era anche una nota vocale. Dove sta Maiocca? Non lo vedo, è troppe luci. La seconda. Vai.
2: Ciao ragazzi, Alex Adubino. Allora, questo messaggio è sulla Juve di ieri e voglio solamente dire una cosa. Ok, Locatelli non è un campione, non è ai livelli di quelli che avevamo una volta, ma si è visto ieri senza di lui che centrocampo abbiamo. Sono d'accordissimo su quello che ha detto ieri Alessandro Santarelli sulla Radio Bianconera, perché veramente chi si lamentava di Locatelli, spero sia contento di quello che sta succedendo ora. Una cosa, il terzo gol del Sassuolo ieri era roba da dilettanti, mai vista una roba del genere, mamma mia.
1: Calcio lo capisco, la mandi buona. Casco, come il calcio, come dico io sempre, Vincenzo, lo capiscono in pochi,
0: sì,
1: quindi...
0: perché si ragiona per idee. Allora io, per esempio, già c'è una nota audio che perciò ho detto ad Andrea la seconda, già so che deve, allora adesso c'è Conte lì, perché adesso si ragiona per idee. Allora ci sono i tifosi della Juve che facevano il tifo per l'infortunio di Locatelli, cosa?
1: Per il futuro.
0: Sì, io tanto l'avevo capito che era così. C'è praticamente il tifoso della Juve che voleva, Locatelli si è fatto, va bene così, siamo contenti così, e c'è quello, sempre tifoso della Juve, paradosso, che invece magari ti fa il tifo per le sconfitte. Adesso capirete che basta, serviva solo con cui esistesse un solo uomo che può risolvere quelle questioni. No, altro errore di concetto. Rewind, andiamo ancora un po' indietro, riavvolgiamo il nastro, perché c'è stato questo Lazio Milan che ha avuto due volti. La Lazio a me continua a stupire in maniera positiva,
1: pure a me, tanto. E mi piace.
0: Sì.
1: Posso dirti una cosa, che la Lazio per me complessivamente ha fatto meglio del Milan, eh? Poi il Milan ha avuto quella fiammata nel secondo tempo con quei cambi, e lì bisogna dire che Amorim dovrà fare delle scelte, perché alcuni uomini, secondo me, in questo momento nel suo calcio fanno un po' di fatica, o comunque nella sua idea. La Lazio mi è piaciuta molto perché è una squadra che gioca in verticale, rapida, arriva subito in porta, e c'è grande entusiasmo. Non so se tu hai sentito anche le parole di Noslin a fine gara, quando ha detto con Sarri era tutto più difficile, era più difficile. Quindi questa è una squadra che nelle prime quattro partite, se vai a vedere, ha fatto nettamente meglio dell'ultima squadra di Sarri. Attenzione, un Sarri che aveva ancora tutti i giocatori, il mercato non era stato fatto, quindi c'erano i Guendouzi, c'erano i Castellanos e tutta la gente che poi è stata ceduta a gennaio.
0: Sì.
1: È partito molto bene Gattuso, ha creato un gruppo, non so dove può arrivare, ha ragione quando dice non pensiamo all'Europa, fa tutti i discorsi, giochiamo partita per partita, che è giusto così. Però mi sta sorprendendo, perché noi abbiamo sempre definito Gattuso solo grinta, invece non è così, gli ha dato, poi è un calcio essenziale, molto pratico, molto veloce da fare, tutto in verticale, aggressione subito e via. Siccome qui mi dicono che ci sono allenatori che hanno bisogno di 3-4 mesi per importare il loro calcio, io dico, allora qui o qualcuno è fenomeno, un altro no, non lo so, perché non me lo spiego. E qui vengo all'Atalanta, perché non si vede niente.
0: Non si vede niente di perché Sarri. Contro la Roma tu magari potevi immaginare, beh, troppa Roma per l'Atalanta, che hanno fatto una faccia così a un certo punto e hanno vinto la partita. Però anche lì dicevamo, probabilmente si è ritirata troppo presto nelle sue stanze, speculando troppo sul gol fatto. Contro il Cagliari, male. Anzi, ho visto un Pisacane che sta lavorando molto bene.
1: Infatti oggi lo dirò anch'io, perché bisogna pure sottolineare il lavoro che fanno gli altri. Pisacane al secondo anno era praticamente, non gli dava fiducia a nessuno quando ha preso in mano il Cagliari, perché veniva dal settore giovanile. Invece vedi, ci sono poi degli allenatori, non pratica un calcio scintillante, è molto pratico, ma credo anche che ha dei giocatori che non gli consentono di fare tante peripezie in mezzo al campo. Ma devo dire che questo Cagliari è una squadra solida che ha una sua identità. Poi vediamo, perché le partenze iniziali molto forti vanno sempre un po' valutate andando avanti, però in questo momento tracce di Sarri nell'Atalanta non ci sono. E quindi bisogna, io tutto sto tempo che deve essere concesso, lo sai, sono sempre stato contrario, perché poi vedi degli allenatori, cioè guarda Vanoli, fammi dire una cosa, chiamano Vanoli, e lì Paratici secondo me ha fatto un errore, ha fatto una cosa veramente sbagliatissima, ha avuto un colpo da fenomenite e lo sta pagando, e meno male che è intervenuto subito perché ha il tempo per recuperare. Però vedi, tu prendi un allenatore che conosce, che già c'era, e quindi mi domando perché non fargli fare la preparazione, fargli fare il mercato con lui. Arriva, fa le cose normali, rimette i giocatori nelle loro posizioni e la Fiorentina va a vincere a Venezia. È vero che il Venezia in questo momento ha qualche problema, però insomma fa la prestazione. Mastantuono nel suo ruolo, si trova bene e fa 3 gol. Quindi vedi, delle volte l'allenatore secondo me è molto importante, c'è poco da fare, se sbagli quella scelta lì ti vai a incastrare tutta la stagione.
0: E ti faccio un altro esempio, adesso per esempio stasera, così ci possiamo fregare di oggi, il Como affronterà il Parma.
1: Di questa, sì.
0: Sì, hai fatto bene a sottolinearlo, perché Fabregas con questa ci parla, ci ha lavorato, lo conosce molto bene. Io ho quasi un po' la sensazione che lui si sia fatto un po' spiegare gli aspetti importanti delle fasi difensive, perché a differenza di tanti allenatori fenomeni, Fabregas
1: è completo.
0: E perché a un certo punto non ha detto le mie idee sono queste, vado avanti così,
1: no,
0: ha detto ok, cosa posso correggere? Nel calcio c'è la fase
1: lui
0: offensiva.
1: Lui negozia le sue idee.
0: Esatto.
1: Il momento, nella partita, bravissimo, l'avversario.
0: E lui dice c'è la fase offensiva, esiste anche la fase difensiva.
1: Esatto.
0: Ora su quell'offensiva penso che.
1: Se
0: deve
1: passare 5, passa 5.
0: Perfetto, ho dimostrato che so fare. La fase difensiva ci devo un attimo lavorare. Ho fatto un consulto, secondo me, tra tante persone, che poi per esempio il Parma di questa difende molto bene. E a un certo punto si è migliorato. Tanti altri allenatori invece hanno la loro idea, boom,
1: vanno avanti per quella. No, no, ma io su qua sono d'accordo.
0: Cioè, come
1: non
0: mi puoi
1: nulla da
0: dire, Spalletti, come mi puoi dire, sì, però ho apprezzato che abbiamo cercato, poi certo abbiamo perso equilibrio, ma è più facile, ha detto Spalletti, dire alla squadra di avere coraggio è più difficile dire alla squadra di avere coraggio a attaccare piuttosto che dirle di mantenere l'equilibrio, quello è facile. Tu ho capito, ma qua dobbiamo fare una guerra di religioni, di facile difficile, o esiste magari.
1: No, ma poi ci sono i momenti della partita che vanno letti.
0: Secondo me
1: no?
0: Ha voluto un po' scimmiottare il Como, che però è anni luce avanti alla Juventus, pensa un po'.
1: No, sono d'accordo. Io l'ho definito Fabregas l'allenatore completo che c'è in Serie A in questo momento. Una sorta di Guardiola moderno. Mm. Perché riesce a unire praticamente più letture, più situazioni, più moduli tattici, quindi ha in mano completamente la squadra, che la comanda come un joystick, perché quello che gli dice di fare fanno, e questo vuol dire che lui ha una grande personalità, è entrato nella testa dei calciatori. Però sono d'accordo con quello che hai detto. Ieri, ripeto, ok, il coraggio di andare avanti la Juventus e vincere la partita, va benissimo, però insomma non puoi perdere dopo. Perché questa è una sconfitta secondo me pesante, che ti impone di rivedere alcune situazioni.
0: Altra nota vocale, vai Maglioccone.
3: Buongiorno ragazzi, mi associo all'ultimo audio per tessere le lodi di Locatelli. Ora che non c'è, stiamo piangendo, ma piangendo di brutto. E la cosa sarà lunga. Maurizio da Roma.
0: La preoccupazione dei tifosi della Juve sani, che riconoscevano in Locatelli l'ago della bilancia.
1: No, ma poi uno si fa sempre una domanda: perché tutti gli allenatori che ci sono fanno giocare certi giocatori?
0: Appunto.
1: Perché sono stupidi?
0: C'è un motivo. C'è un motivo.
1: Ci sono dei giocatori che sono importanti, ci sono dei giocatori che danno un equilibrio, che danno uno spessore, non sono appariscenti, ma sono importanti. E nel calcio sono sempre esistiti questi giocatori. Ripeto, chi non lo vede, io dico sempre, sa poco di calcio, e quindi parla, andiamo al bar e parliamo di tutto, insomma. Già. Non c'è problema.
0: Gianni Dabrini si dice, poi bisogna dare anche i meriti al Sassuolo, che per me gioca bene. Questo,
1: certo,
0: cioè,
1: abbiamo detto, abbiamo detto al merito,
0: lo ribadiamo, anzi, ho raccontato anche di quella tattica innervosire, sì, ha studiato i dettagli.
1: Guardate che

0: Milano è molto bravo.
1: Oh, poi
0: lo ha dimostrato già l'anno scorso al Catanzaro,
1: a farselo vedere,
0: che
1: di
0: purtroppo è andata male e ha lottato fino alla fine per venire in Serie A. Gli è andata male, ma se qualcuno ha avuto il piacere di vedere il Catanzaro, giocava a calcio.
1: Giocava a calcio. Tanti meriti Spalletti ha dato ad Aquilani, però hanno pescato sui social questo video che la dice lunga. Dopo una sostituzione che lui ai tempi della Roma fece ad Aquilani, lo applaude, Aquilani però gli passa vicino senza neanche dargli la mano, guarda come si gira Spalletti a guardarlo, lo vede andare via, poi si rigira, e questo lo potete trovare sui social, e dice: ma questo che c'ha, questo ce l'ha con me? E resta, diciamo, sconvolto. Un'immagine chiara che te l'ho fatta vedere perché te la riporti poi anche a Maracanã oggi pomeriggio, e far capire che non c'era questo grande feeling, quindi anche una rivincita, possiamo dire, di Aquilani verso Spalletti, magari dimostrando l'allievo che supera il maestro. Però è sempre stato estremamente teatrale Spalletti, come anche ieri sera. Sentiamoci sì. Un'altra nota vocale, vai.
2: Beh, io su Fabregas sono d'accordo con voi, sicuramente è un predestinato, un allenatore molto intelligente,
1: molto.
2: Però è ora di iniziare ad analizzare seriamente il Como. Il Como è una squadra fortissima, a prescindere da Fabregas. Non esiste il modello Atalanta, che è un modello che cresceva con il tempo prendendo giovani. Il Como sì, prende giovani, ma da Real Madrid, da Barcellona, da Manchester City, sono giovani ma con esperienza europea. Quindi Fabregas fa sì un grande lavoro, ma il Como è forte come squadra e come società, e anche quando non ci sarà più Fabregas andrà avanti sicuramente.
0: Però mi permetto di dissentire, sì, su una cosa, questa squadra qui di oggi, se tu la dai a un qualsiasi allenatore, fai gli stessi risultati? Io ho dei dubbi.
1: Ma quale, Como?
0: Il Como. Mm. E secondo me il Como, nel momento in cui Fabregas andrà via, perché Fabregas andrà via, ne sono sicuro di questa cosa, sceglierà un allenatore che sia vicino a Fabregas, cioè che ci sia una linea di continuazione su quello che è stato il lavoro fatto da Fabregas. Io non sono dell'idea che tutte le squadre possono essere allenate da ogni allenatore. Io sono convinto che questa squadra qui, se tu la dai a qualcun altro, non fa vedere sicuramente questa qualità di calcio. Lì c'è un lavoro martellante, un lavoro di campo, un addestramento, e si vede in tante piccole cose. C'è anche un rapporto di forte empatia tra i giocatori e l'allenatore. Questo non va sottovalutato quando noi analizziamo il calcio. Quindi sicuramente loro sono stati molto bravi a pescare questi giocatori. Non so quanto dureranno lì questi giocatori, sono sincero. Io, il mio unico dubbio, e lo dico da sempre, non è su Fabregas, sulle espressioni di calcio e sui giocatori, e quanto questo progetto sia destinato a durare.
1: Ma secondo me,
0: cioè, cosa c'è dietro questo tipo di progetto? Io questa domanda mi faccio, poi vediamo, insomma.
1: Secondo me, fin quando la proprietà ricca, appunto, del Como, Suarso in primis lì davanti, decide di investire,
0: sì,
1: loro la fanno diventare, possono
0: incidere. Mi dicono che c'è anche una forma di economia a Como adesso che sta portando dietro,
1: sì,
0: lui.
1: Sì, è diventato un micro. Quindi, un villaggio, diciamo,
0: esatto,
1: chiamiamo così, tra virgolette.
0: Quindi, evidentemente, cioè, ci sono degli interessi economici, perché con tutto il rispetto, non penso che la proprietà del Como una mattina si sia alzata e ha detto: andiamo a prendere il Como perché è una squadra che. No, evidentemente c'è un progetto molto più ampio, che non è soltanto legato al calcio,
1: no,
0: perché così mi raccontano. Ecco, qualcuno dice: perché non ha preso la Lazio, perché non ha preso, ma perché evidentemente non c'era lo stesso tipo di discorso, quindi parlare così è molto semplice. Questa proprietà non ha preso un grande club che poteva prendere, non so, la Fiorentina, poteva prendere questi club qui, che forse sarebbe stata a livello mediatico più forte, ma in realtà lo hanno fatto perché c'è un progetto, mi auguro, economico legato alla città in questo momento, a quello che si vuole sviluppare lì. Quindi vediamo, io solo questo mi pongo come domanda sul Como. Punto, il resto
1: Certo, devo dire che possono tranquillamente portarlo a vincere lo scudetto il Como, ma senza proprio problemi, anche perché tu dici: sì, poi ci saranno i paletti UEFA, quello fa la squadra, ricapitalizza, i paletti li superi con la ricapitalizzazione. Ti costruisci la squadra, mercato bloccato per una sessione, nel frattempo faccio prima la squadra forte e poi me lo faccio bloccare, modello Premier. Il Como sta seguendo, per ricchezza, per idee, per freschezza e per qualità di gioco, un modello Premier.
0: Un modello Premier che secondo me prima o poi esplode.
1: Sì, lì poi esploderanno, perché stanno ormai autorigenerando e sono d'accordo. No, però
0: vediamo.
1: Dico, Segue, è un po' come se fosse una squadra di Premier, sì, per economia, per strutture, perché però la

0: torna, Vincenzo, io tutto,
1: no, non torna neanche a me.
0: Non mi torna sta cosa, ripeto, non parlo di campo, il campo è un'altra cosa, non mi torna tutta questa cosa qui. Quindi vediamo che tipo di... paradossalmente mi fido più del progetto Atalanta, cioè nel senso dell'idea Atalanta come è stata costruita, che di una squadra che boom, così d'amblè, ve lo ricordate l'Eister, no?
2: Certo, ricordate l'Eister.
0: Quindi attenzione, attenzione sempre, molto equilibrio, ragioniamo sul campo e sul campo non ci sono dubbi.
2: Chiudendo invece il nostro editoriale, Torino-Roma, come Parma, Inter-Udinese, ti aspetti sorprese o nessuna sorpresa?
0: Sulla carta ti devo dire la partita un po' più ostica ce l'ha l'Inter, perché l'Udinese secondo me è una squadra che ti può creare difficoltà, però non mi aspetto clamorose sorprese, ecco. Il Como secondo me vince facile. La Roma, sì, il Torino è una squadra che gioca adesso, ha trovato questo con Abate, sta lavorando, però secondo me la Roma in questo momento è in grande condizione fisica, mentale, secondo me passa a Torino. Passa per me anche l'Inter, magari con qualche piccola difficoltà in più, perché l'Udinese mi sembra che sia una squadra molto ben messa, ecco.
2: E quindi sono veramente curioso di vedere se ci saranno sorprese, ma dubito anche io che ce ne
0: siano.
2: Dubito,
0: essere, dubito perché, profondamente, insomma, che ci siano sorprese.
2: Anzi.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: un campionato in cui l'Inter e come Roma sono quelle che stanno sul pezzo, sono quelle che si fanno preferire, sono quelle che diciamo, vabbè, potrebbero essere antagoniste dell'Inter. Lo scorso anno la Roma, dopo 8 giornate, è in testa alla classifica. Ho preso riferimento, dopo 5 giornate in testa alla classifica con Napoli e Juve e Milan. Poi dopo 8 giornate è in testa col Napoli a 18 punti, il Milan 17 e l'Inter è quarta a 3 punti dalla vetta. Credo che sia poi stata la giornata in cui Bonny regola Roma con quel gol, quel gol, tira.
1: Mamma mia,
0: no, ti ricordi lo scorso anno ci siamo fatti 4 risate perché non tirava mai, però poi dopo ha vinto la partita. Dopo 10 giornate mette le cose a posto l'Inter, perché Napoli in testa alla classifica, 22 punti, l'Inter 21, Milan 21, Roma 21. Quindi il campionato della Roma, dopo 10 giornate, cioè adesso sta impressionando, però se dopo 10 giornate la Roma sta in testa alla classifica, sta facendo lo stesso cammino e tragitto dell'anno scorso.
2: Sì, però posso dire una cosa riguardo alla Roma. La Roma l'anno scorso, secondo me, soprattutto all'inizio, ha fatto di più di quello che diciamo meritasse. Perché a livello gli mancavano gli attaccanti, a livello di, cioè, la Roma è nettamente un'altra squadra rispetto a quella dell'anno scorso nelle prime giornate, cioè è partita a bomba, cioè a livello atletico con Dybala così, a livello

0: Però il fatto di pressione è molto diversa da quello che era l'anno scorso. L'anno scorso,
1: Mauro, ricordo, quello che voglio dire è che quelle che le squadre che si sono migliorate rispetto allo scorso anno sono l'Inter e il Como.
0: Ah beh,
1: cioè come punteggio.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché l'Inter, l'Inter sta là a punteggio pieno, lo scorso anno ce l'ha 6 punti in meno.
0: Certo, ma se parliamo di numeri, giustamente la tabella dice questo, questa è la verità. Io vado anche oltre, riferendomi anche quello su quello che vedo in campo a livello di gioco. Per me l'Inter sì, probabilmente, gli dico le prime giornate, siamo lì, è migliorata sicuramente, ma quella che è migliorata di più a livello di gioco è la Roma, e il Como è sempre rimasto quello di sempre. Cioè, sempre.
1: Però perché io dico sempre Inter, Mauro, perdonami,
0: sì.
1: Perché l'Inter sta ancora al 50%.
0: Ah beh, se la vogliamo dire,
1: cioè,
0: così.
1: Stones ieri gioca, non lo so, adesso Christian gioca e non gioca bene. Per me. Jones entra timido, ancora ancora si deve inserire nel mondo internazionale.
2: 7 da tutte le parti.
1: Ho 7 gli avrà dato te, Chris. Almeno non.
2: No, chi? Io ho dato 6 e mezzo.
1: Stones? Stones?
2: No, Jones.
1: Ieri? Jones. Ieri? No, l'altra partita, io dico le altre partite di Jones non sono state memorabili.
2: Okay.
1: Gli inserimenti, quindi. Diouf da vedere, insomma. Tutte le cose che la difesa va sistemata, c'è ancora voglia a lavorare lì, e poi dopo fanno gol, non lo so, in tutte le maniere, no, in tutte le maniere, in tutti i modi possibili fa gol l'Inter. Quindi.
0: L'Inter ha sicuramente ragione, cioè nel senso a livello riesce a vincere delle partite incredibili e far bene nonostante non sia perfetta, ma l'ha detto anche Chivu, soprattutto dietro nelle transizioni. E prende tante volte delle imbarcate, il portiere è ancora da verificare, non si capisce se può esserci o no, quindi c'è ancora delle immagini incredibili l'Inter rispetto a quella che anche dell'anno scorso e quella che sta facendo adesso, ma nonostante tutto è lì avanti, quindi quando sarà tutto a posto pensate voi, insomma.
2: C'è da dire una cosa tra la Roma di quest'anno, Stefano, e quella dell'anno scorso,
1: molto più forte.
2: La di quest'anno è partita con Mare in davanti, l'anno scorso non ce l'aveva.
1: Bravo.
0: E anche Dybala,
1: no,
0: scusate,
1: ma è molto più forte,
2: Dybala,
1: Cristian,
2: Dybala vero,
1: anche nelle alternative è più forte, Cristian.
0: Dybala vero, e poi c'ha più cambi. L'anno scorso non c'aveva attaccanti, Gasperini era,
1: e poi ci crede un po' di più, ci crede un po' di più rispetto
2: assolutamente sì, ci crede molto di più,
1: però bello. Poi a un certo punto ieri in conferenza stampa è stato carino Marco, non so se l'hai visto, Gasperini ha detto vabbè perché l'Inter stava rimontando, no? 2-0
3: sì
1: guardando.
3: Sì, ho visto,
2: no, pagato 2-0, lui gli ha detto a che minuto siamo, come dire, manca lui.
1: Se è lunga,
3: a che minuto siamo, è bellissima. No, però Mauro, ti chiedo una cosa: e di quelle che sono dietro queste tre, non c'è nessuna che possa, diciamo così, crescere andando avanti, oppure le ritiene tutte lontano?
0: Attualmente secondo me sono veramente lontano. Però è ovvio che oggi faccio due parole sulla Juve, nel senso che secondo me è troppo facilitata, è stata troppo facilitata da infortuni e da situazioni. Ma a livello, io è una squadra che mi piace, cioè soprattutto a livello offensivo, cioè gli esterni che possono cambiarti la partita in ogni secondo, vedi Zagrova, ma lo stesso Conceição, ce ne sono Boga, cioè c'ha dei giocatori in avanti veramente incredibili. Quindi un po' il centrocampo, adesso sono portato anche Locatelli, Durama infortunato, è un po' quello il punto magari negativo, ma se dovesse recuperare quando, non lo so, tutti gli infortunati che ha fuori, secondo me la Juve è una di quelle che sicuramente meglio di quello che sta facendo adesso può fare, ma adesso non so se ai livelli delle tre che abbiamo parlato, però meglio di quello che sta facendo sicuramente.
3: Sì, sì, sì, sì. Te invece, Christian, proprio nessuna, non temi nessuna.
2: Ad oggi non mi ha impressionato nessuna, poi domenica parlano tutti di questo weekend di Roma-Inter e ci sta tutta la vita, il big match. Però la Juventus gli viene a far visita l'amico Maurizio Sarri e il Napoli va a Firenze con la Fiorentina. Occhio a non perdere altri punti, perché se dovesse vincere una delle due tra Roma e Inter, scappano, non le prende più, perché dopo diventano 7-8 punti, diventa già difficile adesso. Poi più di più se ne va via.
1: No, magari se la Juve dovesse perdere
2: e la Roma pareggia.
1: Li puoi anche perdere, però se sei l'Inter poi rimetti la prima, la seconda e riparti. Cioè le altre non possono recuperare. L'Inter è l'unica squadra secondo me in Italia che può recuperare punti, magari mettiamo l'Inter nei panni della Juve, del Napoli, l'Inter io la do sempre favorita per vincere il titolo. Le altre devono avere l'obbligo di stare sul pezzo, non puoi averla l'Inter a meno 6, a meno 6, più 6 sul Napoli, più 5 sulla Juve, più 4

0: su Milan.
1: Se Milan c'è in casa al Lecce, e quindi dovrebbe, il Como va a Frosinone, però la Juventus con l'Atalanta non è facile, il Napoli a Firenze non è facile.

0: l'ho sempre detto, io ero abituato a fare queste cose qui. Sono da calciatore, avevo dentro ogni tanto delle cose di pazzia, diciamo, no? Però quel gesto lì per me era normale.
1: Un so
0: che agli occhi di tanti è una cosa fuori, però io ero solito farlo anche da giovane, sempre mi divertivo finalmente a fare le rovesciate. Poi normale, in quel momento là avevo visto quella palla così, è un po' impossibile.
1: Sì, ma stai a 50 metri dalla porta.
0: Bravissimo, ero di star. Ma io mi so, cioè, io ho visto più o meno, ho cercato di coordinarmi, ho visto però. Però dopo ho cercato di fare il gesto migliore possibile. Poi dopo ovviamente ci vuole anche un pizzico di fortuna, perché la palla è andata sotto, proprio sotto l'incrocio. Però il gesto è stato molto bello, il tempismo, tutto quanto. Poi io dico sempre, un gesto fatto bene così non poteva che non finire in gol, no, sarebbe stato sprego per niente.
1: Scusa, ho tolto la risposta alla tua domanda, Marco, però mi interessava sapere questa cosa, perché quando penso a Bressan, penso a quel gol.
2: Quello ha fatto un gol che è qualcosa di incredibile. Ma
0: riguardo la Fiorentina Vanoli, ti dicevo, ovviamente l'inizio non è stato granché. Ho visto la partita col Frosinone, ho detto anche a altri, è una partita dove il primo tempo la Fiorentina e Mastantuono poteva fare tre gol. E il Frosinone è andato su due volte, ha fatto due gol e ha cambiato il destino, perché dopo da quella partita è cominciata un po' di crisi, e i giocatori, quell'attore, hanno capito che era subito, almeno sentendo l'intervista anche dei calciatori, non un buonissimo rapporto a livello di tutto. E poi dopo, va bene, l'allenatore non aveva avuto i giocatori che voleva tre giorni prima della partita col Torino, e non ha potuto preparare, secondo me, con tutto il precampionato, un modulo che era consono alle sue caratteristiche. Da lì la scelta di Vanoli mi è sembrata più saggia, perché quello che magari era ha fatto benissimo l'anno scorso, ma all'ambiente era più caro, e anche lui voleva prendersi comunque una rivincita con un giocatore diverso. Adesso è arrivato lui è, secondo me, può essere l'allenatore capace di costruire qualcosa, perché c'ha voglia, è gasato, ha giocatori che gli piacciono, è un trascinatore un po' Vanoli, però a livello anche caratteriale non me ne voglio grosso, però è una persona che secondo me riesce a trasmettere anche di più, no? E questo magari i calciatori subito a livello mentale l'hanno capito. C'è ancora tanto da lavorare, perché secondo me la Fiorentina è una squadra che nel giro di 2-3 mesi potrebbe giocare veramente bene. Adesso deve cercare di tenere a bada un po' il talento, i tanti giocatori che ha, e anche un po' di equilibrio, perché si è visto anche la partita col Venezia, hanno fatto bene, però hanno preso anche delle imbarcate e non sono stati anche molto attenti in fase difensiva.
2: Assolutamente. No, vediamo, insomma, perché poi c'è questo test col Napoli che insomma è importante.
0: Per me il Napoli farà fatica, perché sì. Non lo so, vedendo il Napoli com'è ultimamente, la Fiorentina sicuramente può fare può essere una partita veramente che cambia anche un po' qualcosa, sia per tutte e due le squadre. Perché se il Napoli ovviamente dovesse perdere, sarebbe un po' dura.
2: Sì. Tu il Napoli lo escludi proprio da qualsiasi discorso, Cristian, e poi ci salutiamo. Sì.
3: Ma per le partite visto oggi vedo l'Inter, la Roma e il Como, ma ho sempre detto che secondo me le vere squadre per lo scudetto sono Inter e Roma, poi c'è il Como. Però Milan, Juventus, a oggi Milan, Juventus, ricordo sempre che la Juventus ha mille infortunati, tra cui il più forte che è Ildiz, quindi non è poca roba. Però anche il Napoli, io ho visto il Napoli anche col Bologna, ragazzi, ha fatto fatica. Se il Napoli dovesse perdere, come ha detto Mauro, anche a Firenze, diventa durissima. Non prendi più. Se l'Inter fa anche solo un pari, non lo prendi più l'Inter al Napoli, non lo prende più. Io la vedo in questa maniera, poi magari mi sbaglio, l'Inter arriva seconda, vince il Napoli, ci mancherebbe. Palla rotonda.
2: No, poi ancora c'è tanta strada, però è chiaro che noi analizziamo quello che abbiamo visto fino ad oggi, poi quello che succede andando avanti non lo possiamo sapere. Oggi c'è questa netta sensazione che queste tre squadre siano molto più avanti rispetto alle altre, l'Inter molto davanti a mio giudizio, e poi ci sono Roma e Como che sono lì. Secondo me la Roma è più forte del Como, io l'ho detto oggi con Braglia, che lui sostiene che è lo stesso livello, io la metto più avanti al Como,
0: potenzialmente più avanti la Roma, secondo me a livello di
2: pure
0: però il Como è una squadra che ha un'identità di gioco, però i giocatori secondo me hai ragione te, cioè la Roma c'ha più personalità, è un po' più avanti rispetto a tutto, diciamo, no? Il Como potrebbe essere una valida pretendente, però oggi magari fra 2 anni non lo

0: lo so, oggi la Roma è molto più avanti, cioè i giocatori sono di un altro calibro.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Va bene, ci dobbiamo fermare perché abbiamo terminato la trasmissione. Io ringrazio e saluto Cristian Recalcati.
2: Ciao Cristian,
1: ciao ragazzi. Ciao Cristian, un abbraccio. Mauro, ti ritorneremo a disturbare quando
2: ciao, Mauro.
1: Qualche minuto ci fa piacere. Un abbraccio e un caro saluto a Mauro Bressan. Grazie Mauro. E noi ci fermiamo, adesso vi lasciamo come sempre a tutta C, poi ritorneremo domani a partire dalle ore 13. Stefano, ciao. A domani.
2: A domani Marco, a domani. Ciao a tutti.
1: Un saluto a tutti. Ciao e grazie in regia come sempre a tutta la redazione. A domani.
3: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento della nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare legati al campionato e alle ultime partite che si sono giocate ieri per quel che riguarda la quarta giornata della Serie A. Andiamo a salutare subito un grande competente di calcio come Adelio Moro. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Grazie Lorenzo per il competente e buona serata a tutti.
0: Parliamo un po' della Roma che sta andando avanti con una marcia inarrestabile.
1: Eh sì, penso che sia una candidata molto ma molto seria per contrastare quelle che sono le ambizioni per lo scudetto. Danno tutti per favorita l'Inter, però la Roma piano piano sta arrivando al livello dell'Inter. E ci metterei anche il Como, perché il Como può essere anche una grande sorpresa di questo campionato.
0: Assolutamente, poi ne parleremo del Como che ha vinto con il Parma ieri, però restando sulla Roma, Malen, altro giocatore che è sinonimo di gol, garanzia di gol per questa Roma.
1: E qui va dato merito alla società, chi l'ha preso, ma soprattutto Gasperini. Gasperini, lui riesce a trasformare tutti questi attaccanti che magari arrivano a un certo punto della loro carriera e non riescono a esprimere quelle che sono le loro vere potenzialità. Poi quando riescono a entrare in un meccanismo come quello che riesce a creare Gasperini, già ormai un allenatore esperto perché ha già fatto le sue belle esperienze anche all'Atalanta, con l'Atalanta, adesso le sta ripetendo quello che ha fatto a grande l'Atalanta, sta ripetendo lo stesso con la Roma. E sono curioso di vederli proprio sabato contro due squadre favorite di questo campionato. E vediamo un po' come andrà a finire. Ecco, insomma, questo è presto ancora per il campionato per decidere un po' tutto quanto, però arriva proprio a puntino questa partita sabato per vedere un attimino a quale punto di condizione, soprattutto sia fisiche che anche mentali, sono le due squadre.
0: E la Roma per adesso può essere definita più convincente dell'Inter per quello che si è visto?
1: Per equilibrio penso di sì, per quello che si è visto, perché se l'Inter deve trovare ancora certi meccanismi, soprattutto in fase difensiva, perché in queste ultime tre partite una squadra come l'Inter non può prendere questi gol così facilmente, perché sia col Napoli che con la Real Madrid e anche ieri sera con l'Udinese, insomma una squadra come l'Inter non può andare incontro a queste figure, soprattutto nel reparto difensivo. Lì deve trovare equilibrio e sta a Chivu, perché dopo nella manovra dal centrocampo in su è una delle squadre più forti non solo in Italia ma anche in Europa, però deve trovare l'equilibrio e l'ha sottolineato anche Chivu nella sua dichiarazione dopo la partita, che non sono ancora perfetti e ha fatto bene a sottolinearlo, però ci sono alcuni meccanismi soprattutto nel reparto difensivo che vanno risolti al più presto, perché sabato contro una squadra vera e dove

0: ti possono far male e dopo non sempre puoi riuscire a ribaltare sempre le partite perché loro l'Inter ha un reparto offensivo e di centrocampo tra i migliori.
1: Ecco, naturalmente ieri sono arrivate altre critiche per Martinez, il portiere che è apparso insicuro, Chivu lo ha difeso a spada tratta, però c'è comunque un problema portiere per l'Inter, secondo te?
0: Ma se analizziamo tutte le partite che sono state perse sia l'anno scorso che quest'anno, sicuramente c'è, però non si possono mettere in discussione le qualità che c'erano prima con Sommer e adesso con Martinez. Sono due portieri ormai già ben collaudati e Chivu fa bene a proteggerli tutti, sia ha protetto Sommer fino a tutto l'anno scorso. E fa bene a continuare a proteggere anche quest'anno Martinez perché i due portieri che ha a disposizione Chivu, sia lui che Martinez, che prova a vedere, sono due buoni portieri. Però insomma, devono stare sereni perché a giocare a San Siro al primo errore insomma, non ti perdonano tanto facilmente. E dopo riprendere e ritornare a essere più sereni e sicuri delle tue potenzialità, insomma, sei sempre sotto processo con l'Inter.
1: Certo, insomma, ne sai qualcosa tu, avendo conosciuto a menadito
0: Lo
1: la tua.
0: stadio lì per 3 anni lo sai quello che vai incontro, non è facile, non è facile. E poi soprattutto i tifosi dell'Inter non perdonano niente.
1: Senti, dicevi del Como, prima ovviamente bisogna tenere conto anche della squadra di Fabregas per l'alta classifica, magari chissà anche per la corsa a scudetto, il Como che ieri non è stato brillantissimo, però comunque ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva.
0: Beh, non è stato brillantissimo, hai fatto bene a sottolinearlo perché c'è un impegno importante durante la settimana che è la Champions, e perciò lì spendi un sacco di energie. Loro sono stati bravi perché era l'esordio in questa competizione e hanno fatto una grande prestazione contro anche una buona squadra che ha esperienza e che da parecchi anni partecipa sempre alla Champions. Perciò erano molto e molto concentrati in quella partita dove hanno speso anche molte e molte energie perché il risultato è stato anche favoloso, nel senso vincendo 4-1, però la preparazione alla partita ti porta via molte ma molte energie. E ieri abbiamo notato questo, che non è stato un Como brillantissimo, ma questo fa parte del percorso e questo Fabregas lo sa perché questo percorso lui l'ha fatto anche come giocatore, sa quale va incontro quando ci sono le partite di Champions. Le difficoltà le proveranno e faranno questa esperienza. Se riusciranno a superare questa esperienza nel migliore dei modi, sicuramente si potranno proporre come antagonista assieme alla Roma per contrastare quello che può essere la squadra favorita che è l'Inter.
1: Senti, parliamo anche della Juventus che non decolla, anzi delude. Al di là delle assenze, quali sono i veri problemi di questa squadra, secondo te?
0: Ma diciamo che sono solo all'inizio di un progetto, perché adesso con l'arrivo di Carnevali non ha fatto ancora in tempo a sistemare un po' anche nel calciomercato, non sono riusciti a centrare i loro obiettivi prefissati. È solo all'inizio, però hanno dei problemi e si vedono in queste partite. Adesso c'è un impegno durante la settimana che è quella dell'Europa League. Vediamo un attimino come, certo, non possono continuare con questi alti e bassi perché pur vincendo le prime partite però hanno sempre faticato e poi ieri proprio a Sassuolo si è vista le difficoltà che trovano soprattutto in fase offensiva perché non sono riusciti a prendere magari un centravanti con delle caratteristiche adatte al tipo di gioco di Spalletti. Ma adesso quello che preoccupa più di tutto è anche la fase difensiva, pur avendo dei difensori di

0: ottimo livello non possono prendere o fare quelle figure che hanno fatto sabato con il Sassuolo.
1: Dicevi che il progetto è all'inizio, però inevitabilmente Spalletti inizia ad avere sempre più critiche e ci sarebbe anche l'ombra di Conte che si starebbe allungando.
0: Eh beh, questo sarà una spada di Damocle sulla testa di Spalletti quest'anno, perché con Conte libero, sono problemi soprattutto per Spalletti, ma anche per le altre squadre che, se non vanno bene, cercheranno tutti di andare su un allenatore ormai esperto del nostro campionato, che è uno dei migliori, che è Conte. Lui dice che può stare fermo un anno, fa un anno sabbatico, ma però appena ci sarà la possibilità è uno che rientrerà sicuramente. E la Juve può essere sicuramente una squadra che, se non trova le giuste misure, Spalletti può andare incontro anche a queste soluzioni che dovranno prima o poi cambiare.
1: Aquilani, parlando di allenatori, Aquilani è il nuovo che avanza, secondo te?
0: Hai fatto bene a sottolinearlo, perché lo sto seguendo, l'ho visto qui a Bergamo e devo dire che ho visto la mano dell'allenatore. Ho visto una squadra che, pur perdendo, ha messo in campo un'organizzazione di gioco notevole, con la costruzione dal basso, con una personalità, e devo dire che è un giocatore fondamentale per il tipo di gioco che vuol fare Aquilani, che è Matic. Matic, dai tempi di gioco, è un giocatore, peccato che ha una certa età, però molti giocatori che fanno questo tipo di ruolo, soprattutto davanti alla difesa come playmaker, come regista, devono prenderne atto e seguire come gioca, come studiarne. Perché forse è l'ultimo regista che è rimasto con un valore notevole, perché sa leggere le situazioni, sa leggere le partite e sa dare i tempi di gioco. Mi ha impressionato, e questo fa crescere tutti gli altri ragazzi giovani che sono vicino, perché nelle difficoltà ci appoggiano un po' a lui, e lui è un po' il direttore d'orchestra che fa funzionare un po' tutto quanto. E devo dire che Aquilani sicuramente lui c'entra, perché ho visto con una facilità di costruzione da dietro, dal portiere, dai difensori, che sono ragazzi ancora giovani e inesperti, però mi hanno impressionato qui a Bergamo. Poi ho avuto la possibilità di vederli sia col Bologna e poi adesso anche con la Juventus, e devo dire che possono essere una squadra. È sempre stata Sassuolo una sorpresa un po' del nostro campionato, però anche quest'anno ancora meglio.
1: Senti, invece il Napoli a che punto è nel suo percorso di definizione anche degli obiettivi, anche per quanto riguarda il suo potenziale? Ecco, come lo vedi?
0: Ma ancora anche loro sono ancora all'inizio, la squadra c'è, non c'è nessun problema sotto l'aspetto di valori della squadra. Che ci sono i giocatori, devono trovare quella che è la condizione, sia fisica che mentale, perché hanno fuori qualche giocatore anche importante, però soprattutto nella fase difensiva, giocatori che non sono ancora pronti. Però insomma, con Allegri, insomma, il percorso deve, per raggiungere certi obiettivi e stare in alto, devono accelerare questo tipo di percorso, perché non posso, una squadra come il Napoli, il valore del Napoli, non può rimanere fuori dalla lotta del campionato, e soprattutto deve avere una certa continuità nel percorso in quello che è la Champions.
1: Senti, tanti elogi giusti sono arrivati per Favasuli. Lo conoscevi questo esterno destro che è stato decisivo per la vittoria del Napoli?
0: Sì, ho avuto modo di seguirlo l'anno scorso e devo dire che è un giocatore che può essere anche una buona rivelazione, non solo per il Napoli, ma soprattutto per la nazionale.

0: È un giocatore che ha gamba, ma ha anche qualità tecniche, perché ho visto che arriva facilmente sia sul fondo e sa mettere certi palloni molto invitanti per gli attaccanti. Perciò può essere una bellissima sorpresa per il nostro calcio.
1: Il Milan invece lo vedi per quale obiettivo in particolare?
0: Allora, io ho seguito spesso anche lo Sporting di Lisbona e ho seguito il cammino che ha fatto Amorim quando è andato in Inghilterra, lo vedevo spesso. E, le qualità, il valore di Amorim non si discute, è un allenatore portato al gioco. E qui adesso. Ambiente del Milan dopo la delusione dell'anno scorso, che non sono riusciti a centrare l'obiettivo principale che era la partecipazione alla Champions. Adesso devono ricominciare un po' da capo, ci vuole un po' di tempo, perché se noi guardiamo bene il nostro campionato, le uniche tre squadre che non hanno cambiato allenatore, insomma, non hanno problemi nel percorso, che sono Roma, Inter e l'altra squadra, adesso che non mi viene, mentre quasi tutte le altre hanno cambiato un po' l'allenatore.
1: Roma Inter e
0: Si
1: Como.
0: spera. Come?
1: Roma Inter e Como.
0: Esatto, è comunque, esatto, si è fatto bene a sottolineare. Loro, cioè nel loro percorso sono già molto, ma molto più avanti. Gli altri sono solo all'inizio del loro progetto, perciò ci vorrà un po' di tempo.
1: Senti, ti aspettavi che Modric sarebbe diventato non più un titolare vero e proprio, o meglio, insomma, non più centrale per questo Milan? Modric ha 41 anni, però l'anno scorso era praticamente imprescindibile per i rossoneri.
0: Sì, allora Modric, secondo me, nonostante l'età, deve giocare in un centrocampo a 3, in un centrocampo a 2 fa fatica a giocare, parliamoci chiaro, deve avere vicino un centrocampista forte fisicamente, che recuperi il pallone, e in un centrocampo a 3 puoi trovare lui e le due mezzali e allora riesce anche a sopportare, nonostante l'età, il ritmo di gioco che c'è anche qui in Italia, seppur non è molto elevato, ma però lui, nonostante l'età, lo può anche sostenere. A due diventa un po' più difficile, lì dovrà essere bravo Amorim a trovare delle soluzioni. Adesso, tornando al discorso che facevo prima con Amorim, lo voglio vedere mercoledì con il Benfica in una partita molto importante, perché sia il Milan che la Juventus sono candidate per la vittoria finale di questa Coppa dell'Europa League. E trovo una squadra altrettanto nuova, perché allenata da un allenatore che io l'ho seguito volentieri anche al Fulham, Marco Silva, che lo reputo sia assieme a Amorim tra quelli che vanno per la maggiore in Portogallo, con degli allenatori portoghesi. Perciò sarà una bella sfida e vedremo un attimino quello che potrà succedere.
1: Senti, in un minuto ti chiedo anche una tua considerazione sul Bologna che francamente ha deluso soltanto un punto in queste prime 4 giornate, anche con il Napoli, insomma, un atteggiamento abbastanza remissivo.
0: Allora, devo dire, le partite che ho visto, le prime tre, non male come gioco, non ha perso, ma non meritava, sia anche qui a Bergamo, che l'ho vista, e anche con la Lazio, aveva espresso anche un buon gioco. Poi invece, sia col Sassuolo che domenica a Napoli, le prestazioni non sono state all'altezza. Fanno fatica soprattutto in fase offensiva, dove non riescono a realizzare la mole di lavoro che riescono a sviluppare, non, alle, sulle conclusioni manca qualcosa sicuramente, una perdita come quella di Castro lì davanti, non sono riusciti ancora a sostituirlo. E adesso diamogli tempo anche a lui, al tedesco, insomma, a pure italiano e tutto quanto, per conoscere sicuramente il campionato nostro, però bisogna dargli un attimino di tempo per far capire quelli che possono essere i suoi principi, i suoi concetti. Ci vorrà ancora qualche partita.
1: Averio, grazie mille come sempre, a presto, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti al secondo appuntamento settimanale con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete non solo seguire tramite le nostre frequenze ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Allora, puntualissimi alle ore 9:46, sì, quindi comunque puntuali, chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone e quest'oggi, beh, che dire, ci proiettiamo subito nella quinta giornata del campionato di Serie C che si giocherà in turno infrasettimanale, il primo turno infrasettimanale di questo lungo campionato che insomma si concluderà tra qualche mese. Del resto solo 4 giornate sono andate in archivio, è vero che stanno già dando indicazioni importanti e beh, oggi di indicazioni potrebbero arrivarne altrettante di molto importanti, perché in campo scenderà il girone C. Io vado a leggervi intanto quello che è il programma del raggruppamento e poi insomma capirete meglio il perché. Metterò subito in difficoltà il nostro primo ospite che so essere già pronto, ma insomma si parte quest'oggi alle ore 18:30 con Casertana Team Altamura, Crotone Inter Under 23, Giuliano Cosenza, Picerno Catania. Alle ore 21 invece sarà la volta di Bari Potenza, Barletta Salernitana, Casarano Audace Cerignola, Cavese Sorrento, Foggia Savoia e Scafatese Monopoli. Al netto di quello che succederà negli altri due gironi, domani giocherà il B, giovedì il girone A, quest'oggi è una giornata piuttosto importante per quel che riguarda il futuro della panchina del Catania, perché un nuovo passo falso della formazione rossazzurra potrebbe costare molto molto caro alla panchina di Emilio Longo, che è sotto osservazione dal weekend. Si parla già del possibile sostituto, Fabio Caserta è la prima scelta della società siciliana, che già a fine giugno comunque aveva contattato l'allenatore lo scorso anno in Serie B con l'Empoli. Al tempo l'allenatore preferiva proprio aspettare una chiamata della Serie B, che però non è arrivata, chissà quindi che ora le cose non possano andare diversamente. Certo è che Longo si gioca il suo futuro, come raccontavamo ieri, proprio contro la squadra con cui si è consacrato al calcio professionistico, ma di quello che c'è da aspettarci oggi di questo match io vado subito a parlarne con il direttore di tuttoc.com, Ivan Cardia. Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E allora Ivan, ti faccio subito partire dai temi difficili, spinosi e antipatici, ovvero la situazione, l'aria che si respira in casa Catania.
2: Insomma, alcune cose le hai dette giustamente tu, è una situazione da...

0: monitorare con grandissima attenzione. Longo secondo me è un buon allenatore che ha bisogno di un determinato tipo di calciatori, ha bisogno di giocatori che comunque seguono il suo piano tattico e si sacrifichino. Il Catania ha fatto un mercato anche molto ambizioso, se vogliamo, no? Però non so se poi abbia preso, diciamo, abbia costruito una squadra così tanto adatta alle caratteristiche del tecnico. Poi gli allenatori si devono fare meglio con quelli che hanno a disposizione, per carità, però diciamo che una sinergia aiuta sempre da questo punto di vista. E vediamo se insomma, diciamo, questo turno infrasettimanale può essere, può mettere la parola fine su questa avventura. Secondo me, la dirigenza del Catania deve anche valutare, e non voglio dire che cambiare sia sbagliato, però si sbaglierebbe se si pensasse che i problemi sono solo legati alla guida tecnica. Cioè, secondo me, il Catania, rispetto alle ambizioni che ha vedo proprio delle difficoltà strutturali, ecco. Quindi è una squadra che anche, diciamo, a livello organizzativo ha avuto come società qualche difficoltà in questo inizio di stagione, e secondo me eventualmente nel cambiare, che poi, per carità, è una valutazione legittima, però non potrebbe prescindere anche da questo tipo di considerazioni, perché sennò cambi l'allenatore, ma se poi non è l'allenatore il problema, rischi di non aver risolto un bel niente.
1: No, tra l'altro hai secondo me centrato un punto essenziale, ovvero quello dei problemi strutturali, perché ci sono tante piazze, ma non solo in Serie C, che stanno faticando, no, a raggiungere quelli che sono gli obiettivi che vengono dichiarati a inizio anno. Io non penso che sia sempre appunto colpa degli allenatori. Certo, è vero che le responsabilità sono condivise, ma appunto sono condivise, quindi non credo neppure io che sia sempre totale responsabilità di un trainer che poi, vabbè, deve fare il suo. Poi Longo è un allenatore un po' particolare, un allenatore al quale serve tempo anche per dare la sua impronta a una squadra, quindi vedremo un po' quello che sarà. Ma Ivan, non è l'unica panchina, quella di Longo, a essere a rischio, perché nel girone B, che scenderà in campo domani, mercoledì 16 settembre, c'è anche una San Benedettese che sembra aver messo sotto osservazione Boscaglia, e domani alle ore 18:30 la Samb se la vedrà con un cliente un po' scomodo, ovvero l'Atalanta Under 23.
0: Sì, decisamente una partita insidiosa per una squadra che è partita oggettivamente molto male, un punto dopo quattro giornate. C'è da fare i conti con anche con il calendario, nel senso che comunque la Samba ha giocato con lo Spezia, che è un'ottima squadra. La Torres, soprattutto, diciamo, in trasferta è un avversario da tenere in considerazione. Però, per esempio, secondo me la sconfitta col Pineto, anche per, diciamo, ragioni banalmente territoriali, come dire, è di tradizione storica, di due club vicini geograficamente, diciamo, è stata mal digerita dalla piazza, e posso anche capire perché, ecco.
1: Ebbene.
0: Quindi, insomma, ci può stare fare delle valutazioni. Vedremo se si andrà in quella direzione. La Samp, secondo me, è una squadra costruita per poter fare un campionato sicuramente migliore di quello che sta facendo, e qui dico una banalità: non credo un campionato, diciamo, da primissime posizioni, però diciamo che tra la mi sembra sia penultima adesso, per quanto valga la classifica in questa
1: Sì.
0: fase, però diciamo tra il fondo della classifica e diciamo è un quarto, quinto posto, che secondo me può essere

0: un'eventuale dimensione o quantomeno un obiettivo, ecco, c'è una bella differenza, questo è evidente.
1: La situazione in casa Pescara invece, Ivan, come la stai vedendo? Perché per il momento non risulta Boucher sia a rischio, però no. Insomma, se arriva alla quinta giornata con il Pescara non messo propriamente benissimo, eh?
0: No, è vero, oggettivamente vero. Boucher non è a rischio anche perché l'ha, diciamo, ha detto Sebastiani, poi alle parole dei dirigenti, dei presidenti, dobbiamo dare sempre il peso che merita, no? Però ad oggi, insomma, questo è quanto. È un'altra squadra da cui ci si aspettava molto, molto di più in questo caso, secondo me, con qualche passo falso, anche un po' roboante, insomma, quello col Forlì è stato un capo pesante nelle dinamiche, soprattutto. Per ora sta vincendo la strada della continuità. Poi, insomma, il tempo va veloce per tutti, soprattutto gli allenatori. In Serie C non si può pensare di reggere se i risultati non arrivano. E secondo me, al di là del Pescara in sé, secondo me il girone B è molto insidioso da questo punto di vista, perché lo vedo come un raggruppamento abbastanza livellato, in cui quindi ogni a parte magari un paio di squadre decisamente meno competitive, però ogni partita diventa un'incognita, perché sai, è difficile, a volte in alcuni gironi capita, in qualsiasi campionato, che magari hai due o tre partite di fila che dici vabbè, non mi rilasso, però queste le vinco, queste metto in conto di vincerle, poi devi giocarle, ovviamente, per carità. Ecco, è un po' difficile, perché comunque il Pescara ora ospita il Gubbio, che secondo me è una buona squadra. Vado che in teoria non è una trasferta delle più impegnative, però intanto è una trasferta e ha le sue incognite. Poi c'è il Grosseto, che è una squadra che è partita decisamente meglio, cioè non c'è, è difficile trovare un filotto, cioè, ma proprio anche procedendo dal calendario nell'immediato, è difficile trovare un filotto di due o tre partite su cui puoi scommettere, cui faccio 8 punti, e questa è una cosa molto complicata da gestire.
1: Sì, credo anche io. Insomma, sarà un turno, Ivan, dal quale si potranno avere indicazioni, chissà, insomma, vedremo un po' quello che sarà. Di sicuro stasera i fari sono tutti puntati sul Catania, vedremo poi domani se ci sarà da commentare quello che è il terzo esonero della stagione, perché lo ricordiamo, prima ancora che iniziasse il campionato il Perugia aveva provveduto a sollevare dall'incarico Giovanni Tedesco per affidarsi ad Aimo Diana. È stata poi la volta della Scafatese, che tra l'altro ancora non ha scelto il nuovo allenatore, siamo sempre con il tecnico ad interim.
0: Sì, chissà che poi magari non possa essere confermato, insomma, queste situazioni in cui cambi senza avere le idee chiare, evidentemente, diciamo, raccontano che spesso si cambia tanto per cambiare,
1: esatto.
0: E poi in queste situazioni se può anche capitare di prendere delle strade che non avevi considerato. Magari scegliere di, ora non sto dicendo che darà sicuramente continuità, però chissà, poi il campo alla fine a dare l'indicazione determinante, ecco.
1: E allora, Ivan, vedremo poi quello che sarà. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie ancora Ivan Cardia e alla redazione di tuttoc.com. Intanto io vado a leggervi molto velocemente anche quello che è il turno completo del girone B, che, come dicevamo, scenderà in campo domani alle 18:30. Non si giocherà solo San Benedettese Atalanta Under 23, ma anche Grosseto Campobasso, Latina Guidonia Montecelio, altra gara da attenzionare perché sono due squadre molto interessanti. L'Ostiamare invece riceverà la visita del Ravenna, il Pineto quella

del Forlì e a questo orario, al suddetto orario 18:30, alla Torres riceverà la visita della Pianese. Alle ore 21 invece gli ultimi 4 match del girone, ovvero Livorno-Vado, Perugia-Spezia, altra gara molto, molto interessante, Pescara-Gubbio e Vispesaro-Reggiana. Nella giornata di giovedì invece sarà la volta del girone A, o meglio, il 16 settembre, quindi domani si giocherà un anticipo, quello tra Desenzano e Lecco, mentre poi il 17, giovedì 17 settembre alle ore 18:30 si partirà con Albino Leffe Arzignano, Cittadella Juve Next Gen, Lumezzane Novara, Pergolettese Folgore Caratese, Provercelli Alcione. Alle ore 21 invece spazio a Carpi Ospitaletto, Giana Erminio Trento, Renate Dolomiti Bellunesi e Union Brescia Treviso. Quindi insomma gare da attenzionare davvero con attenzione, mi perdonerete il gioco di parole, ma insomma match interessanti dei quali sicuramente si avranno parecchi, parecchi spunti di cui parlare poi nel corso delle nostre trasmissioni. Ricordo che a tutta ci va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 9:45. Sono però scoccate le 10, quindi piccolissima pausa pubblicitaria, ma a breve torneremo con la seconda parte della nostra trasmissione.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, ed è inevitabile andare a concentrarsi su quello che è il momento del Catania. Abbiamo già parlato sia ieri che nella prima parte della nostra trasmissione della situazione che sta vivendo il mondo rossazzurro. La partita di oggi, quella che si giocherà alle ore 18:30 contro il Picerno, potrebbe essere già una gara spartiacque di questa stagione dei siciliani. Il tecnico Emilio Longo è infatti a rischio e sotto osservazione dopo il KO del weekend contro la Scafatese e la gara odierna contro il Picerno, la squadra che tra l'altro lo ha lanciato tra i professionisti, potrebbe veramente essere decisiva. È già pronto, o meglio, il club ha già virato nel caso per l'eventuale sostituzione su mister Fabio Caserta. Ci sarà da capire poi se il tecnico adesso accetterà la Serie C, dopo che in estate non sono arrivate le chiamate da lui sperate in Serie B, quindi non resta che attendere intanto il risultato della partita odierna, anche se qui si torna secondo me sempre a un concetto di base, ovvero se non hai più fiducia in un allenatore è inutile attendere il risultato di una gara piuttosto che di un'altra. Si procede all'esonero. Longo, dopo 4 giornate, non ha forse rispettato le aspettative. Quindi nel caso è eventualmente giusto cambiare senza continuare a dare quest'ultima chance che magari poi diventa la penultima perché l'ultima è quella ancora dopo. Insomma, questa fiducia a tempo per me, l'ho detto spesso anche l'anno scorso, continua a rimanere un concetto veramente stupido nel calcio. Emilio Longo tra l'altro non ha parlato ovviamente ieri nel pregara contro il Picerno, ha parlato però dopo la partita contro la Scafatese. Ed è stato anche molto lucido nell'analisi di quello che è il momento. È stata una lunga conferenza, ma io ve la faccio ascoltare, scusatemi, integralmente, perché credo valga la pena sentire parola per parola quelle che sono state anche le sensazioni dell'allenatore rossazzurro. Spazio quindi alle parole di Longo.
1: Giovanni Finocchiaro, La Sicilia, buonasera.
2: Buonasera.
1: Vista da questa parte c'è preoccupazione e anche tanta, perché pensavamo che lasciamo perdere il risultato 4-0, però oggi l'atteggiamento della squadra c'è stato un passo indietro al di là del risultato, disattenzioni dietro, nella fase di non possesso, forse il centrocampo bisogna rodarlo un po' di più perché siamo protagonisti

0: muovi e in attacco se non inventa qualcosa Cicerelli o un segno russo succede ben poco. C'è preoccupazione negli ambienti, io non so qual è la sua risposta, perché se analizziamo e finisco, questa squadra ha perso contro due ne promosse, in Coppa e in campionato, ha perso 4 partite di fila, ha vinto col Cosenza anche benissimo, su questo c'era una speranza che nasceva di dare continuità al percorso, invece oggi è ancora più atroce commentare questa partita dopo quella precedente. Grazie.
1: Ovviamente dopo la sua presentazione io non posso scappare dal fatto che in parte ci sia una parte di preoccupazione, però mi deve far capire su quale preoccupazione lei verte la sua attenzione, quella dei primi 20 minuti di partita, perché dopo i primi 20 minuti di partita, se guardiamo quello che è successo in campo e dopo una sconfitta del genere, ma se dopo una sconfitta io non devo parlare, mi spiego subito, se devo argomentare quello che si è visto in campo, oggi la squadra non merita di perdere la partita. Il secondo tempo che ha fatto la squadra, secondo me, in termini di atteggiamento, è migliore della partita fatta con il Cosenza, andando in uno contro uno a tutto campo, creando condizioni. Anche in questa partita tiriamo 4 volte più degli avversari, il secondo tempo loro hanno tirato una sola volta nello specchio della porta, abbiamo lavorato per 40 minuti, gli ultimi 5 minuti hanno fatto 2 tiri dalla distanza e un tiro, un Eurogol di Toscano. Ovviamente la domanda, perché se io parlo in questo modo può sembrare che sia contento, io sono infelice in questo momento, sono scontento, però bisogna anche dire che la partita di questa sera, che il Catania esca senza punti dal campo, non si può dire che meritava la sconfitta, in questo senso. Poi la preoccupazione c'è, l'atteggiamento, abbiamo preso 4 calci d'angolo nei primi 3 minuti di gioco, assolutamente non giustificabile, abbiamo permesso di schiacciarci nei primi 20 minuti alla squadra avversaria, abbiamo commesso un calcio di rigore che così hanno fatto gol, un calcio di rigore non evitabile di più, è una nostra rimessa laterale, andiamo in cambio gioco, non manteniamo le posizioni, prendiamo un calcio di rigore praticamente assurdo. Però ci sono alcune cose, altrimenti realmente la preoccupazione poi diventerebbe depressione e io dentro non posso passare questo. Ovviamente riesco a capire la mortificazione, il dolore, che in questo momento nessuno è contento.
2: Buonasera mister Marco Zappola per City Zone. Credo che la preoccupazione sia legata soprattutto ai risultati, perché il Catania fondamentalmente perde 3 partite su 4 in questo avvio di stagione. Sappiamo che c'è bisogno di tempo, visto che buona parte degli acquisti sono arrivati a ritiro praticamente terminato. La domanda è: quanto tempo avrà bisogno il Catania per iniziare a infilare 2, 3, 4 risultati positivi di fila?
1: Lei ha perfettamente ragione quando parla di preoccupazione, parla di tempo, però io vorrei essere chiaro, sono stato chiaro anche con le TV, il tempo io non lo devo elemosinare, cioè nel senso che io devo andare a campo con la consapevolezza di ragionare sulle soluzioni e sulla possibilità di migliorare una squadra che secondo me in questo momento ha dei dettagli da definire per essere una squadra che può ambire a fare cose importantissime. Ovviamente una partenza del genere non me l'aspettavo, non era pronosticabile, rispetto anche a quanto la squadra mi fa vedere con alternanza, perché dopo la partita con il Cosenza e in questo momento capisco anche che probabilmente quella partita passerà sul valore dell'avversario, non tanto su quanto abbiamo fatto noi. Io vi assicuro che in realtà siamo stati noi bravi a far diventare facile quella partita, quindi è su questo aspetto che secondo me tutti ci giochiamo una possibilità di avere del tempo, sulla mentalità, su un atteggiamento, sull'approccio, perché poi quando la squadra approccia in un certo modo, secondo tempo ci siamo messi a lavorare uno contro uno, ci siamo rialzati, ma nessuno si è reso conto che ci siamo rialzati ad andare uno contro uno, non abbiamo rischiato praticamente nulla nella seconda parte della partita. Quindi è su questo che pongo le mie maggiori risorse per capire quale strada far riprendere alla squadra per quanto riguarda un aspetto mentale che in questo momento la vedo deficitaria. Per quanto riguarda il tempo, ripeto, io non devo essere in debito perché la società mi fa lavorare bene, non ho assolutamente problemi su come lavorare con i ragazzi e quindi il tempo sarà quello giusto e quello veloce per far sì che la squadra faccia risultato.

0: Grazie a lei.
1: Mister, buonasera. Antonino Lore, quotidiano di Sicilia. Lei poc'anzi ha accennato alla questione mentale, quindi le chiedo quali sono le tre priorità, se ce ne sono di più, sulle quali lei deve lavorare, ritiene di lavorare per non perdere altri punti pesanti in classifica.
0: Ma guardi, la considerazione che faccio è quella che mi sembra che la squadra nella difficoltà non abbia la forza della reazione, no? Perché nella settimana scorsa, partita messa in discesa, la squadra è andata liscia sull'atteggiamento, non è mai andata in difficoltà. Questa sera sulla difficoltà abbiamo avuto più tempo a rispondere, però abbiamo risposto e questo è un primo dato di fatto. Quello che io penso è che la forza della squadra deve essere tramutata in campo con un atteggiamento che si pone la possibilità anche di risolvere ostacoli davanti a sé. Mi sembra che quando le partite si mettono in una maniera un po' più difficile, abbiamo una scarsa reazione a questo e quindi probabilmente nella mente di tutti c'era la possibilità di fare cose più, arrivare a fare delle cose con maggiore facilità e questo invece il campo ci dice che non è così. In questo momento dobbiamo preoccuparci di essere reattivi, di essere più cattivi e quindi questa è la seconda delle situazioni che voglio evidenziarti, e che l'atteggiamento senza cattiveria, quella agonistica, quella sana, quella vittoria dell'uno contro uno di cui voi parlavate, in realtà questa sera veramente è mancato quello sia nella prima parte e sia se poi guardiamo nella seconda parte, vale a dire la seconda e l'ultimo 5 minuti, 10 minuti, dove siamo stati poco bravi ad essere cattivi e cinici di ok, partita, non abbiamo più forza probabilmente per spingere, in realtà poi abbiamo creato la palla gol attraverso di Insigne, però noi non usciamo sconfitti da questa partita e su questo aspetto sicuramente tocca a me lavorare e trovare soluzioni.
2: Salve mister, Stefano Uteri, catanista e sesta rete. Io concordo con la sua analisi, nel senso comunque la squadra ha fatto vedere cose positive soprattutto inizio secondo tempo, però c'è questa altalena, ne parlava lei sostanzialmente, fra cose abbastanza negative in fase di non possesso e comunque anche un atteggiamento positivo nella voglia anche di andare a prendere la partita. Ma come si trova l'equilibrio in questa altalena? Cioè lei parla di soluzioni, di lavoro, ma qual è secondo lei in questo momento, forse a caldo è anche difficile, però la soluzione per trovare l'equilibrio?
0: Ma la soluzione è portare a 90 minuti tutto ciò che facciamo di buono nell'arco delle partite, i 35 minuti di questa sera, i 18 minuti di Monopoli, la partita di Cosenza. Bisogna portare quel tipo di atteggiamento per tutta la gara ed essere pronti a lavorare sui dettagli che in questo momento ci vengono contro, cioè nel senso, io l'analisi non è un'analisi, come dire, di chi ragiona rispetto ad espedienti, però il gol dalla distanza era più difficile da fare rispetto al gol di Insigne sulla traversa, cioè alcuni momenti sono momenti in cui la squadra deve capire che in questo momento il vento è un vento non favorevole, però l'aereo decolla a controvento, quindi noi dobbiamo capire che dobbiamo portare dalla nostra anche questi momenti di negatività. Ci stiamo forgiando troppo nelle difficoltà, perché ovviamente 3 sconfitte su 4 sono qualcosa di inenarrabile, e probabilmente però queste sconfitte ci devono dare la forza di fare qualcosa di diverso sull'aspetto della continuità all'interno della partita.
3: Buonasera mister, Vittorio San Giorgi per il Quotidiano di Sicilia e Tutto Sport. Parto un po' dalle sue ultime considerazioni, no? Sulla capacità di tenere per 90 minuti quell'atteggiamento positivo. Se c'è la sensazione che probabilmente in questa fase la squadra non ci riesca anche per dei limiti fisici, e poi andando a guardare la partita, la sensazione che abbiamo avuto è che sia mancato qualcosa nei dettagli, dai tanti appoggi sbagliati a centrocampo, gli errori negli ultimi 15 metri che magari non si è finalizzato bene, gli errori in fase difensiva. Le chiedo quindi se questi limiti strutturali che sono emersi sono allenabili, oppure se insomma ci vorrà ancora più lavoro. Grazie.
0: Ma tutto è allenabile. I limiti di impostazione li abbiamo avuti, la squadra è ancora molto pensante, sceglie poco, ha bisogno di troppo tempo per fare alcuni tipi di scelte, però l'allenamento è sicuramente l'unica strada per migliorare alcuni aspetti che in questo momento non ci vedono sufficientemente all'altezza del compito che ci viene assegnato.
4: Mister, buonasera, Federico Lo Giudice, La Sicilia, Unica Sport. Vi faccio una premessa, la situazione

0: di vivere un déjà vu, di essere tornato al primo anno di Serie C, perché ci sono le stesse identiche situazioni, un allenatore moderno, con un'idea di calcio che piace a tutti, però che ha iniziato con tante difficoltà. La prima è per esempio il ritiro estivo, lei nel ritiro estivo non ha potuto avere gran parte dei giocatori che ha oggi e giustamente parla di tempo, parla di soluzioni, parla di lavoro. Può essere che il vero problema che deve superare è proprio questo, il fatto che Longo sia partito, mi scusi il termine, con un handicap in questa stagione perché non ha potuto plasmare i suoi giocatori come fanno gli altri dall'inizio reale della stagione. Grazie, mister.
1: No, io questa domanda non la ritengo opportuna, ma non è non si aspetti la risposta che è all'interno della domanda. Io ho avuto tempo a sufficienza per allenare i miei ragazzi, in questo momento sono in difetto, devo accelerare su alcune considerazioni perché a prescindere da quello che ho avuto a disposizione, con la squadra che ho a mia disposizione si può fare meglio e si doveva fare meglio. Quindi chioso così, nel senso non voglio assolutamente parlare di altro, abbiamo lo spazio per correggere tutto quello che si è fatto e parlo quando di quello che si è fatto e quello che ho fatto io. Il resto non, sono scuse che io non, in questo momento non ho proprio, i miei pensieri non vanno al ritiro, non vanno alla squadra. Fatta quando è stata fatta, è stato fatto il meglio possibile e io devo fare meglio di quanto sto facendo.
2: Buonasera mister, Daniele Alessandro, futura gol del Cotinò di Sicilia. La squadra è partita con il 4-2-3-1, poi nel secondo tempo lei ha rimescolato le carte ed è passato alla difesa a 3 e il Catania si è espresso molto meglio rispetto alla prima frazione e non meritava effettivamente la sconfitta. La difesa a 3 può essere una soluzione da qui in avanti? E poi, seconda domanda, come sta di Gennaro e quando si potrà rivederlo anche per qualche minuto in campo? Grazie.
1: Allora, la difesa a terra è una possibilità, anche in preparazione del match ne avevamo parlato, è normale che per come penso io di allenare le squadre, improvvisare non è nel mio pensiero tattico, non basta mettere la squadra a tre per lavorare a tre davvero. E quindi i tempi in una settimana abbastanza corta, dedicandoci alla possibilità di mettere Mario, come era successo nell'ultima parte con il Cosenza, a lavorare da laterale, ho visto che avrei dato forse meno difficoltà alla squadra provando ad avere gli stessi principi utilizzati fino ad oggi. Per quanto riguarda il discorso dello schieramento a tre, vorrei anche essere chiaro, me l'hanno chiesto di TV, perché ovviamente tutti quanti fanno la considerazione di Gennaro e di Allegretto che ho fuori, ma io in questo momento ho ancora su Di Gennaro un'OPA dalla parte della performance che è Di Gennaro è ancora in una fase di ritorno all'attività agonistica e quindi schierarlo inizialmente in una partita dove c'è tanto da dover fare, da coprire la profondità, soprattutto nella seconda fase della partita, mi vede ancora un po' in difficoltà. E Allegretto presenta ancora questa rottura delle due dita della mano che non lo vedono in questo momento abile per poter essere una prima scelta. Ovviamente i ragazzi vengono con me nel caso in cui veramente ci fosse qualcosa da dover fare in modo, visto la penuria di terzini che abbiamo. Quindi da questo punto di vista la scelta di continuare a lavorare in questo modo era per cercare di avvantaggiare i ragazzi e che tendenzialmente poi non è che abbiano fatto male, hanno fatto male i famosi dettagli di cui voi parlate, abbiamo preso un gol evitabile e su questo rimane il più grosso rammarico della serata.
2: Ultime due, grazie.
3: Mister, buonasera. La
1: Buonasera.
3: domanda è già in parte stata fatta dal mio collega, il fatto che Di Gennaro non è disponibile. Ma il duo Vallocchia Torrasi al centrocampo, non pensa che abbiamo lasciato una porta aperta, perché al centrocampo oggi abbiamo avuto qualche difficoltà. E il fatto che Quaglini ritorni indietro in difesa mi fa centrare. Una semplice
1: Sì,
3: considerazione.
1: facciamo una considerazione, però torniamo a quello che ho detto prima, per poter giocare con una linea 4 avevo bisogno di un terzino e in rosa non c'era in questo momento, visto sia l'indisponibilità di Cabianca, sia il grosso infortunio di Pagliai, dovevamo mettere dentro un altro difensore centrale per giocare a 4, ma anche se avessimo voluto giocare a 3, Quindi devo dire però che dissento sul fatto

0: una brutta partita. Quindi ritengo invece che dobbiamo ovviamente accelerare e mi auguro che adesso Matteo possa essere fra i reclutabili davvero di Gennaro. Andrea la settimana prossima avrà la possibilità di mettersi in carreggiata e ne dobbiamo uscire da questa limitazione da parte della linea difensiva di dover schierare Quaini difensore centrale, poi lo potrò anche fare, ma mi auguro che lo farò presto, facendola come scelta e non come unica soluzione.
1: Mister, buonasera, Pietro Di Stefano, tutto Mercato
0: Buonasera.
1: 24, prima stampa. Vallocchia secondo me ha fatto una partita da veterano, ha fatto un sacco di passaggi giusti, recuperi, ha fatto un partitone. Per quanto riguarda il primo tempo, gli abbiamo regalato la partita alla Scafatese. Il secondo tempo si è messo a tre dietro, come ha detto lei, e Catania stava funzionando. Quindi, più fortuna della Scafatese o più sfortuna nostra, visto anche la traversa di Insigne al 94esimo?
0: Ma guarda Pietro, io parlare di sfortuna o di fortuna in questo momento non darei, in tutti e due i casi farei probabilmente un errore. Io dico che noi siamo artefici del nostro destino e quindi dobbiamo alzare il livello prestativo. Se voi alla fine della conferenza stampa mi chiedete la vera risoluzione della problematica attuale qual è, e che tutti noi, nessuno escluso, deve alzare in questo momento la sua performance. E quando parlo di performance parlo prima dell'allenatore. Siamo sotto prestazione, manca poco a tutti, ma quel poco va ricercato in ognuno di noi. Tiriamo più degli altri e facciamo meno gol, ci tirano meno in porta e prendiamo più gol. Questo è un dato inequivocabile. In questo momento è così. Nessuna squadra che ci ha giocato contro in questo momento ha tirato in porta più della nostra squadra. Dobbiamo prenderci e alzare l'asticella. Per vincere, e si può assolutamente ancora farlo, bisogna che tutti quanti diano il 100% in termini prestativi. Dall'allenatore, che si deve inventare qualsiasi cosa per uscire da questa situazione, dai calciatori che non possono non pensare che chi gioca per il Catania, se tira quattro volte in più rispetto alle squadre avversarie mediamente o che ha il 10% in più di possesso palla mediamente rispetto agli altri, non si possono raccontare tre sconfitte in quattro partite. E quindi questo è il livello che bisogna migliorare di tutti. La prestazione va alzata senza se e senza ma, altrimenti ci ritroveremo a trovare sempre, ed è successo 4 anni fa, 5 anni fa, mi parlate di altre esperienze, le conosco tutte, in cui bisogna mettere la faccia alla colpevolezza, il ritardo, l'allenatore. Bisogna prendersi responsabilità un po' tutti. In questi momenti io credo che se ne escano soltanto con una situazione. Il livello di ognuno di noi che è stato chiamato a Catania sa che è chiamato per primeggiare. Per primeggiare bisogna fare performance da 10 e se vado male da 9 ogni partita. Se faccio prestazione da 6 o da 5 a Catania c'è un errore in partenza. Può essere allenatore, ma possono essere anche parte della squadra che deve capire che le prestazioni devono essere assolutamente diverse.
2: Molto chiaro il tecnico Emilio Longo, vedremo quindi quest'oggi alle ore 18:30 la risposta anche della squadra rossa-azzurra, quelle che sono state poi le parole dell'allenatore, parole limpide, chiare, insomma. Vedremo un po', intanto io mi prendo un'altra piccolissima pausa pubblicitaria, visto che ci stiamo avviando all'orario canonico del blocco che ovviamente è regolare in questa trasmissione. Torneremo poi però con la terza e ultima parte di A tutta C e con un ospite. A tra poco.

0: grandissimo piacere ritrovare qua sulle nostre frequenze il direttore generale del Guidonia Montecelio, Fabrizio Lucchesi. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovata, ben ritrovati.
0: Allora, direttore, commentiamo insomma un grande avvio del Guidonia, 7 punti in 4 gare e un attuale 5º posto in un girone di ferro, beh, comandato insomma da squadre che hanno forse anche molta più pressione di quella che magari può avere il Guidonia.
1: Sì, noi vorremmo provare a fare un campionato migliore dell'anno scorso, perché la logica aziendale è quella di migliorarsi tutti gli anni. Siamo partiti benino, si è fatto benino, ma anche per prestazioni, però sai, siamo all'inizio, c'è ancora una vita davanti. Dobbiamo continuare così, partita, per cercare di portare a casa più punti possibili in un girone che tra l'altro quest'anno è particolarmente difficile, perché 3 delle squadre retrocesse dalla B sono nel girone B e ci sono tante squadre che francamente sono più attrezzate di noi per fare campionati importanti.
0: Ecco, direttore, si può dire che però il girone B è forse proprio il più difficile dei tre?
1: Ma sì, io direi più sì, credo di sì, per il numero delle squadre e per il livello delle squadre che ambiscono a far bene. È un girone livellato verso l'alto, dove tutte le partite sono particolarmente livellato verso l'alto, dove tutte le partite non hanno una storia a sé, come lo è in generale, ma in modo particolare quando le differenze di valori sono così minime, è chiaro che questo livello di difficoltà si accentua.
0: Direttore, domani avrete una partita abbastanza strana contro un Latina che insomma forse ha raccolto meno di quanto magari avrebbe meritato, un Latina che è stato in grado di fare prestazione veramente dai tanti volti. La sfida si giocherà al Francioni, cosa vi aspettate?
1: Una partita molto difficile, perché è una buona squadra, una squadra tosta, una squadra...
0: Allora, io non sento più il direttore, non so se c'è qualche problema. Costantino dalla regia, chiedo un attimo perché io ho perso totalmente il direttore. Non so se è un problema mio o se è appunto un problema di tutti, non credo di avere io. Ecco, no, infatti non è un problema mio. Di cuffie, stavo sentendo bene, tutto a un tratto il direttore è sparito, probabilmente c'è stato un problema sulla linea. Dalla regia appunto Costantino sta perfezionando nuovamente il collegamento e vedremo se riusciremo a tornare a parlare appunto di quella gara della 5ª giornata del girone B di Serie C, che domani alle ore 18:30 al Francioni contrapporrà il Latina al Guidonia Montecelio. Due formazioni di sicuro, come abbiamo detto anche in apertura, molto interessanti. E ecco, è di nuovo qua con noi il direttore Fabrizio Lucchesi. Direttore, ci scusi ma l'avevo persa.
1: No, io continuavo a parlare da solo e mi sono sentito anche sciocco. No, partita difficile, dicevo, partita difficile, insidiosa, contro la squadra che è ostica, quindi mi aspetto una partita complicata per noi domani.
0: Direttore, il mercato invece com'è stato? È stato un po' complicato perché quest'anno è stato il primo anno di salary cap, insomma anche dall'esterno è sembrato ci siano stati equilibri un po' differenti rispetto agli anni passati.
1: Ma sì, l'inserimento di queste nuove norme volute dal presidente Marani, anche più norme, perché l'effetto combinato ha l'obiettivo di rendere un po' più sostenibile queste squadre di Serie C. Complimenti al presidente e ai suoi più stretti collaboratori, perché si va nella linea giusta. Hanno portato sì a qualche tra virgolette complicanza, nel senso a qualche attenzione da porre nella costruzione delle rose, però se vogliamo provare a dare sostenibilità al sistema con tutte le difficoltà che ha, non c'è una panacea. Ma queste sono norme indispensabili. E qualche effetto l'ha avuto sul mercato, anche se poi alla fine i risultati finali, ora dobbiamo vedere ancora i numeri delle statistiche di chiusura di mercato, ma c'è stato un buon movimento e c'è stato anche uno scambio di denaro anche abbastanza, diciamo.

0: rilevante, perché in Serie C di solito calciatori, i diritti alle prestazioni sportive non viene acquistato, e invece quest'anno c'è stato anche giocatori acquistati.
1: Sì, quello è vero, forse c'è stato anche proprio una struttura, una strutturazione un po' differente delle squadre, e si inizia davvero a capire, direttore, che forse è importante avere giocatori di proprietà, avere tanti giocatori da poter crescere in casa.
0: L'idea di pensare che il club debba essere un costo per l'imprenditore è una follia. Qualunque attività di impresa volge a, non dico all'equilibrio di, a guadagnare, ma quantomeno avvicinarsi all'equilibrio di bilancio. È chiaro, la componente affettiva, la parte, diciamo così, di passione, ma ormai il modello di 20-30 anni fa, dove le famiglie mecenati rimettevano capitali enormi per, così, per portare avanti la squadra, un modello non esiste. Oggi tra l'altro i volumi sono tali che mantenere in piedi le squadre significa mettere in conto perdita di qualche milione di euro prima di iniziare, quindi tutto ciò che va nella logica della sostenibilità e nella logica dei vivai, che sono un elemento di produzione di atleti, di giocatori, dove poter fare delle plusvalenze, dove poter avere anche costi di gestione contenuti, sono tutti strumenti indispensabili per una Serie C che può guardare al futuro.
1: Direttore, prima di salutarla le faccio fare invece un salto di 1/2 categorie questa sera per la Coppa Italia Frecciarossa, quindi non Serie C ma coinvolgerà Serie A e Serie B, due su ex squadre. Si affronteranno Fiorentina e Pisa, sicuramente due momenti diversi per entrambe le formazioni. Che gara si aspetta?
0: Ma innanzitutto sono contento di rivedere queste due squadre che nella mia Toscana rappresentano insieme all'Empoli un pochino le squadre che hanno maggior militanza in Serie A e comunque hanno una storia. Io ho avuto la fortuna di lavorare in entrambe le squadre e sono due spiazze straordinarie che per certi aspetti si assomigliano anche un po', molto passionali e che vivono quasi in modo viscerale entrambi la vita del club. Aspetto una partita da un punto di vista di contenuti sportivi sbilanciata a favore della Fiorentina, che è naturalmente più attrezzata, però sono partite nella partita, perché il Pisa non ha nulla da perdere, vuole fare bella figura e poi ritornare a fare questo derby dopo un po' di anni, credo sia... No, l'aveva fatto in Serie A dell'anno scorso, scusa, hai ragione, sì. Però poche volte negli ultimi 10-20 anni, e questa cosa qua sarà una partita nella partita, quindi... la vedrò da spettatore privilegiato.
1: Potrebbe però per il Pisa essere un motivo di distrazione verso quella Serie A, quel ritorno in Serie A che deve essere centrato tramite il campionato, magari la Coppa Italia? Perché ha un po' una valenza ambivalente questo torneo.
0: Io no, io sono di coloro i quali pensano che vincere aiuta a vincere. E allora laddove dovesse andare avanti, dovesse far bene, aiuta a vincere. La gestione chimica, quasi vorrei dire strategica, delle competizioni, volta a focalizzare l'attenzione su una competizione piuttosto che l'altra, ci credo poco, ci credo meno rispetto all'idea di dire cerchiamo sempre di fare il massimo, e tra l'altro avendo anche delle rose ti permettono di fare del turnover, quindi io penso sia giusto competere su tutti i fronti.
1: Direttore, io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi, poi insomma una volta che tornerà in Toscana io la invito anche direttamente qua proprio nei nostri studi fiorentini, insomma so che ormai è spesso nel Lazio, però se dovesse tornare noi la aspettiamo.
0: Sarà un piacere, grazie dell'invito, buon pomeriggio.
1: Grazie mille direttore, un saluto a Fabrizio Lucchesi e un grazie sia a Raffaella Bon che ha perfezionato il collegamento che al Guidonia Montecelio. Il tempo a nostra disposizione però è finito, vi invito comunque a seguire le frequenze di TMV Radio per tutte quelle che saranno le trasmissioni successive alla nostra e a seguire costantemente tuttomercatoweb.com per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Con A Tutta C torniamo domani alle ore 9:45. Grazie mille a tutti voi per essere stati con noi e una buona giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. siete alla

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon martedì 15 settembre 2026, si è conclusa ufficialmente la quarta giornata del campionato di Serie A e quelle tre lì davanti scappano e vogliono scappare, assicurarsi la lotta, la fuga per la vittoria già dopo quattro giornate, mettendo in chiaro quelli che sono gli obiettivi e i valori tecnici in campo. Il Como, cominciamo per ordine cronologico, e la Roma giocano nel pomeriggio di ieri. Como primo a passare in vantaggio, chiude la partita con il Parma con 2-1 senza grosse sofferenze, con una grande serenità riesce a portare a casa tre punti fondamentali per essere lì. La Roma non molla assolutamente il passo delle grandi, anzi si allinea all'Inter in vetta alla classifica, sono Roma e Inter appunto in vetta alla classifica, si affronteranno l'una contro l'altra nel prossimo turno di campionato. Roma che batte per 2-0 in trasferta il Torino, il solito male nella solita assistenza preziosa di Paolo Dybala, e poi nel finale arriva anche la rete di Pisilli che praticamente segna con le ultime gocce di forza che ha nei muscoli, con un destro potentissimo, la palla in rete e poi il giocatore crolla a terra in preda ai crampi. Però questo vi dimostra quanto questa squadra abbia assorbito pienamente i principi tecnici, tattici e morali di Giampiero Gasperini. La sera luce accesa a San Siro, l'Inter che passa in svantaggio, un déjà vu come contro il Napoli, due reti subite. Devo dire, se c'è un dato negativo in casa Inter, e sono veramente pochissimi, anzi forse uno, è Martinez, che sta vivendo un momento di grandissima difficoltà. Anche ieri protagonista di tanti errori, su tutti e tre i gol possiamo ritenere responsabile, soprattutto sul gol del raddoppio che ha preso l'Inter, il primo tanto quanto, ma anche sul terzo si poteva proprio probabilmente fare meglio. Ma nel frattempo in mezzo c'è stata la reazione da grandissima squadra dell'Inter, da grandissimo carattere dell'Inter, da grandissimo coraggio dell'Inter, che non si scompone, riprende in mano la sfida, prima la pareggia, poi la va a chiudere definitivamente, poi subisce un gol quando ormai il tempo è scaduto e il doppio vantaggio la teneva al sicuro. Perde però Stones e Çalhanoğlu, da verificare le loro posizioni, le loro condizioni, e non è roba da poco. Ha questo problema del portiere da risolvere, ma dimostra di essere una squadra che merita la vetta della classifica, così come la merita la Roma, con il Como che però è lì dietro a spingere per cercare di ritagliarsi il suo spazio. Oggi è giornata addirittura già di si riscende in campo, c'è Coppa Italia, la sfida tra Fiorentina e Pisa, e da domani cominciano Europa League e Conference League. Prima sarà il Milan, poi Juventus e Atalanta, Milan e Juventus per l'Europa League, Atalanta per la Conference, sperando che le italiane in questo turno di Coppa possano fare meglio rispetto alle italiane che hanno affrontato la Champions con il solo Como a vincere, la Roma a pareggiare e le sconfitte di Inter e Napoli, giusto per aumentare il nostro coefficiente. Giornata peraltro importante anche per quanto riguarda la FIGC, perché il caso Malagò, che conoscete bene, la questione della ineleggibilità o meno del nuovo presidente federale, arriva in giunta CONI, e quindi restiamo in attesa di quello che può succedere. Il procuratore generale dello sport Ugo Taucher ha discusso ieri il fascicolo dopo aver giudicato irragionevoli le controdeduzioni del procuratore federale Giuseppe Chinè, che era favorevole all'archiviazione. Taucher ha formalmente archiviato la posizione disciplinare di Malagò, il cui deferimento non è mai stato però una possibilità. Però vediamo quello che succede, potrebbe arrivare in casi estremi uno scossone per tutta la FIGC. Nel frattempo c'è da analizzare ovviamente quello che è successo in questo weekend di campionato, con tante indicazioni che arrivano anche magari dal punto di vista del mercato. E qui intanto buongiorno da Vincenzo Marangi, Andrea Maiocca e cabina di regia, diamo il buongiorno al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Cecca, buongiorno.
2: Buongiorno a te Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, ciao, piatto ricco, micificco, come si dice in questi casi, però ti faccio cominciare dal turno

0: dalla quarta giornata che si è conclusa ieri, direi che queste tre stanno prenotando i primi tre posti. Se continuano così sarà una bella sfida a tre per tutto l'anno.
1: Beh, direi di sì, sono impressionato soprattutto, come dicevi te, anche da questa continuità della Roma, che davvero è una squadra che va a vincere le partite anche più difficili. Penso quella con l'Atalanta, no? Che è stata sicuramente fondamentale, quella contro il Torino. È chiaro che Gasperini, se avesse il vice Wesley già adesso, ma avesse anche un esterno a tutta fascia, Hendrick, che è un vero e grande obiettivo per quanto riguarda il mercato di gennaio, se li avessi già adesso, ti direi la Roma è sicuramente la squadra in grado di poter vincere lo scudetto. Oggi è una delle favorite, perché la favorita rimane ancora l'Inter,
0: certo,
1: che, come dicevi te, ha qualche problema a livello difensivo, sì, il portiere, però poi alla fine sono convinto che lì la questione si aggiusterà un attimo. Però ecco, Inter e Roma sono le squadre che in questo avvio di campionato mi stanno sorprendendo sempre di più in positivo. L'Inter non avevo grossi dubbi, perché comunque è la squadra favorita, quella che ha già vinto lo scudetto, e quindi necessariamente è ancora lei la squadra da battere. Ma questa Roma, travolta dall'entusiasmo, da un Gasperini scatenato, da questi giocatori che comunque sia continuano a avere un rendimento pazzesco, beh, insomma, queste prime quattro giornate ci hanno regalato due squadre sopra, secondo me sopra la media, poi arrivano le altre, però Inter e Roma per me sono sopra la media ora.
0: Con un Malen che sta superando Higuaín, perché nel famoso record battuto di Angelillo da parte di Gonzalo Higuaín, in questo momento Malen si trova a un più 2. Può diventare il record dei record quello di Malen, perché insomma veramente questo giocatore ha avuto un impatto con la Serie A eccezionale. E Nick, tu che sei esperto massimo di mercato, ha un costo più che ragionevole, quasi un affare, quella della Roma.
1: Sì, quanto erano? 25 milioni, mi sembra.
0: 28 complessivi.
1: Ecco, sì, bravo, con i bonus. Quindi esatto, un'operazione su un giocatore che anche in nazionale non era titolare inamovibile, anzi tutt'altro. E Gasperini è stato molto bravo, perché in pochi mesi lo ha trasformato in un centravanti micidiale, perché Malen non era questo giocatore prima che arrivasse a Gasperini. Poi mi dirai la fiducia, il fatto che comunque se lui ci ha puntato, che gli ha consegnato le chiavi dell'attacco, tutte cose vere, ma fondamentalmente c'è un aspetto che lo ha avvicinato alla porta, lo ha messo nella condizione giusta di esprimere il suo potenziale, e oggi è un giocatore che ha segnato un sacco di gol già, quindi si può battere il record. Poi sai, i record sono sempre tutti relativi, perché poi dipende molto anche dalla squadra, perché se poi la squadra magari perde, lui segna un gol a partita, ma la squadra perde, il suo record se lo ricorda nemmeno, no? Quindi certo, conta sempre il risultato di base, il risultato di squadra. Però questo oggi è il miglior centravanti che c'è in Italia, senza ombra di dubbio, cioè per distacco.
0: L'unica difficoltà dell'Inter riguarda la difesa. Mi sembra di vedere poche difficoltà per il Como, invece, che ha fatto un esordio in Champions League, cerca spaventoso, la semplicità, sì, quasi come se avesse sempre giocato in Champions League senza alcun problema, e poi con grande maturità nel risparmio energetico possibile batte la Parma, che comunque per esempio anche la Juventus ha fatto fatica a battere, che è una squadra molto attenta dal punto di vista difensivo. Invece il Como sembra riuscire a fare le cose con relativa anche troppa sincerità, semplicità.
1: Sì, era. Che poi la sincerità della tua parola, semplicità significa sinceramente dire la verità, e esatto, quindi è quello che possiamo dire, che oggi il Como è una bellissima realtà. Io ho sempre detto, e mi ripeto, non perché voglio portare un po' di sfortuna al Como, però sono convinto che questa Champions un po' l'accuserà, perché non sono molto abituati. È vero che hanno un bello organico, ma non sono abituati a questa manifestazione. È un qualcosa che loro hanno fortemente voluto. L'anno scorso l'hanno cercato con tutte le forze, l'hanno meritatamente ottenuta. Adesso si ritrovano nel palcoscenico più importante europeo, giocano il calcio che faceva l'Atalanta qualche tempo fa con Gasperini, perché Como gioca all'Europea come faceva l'Atalanta. E quando giochi questa guerra, se Como fosse in Europa League, per me sarebbe la candidata a vincere l'Europa League. Ora il Como è in Champions League, è un po' più complicato, no? Poter fare un lavoro del genere. Però se oggi mi dicessi, secondo te, se il Como fosse al posto della Juve in Europa League, sarebbe la candidata a vincerla, l'Europa League. Perché è una squadra che ha quella mentalità, quella qualità, quel tipo di gioco, ha quel tipo di approccio alle partite internazionali, a quel ritmo, che secondo me la può portare fino in fondo. È chiaro che in Champions League tutto questo non può essere alla stessa stregua, ma non perché il Como non abbia le caratteristiche, perché ci sono talmente squadre, tanto forti, che poi il livello qualitativo rischia sempre di fare differenze, soprattutto nelle partite di andata e ritorno, e in Champions poi la squadra più forte decisamente. Però con l'Ipsia non sono stati bravi, hanno fatto questa vittoria col Parma che non è scontata. Io credo che perderanno qualche punto in campionato, questo non significa non ritornare.

0: in Champions, ma perderanno qualche punto in campionato, e allo stesso tempo credo che però in Champions si divertiranno e faranno divertire l'Italia.
1: Sicuramente, non ho dubbi. Senti, invece ti aspettavi, secondo me sì, un impatto così già forte di Vanoli alla Fiorentina, perché sembrava una squadra totalmente persa. Arriva Vanoli, a volte uno dice basta che un allenatore riesca a mettere la qualità dei giocatori nel modo giusto in campo, gli dia un po' di friccicolio, no? Nelle gambe, nella testa, quella voglia, quella cattiveria, le cose magari possono migliorare. Abbiamo visto una Fiorentina al di là del risultato, secondo me lontana parente della Fiorentina vista nelle prime tre giornate.
0: Allora, ti rispondo prima con un dato che ormai, diciamo così, è la legge non scritta nel calcio: quando un gruppo non ha un feeling con l'allenatore, il risultato è la volta che lui non c'è, la prestazione, perché Vanoli può aver fatto sicuramente 3-4 allenamenti, ma non penso abbia riaggiustato la Fiorentina come avrebbe voluto. Però guarda un po' la differenza di mentalità e di atteggiamento: la Fiorentina ha perso molto male con la Roma, molto male con il Frosinone, male con il Torino, è andata a Venezia senza questo allenatore che era Fabio Grosso, e poi con il quale non è scattata la scintilla, è tornato Vanoli e le cose sono cambiate, e non parliamo solo di scossa, parliamo proprio di mentalità, e quindi vuol dire che non c'era feeling con Grosso. E in questo senso Paratici è stato bravo nell'anticipare una scelta che era quella dell'esonero, perché a me dispiace che sia andato via Grosso, ma se questa era la situazione diventava inevitabile. Allo stesso tempo ha sbagliato a liquidare Paolo Vanoli come l'ha fatto, perché comunque Grosso l'aveva già bloccato da tempo, era convinto che Grosso fosse il suo allenatore o l'allenatore giusto per la Fiorentina. In realtà non è andata così, perché Grosso in realtà non ha dato niente a questa squadra. Però poi Vanoli l'anno scorso ha fatto un miracolo, questo va detto, cioè ha fatto qualcosa e non era riuscito a nessuno, perché la Fiorentina dopo 10 giornate aveva 4 punti in classifica e nessun club in Serie A con i 3 punti si era mai salvato con questo tipo di classifica. Addirittura la Fiorentina si è salvata 2-3 giornate alla fine, si è tolta le soddisfazioni andando a vincere alla Juve, togliendo alla Juve la Champions League, perché io credo che poi se poi vogliamo andare a analizzare, visto che poi ci cascheremo sull'argomento Juventus, cioè Spalletti l'ha persa con la Juventus, con la Fiorentina la Champions League, perché quella partita lì bastava non perderla. Ecco, invece in quella giornata lì la Fiorentina è andata a vincere a Torino e poi la Juventus ha perso la Champions all'ultima giornata. Quindi Vanoli, mi aspettavo questo impatto, per certi versi sì, ho visto la squadra viva, sicuramente ora si potrà divertire, come ha detto Ivan Zazzarone, no? Nella sua intervista, bisognava ad allenare una squadra così, dove c'è Mastantuono, dove c'è Nige, dove c'è comunque Beto, dove c'è Pellegrino, che secondo me è sottovalutatissimo ma è un grande attaccante, dove c'è Fagioli che lui conosce di già, dove c'è Attà, dove c'è un centrocampo con Ulai e dove la difesa è arrivato Dragusin. Per cui io sono convinto che la Fiorentina sicuramente farà meglio. Da qui a dire quanto meglio rispetto allo scorso anno è impossibile, però sicuramente il campionato viola è cominciato a Venezia.
1: Ora ci arriviamo alla Juventus di Spalletti, ma passiamo dal legame della Fiorentina al Napoli, perché adesso domenica prossima
0: c'è Fiorentina-Napoli.
1: Napoli alla mezza, intanto la Fiorentina affronterà il Pisa in Coppa Italia, una partita sempre delicata, perché comunque è una partita delicata.
0: Quella sì, un derby.
1: Esatto, perché comunque è un derby. In questo momento ti senti di dire che la bilancia è più dalla parte della Fiorentina che non del Napoli, per quello che si è visto nell'ultima partita, ma in generale anche un po' nelle ultime?
0: Ma allora, io Napoli mi ha convinto davvero poco nelle ultime giornate, cioè dall'inizio mi convince il giusto, anche dalla vittoria contro il Genoa, tutto sommato. Io credo che Allegri abbia portato sicuramente la sua esperienza al servizio del gruppo, però non lo vedo più l'Allegri di prima, sono sincero. Questo è un allenatore un po' più in difficoltà, e manifestata poi dal calo dello scorso anno, se ti ricordi bene, nel girone di ritorno, quando ci fu quel crollo del Milan, che poi il Milan, anche lui, come la Juventus, alla fine ha dovuto rinunciare alla Champions League per un mancato rendimento nel girone di ritorno. È una squadra forte il Napoli, ma non lo so, secondo me ci sono dei giocatori che sono un po' a fine corsa, giocatori che hanno bisogno, forse hanno bisogno anche di cambiare aria, perché ormai il gruppo di alcuni giocatori, vedi Yanghissai, Lobotka, questo fatto no di McTominay che ancora non ha rinnovato il contratto e sarà dura, è andato via Lukaku, insomma ci sono stati dei cambiamenti, ma è rimasta anche un'ossatura che era già importante da alcuni anni. A volte serve anche un po' una rivoluzione. D'altra parte il Napoli oggi ha provato a vendere qualcuno dei suoi giocatori, ma poi tutto sommato non è riuscito a fare delle grandi operazioni, anche perché ne aveva diversi di giocatori, quindi doveva anche prima vendere per poi eventualmente rinforzare. Chiaro, gli infortuni in difesa hanno costretto la società a prendere Badiashile, però ecco, sì, lo vedo un po' in difficoltà il Napoli, non lo vedo brillante.

0: non ho visto grandi trame di gioco. Ho visto una squadra, insomma, sicuramente che non è quella dell'anno scorso e ovviamente neanche quella dell'anno prima, e quindi penso che per la Fiorentina, sai qual è la più grande difficoltà della Fiorentina?
1: Sì.
0: Il fatto che il Napoli farà fare la partita alla Fiorentina, e quindi la Fiorentina dovrà essere brava a trovare la chiave.
1: Già, questo è assolutamente la chiave, diciamo, di lettura di questa partita, che sarà molto affascinante. Da una difficoltà all'altra, perché è vero che nelle prime tre partite ne hai vinte due, ne hai pareggiata una in casa col Milan, però è altrettanto vero che gli attaccanti non segnavano, parliamo della Juventus. Si arriva a una prova, diciamo, tra virgolette, del 9, nel senso di continuità, di crescita, di lavoro, di far emergere un po' quei giocatori in difficoltà, e invece vedi che contro il Sassuolo arriva una sconfitta clamorosa per la Juventus. Perché è clamorosa? Primo tempo 0-0, pochissime emozioni. Secondo tempo Aquilani ha letteralmente fatto una trappola nella quale la Juventus di Spalletti è cascata, con una difesa assolutamente permeabile, prende gol come se si stesse giocando al torneo della parrocchia, trova il gol con Zegrova, non uno ma due, sì. Ed è il secondo, ed è il quarto giocatore, diciamo, tra quelli che hanno segnato, che in realtà erano finiti sul mercato, quindi i nuovi non visti proprio, praticamente non timbrano il cartellino. Quelli che erano destinati invece al mercato in uscita stanno salvando per ora la Juventus e Spalletti, che mi è sembrato un po' in confusione. Nick, tu lo conosci bene, nel senso che più che in confusione, quelle spiegazioni dopo la partita, si parlavamo 8 dall'altra parte con Vicario che dice sì, però la Juventus va bene che deve cercare la vittoria, non si può trovare con due giocatori a difendere, e io che li vedo arrivare da tutte le parti, insomma qualcosa evidentemente non funziona. Carnevali ieri si è espresso e ha blindato tra virgolette Spalletti, dicendo è chiaro che le cose devono migliorare, ma io non sono uno che cambia, però intanto la piazza vuole Antonio Conte, ma c'è una pausa lunghissima, Nick, che farà tremare tanti adesso, perché questa è la classica pausa dove se tu vuoi cambiare il tempo per farlo.
0: Allora guarda, secondo me ci sono delle risposte che io non sono riuscito ad avere, che mi piacerebbe invece riuscire a capire, per quanto riguarda il discorso relativo a, come dici te, il mercato della Juve, perché Colomoni lo hanno fortemente voluto, lo hanno cercato, inseguito, hanno fatto la trattativa lunghissima, hanno speso 40 milioni di euro, e poi sembra quasi, no, che ci siano dei problemi, nel senso che non ci sia questo grandissimo feeling tra Spalletti e Colomoni. Allora mi viene da pensare perché l'hanno preso, se forse, cioè, poi hanno cercato, volevano prendere Zirkzee, e alla fine credo che Spalletti si sia messo un po' di traverso dicendo no, a me più che Zirkzee mi serve un giocatore, diciamo, con altre caratteristiche, e gli hanno preso Woltemade. Ma Woltemade era il giocatore che veramente avevano bisogno, cioè di cui avevano veramente bisogno, questo non lo so. E fatto sta che gli attaccanti non segnano, le ali, insomma, vediamo un po' anche, voglio dire, il lavoro che viene fatto ora da Zegrova, e soprattutto c'è questa difesa che è preoccupante, perché ho visto sul secondo e sul terzo gol,
1: no, imbarazzante,
0: francamente, una delle disattenzioni che, cioè, mi hanno ricordato purtroppo alcune disattenzioni anche della Fiorentina dell'anno scorso. Cioè, soprattutto Bremer mi ha stupito, ecco, questo, cioè, che è un campione, che naturalmente dovrebbe guidare lui la difesa, invece si sono viste delle cose che non sono da Juventus, quindi c'è da fare tanto lavoro. E per chiudere sulla tua considerazione finale, quando le cose non vanno bene, ma questo secondo me Spalletti l'aveva già messo in conto nel momento in cui lui ha firmato il rinnovo del contratto con la Juve, se poi Conte se ne fosse andato da Napoli, come ormai quasi tutti sapevano, sarebbe stata la sua ombra fin dal primo giorno di ritiro,
1: sì.
0: Perché tanto lo sanno tutti, no, che Conte alla Juve ci tornerebbe volentieri, che comunque è un allenatore gradito alla tifoseria, che comunque se le cose non dovessero andare bene poi sarebbe il primo nome della lista, e che comunque poi ci sarebbe la problematica che Conte andrebbe, però nel caso ci fosse questo ribaltone, anche io non auguro a Luciano Spalletti,
1: no,
0: perché io sono un suo estimatore, quindi io spererei che riuscisse a riportare in ballo la situazione, entrerebbe all'interno di un contesto di una squadra che non ha costruito lui, che non ha fatto lui, e come la trascinerebbe nel caso da metà stagione in poi fino in fondo? Questa è una bella domanda, perché Conte lo sapete meglio di me, o si fa come dice lui o si fa come dice lui, ecco.
1: E io sono come te un estimatore di Luciano Spalletti, però poi sembra un po' più continuare nelle difficoltà che ha avuto in nazionale piuttosto che tornare a essere quello del Napoli. Allora ti chiedo se, visto che si parla di un cambio modulo adesso sì, di un chiarimento con la squadra adesso sì, se ti aspetti una reazione magari

0: già nella partita contro il NEC in casa, squadra abbordabile, ma è una delle squadre che verticalizza di più in Europa, quindi sarà anche una bella prova per questa difesa, o comunque per questa coppia centrale davanti alla difesa che è diventata permeabile con l'assenza di Locatelli. Comunque ti aspetti da Spalletti una risposta convincente nelle prossime due partite, perché adesso è il NEC, poi domenica c'è l'Atalanta, che però non può sbagliare a sua volta.
1: Sì, forse è più importante quella in campionato che quella in Europa League, come tu sai meglio di me. Quindi sinceramente è ovvio che la prima risposta dopo Sassuolo è sempre quella fondamentale, no? Che ti lascia l'immagine, l'impronta, e ti fa cancellare i brutti ricordi dei giorni precedenti. Però è altrettanto vero che poi quella con l'Atalanta è una sfida che se non fai risultato e poi finisci, vai alla sosta, ci sono 2 settimane e mezzo di sosta, perché praticamente ricomincia a lavorare dopo 2 settimane proprio di stop completo. La terza settimana è quella che ti riporta al riavvio del campionato, e poi diventa lungo, perché poi quando perdi oppure fa un risultato negativo prima della sosta cominciano le voci, cominciano i lavori male, i giocatori vanno via, stanno via 2 settimane, non ci sono, mezzi si allenano con te, mezzi vanno via. Insomma, anche per un allenatore gestire poi queste pause, che poi secondo me è troppo la pausa di 3 settimane, cioè da finire di giocare il 20 per poi ricominciare il 10 o il 9 quando è, mi sembra una cosa, anche su questo il calendario è assurdo, capisco che debba essere concentrato, ma sono troppi dopo neanche un mese di campionato. E quindi per la Juve è delicatissima la sfida con l'Atalanta, decisamente.
0: E vedremo un po' cosa succederà. Se non ho vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno, ma anche ieri ho notato che l'Inter ha segnato l'1-2 con un gol praticamente da annullare. C'era stato fallo sul giocatore da parte di Bastoni, sul giocatore avversario dal quale ha preso palla e poi è passata la palla, poi l'azione è stata leggermente interrotta per un rimpa, per un invio, e hanno segnato poi con tiro da fuori da 30 metri. Cioè, ma questi falli li guardano solo la Juventus, mentre alle altre squadre non sono falli, e quando li riceve la Juventus sono falli, quando li fa la Juventus sono falli, come il pestone, quando è a favore della Juve non è fallo, quando lo fa un giocatore della Juve è fallo. E questo è, scusatemi, sono è oggettivo, perché se andate a analizzare le immagini non potete contestarlo. Giuseppe D'Agrotone.
0: Allora, io adesso non ho presente esattamente il momento che analizza il nostro ascoltatore. Diciamo che da un lato mi viene da dire che comunque la reazione dell'Inter è stata una reazione da grande squadra, squadra coraggiosa, che poi ne ha vinto 5-3, cioè, quindi la vittoria avrebbe avuto lo stesso. Però ecco, mi appoggio a questa considerazione del nostro ascoltatore, e ti chiedo anche a te, cose che hanno chiesto un po' a tutti quanti, no? Se questa nuova gestione sotto l'egida di Orsato ti sta convincendo, c'è qualcosa che non ti piace? Per esempio, il gol preso dalla Juventus col Milan, oggettivamente poteva, anche se Spalletti stesso ha detto no, non era fallo, però lì è una cosa molto al limite, diciamo così. Ti sta convincendo questa
1: questione? Allora, io sono dell'idea che il VAR debba essere utilizzato solamente in questioni veramente evidenti, quando siamo di fronte a un errore, quindi alla prima versione. Però non vorrei si prendesse anche il via dalla parte, perché purtroppo in Italia non abbiamo mai le mezze misure, no? Sì. O si fa la moviola al frame, oppure si lascia andare come se si fosse senza un domani o senza un perché. E quindi ecco, a me va bene lasciar correre, lasciar valutare di più l'arbitro, però occhio, perché poi finisce che è un attimo ritornare dove eravamo prima, per cui secondo me il giusto mezzo non è mai sbagliato. Purtroppo ci sono delle situazioni che puoi controllare 50 volte e non ci arrivi, però se ci sono delle situazioni in cui bisogna fare un controllo in più, io lo farei. Tutto qua.
0: Altro messaggio che ti vado a leggere da parte dei nostri amici: Motta, Tudor e Spalletti hanno cercato di giocare con il centrocampo a 2, un modulo molto offensivo, 4-2-3-1, 3-4-2-1, senza avere la rosa, la qualità è leader per sostenere questo tipo di gioco. Possibile che buttiamo stagioni su stagioni ignorando il fatto che non abbiamo la rosa per fare quel tipo di gioco molto complesso? Ti chiede Fabio da Torino, e mi sembra una domanda estremamente interessante, quindi complimenti.
1: Mi sembra che alla Juventus manchi un Matic.
0: Sì. In questi ultimi anni, tra l'altro, Carnevali aveva anche suggerito, poi insomma la piazza l'ha un po' scaricato, che dobbiamo fare, ecco qua, e poi vedi la differenza.
1: Lo so, però i 38enni, 41enni, 42enni sono sempre quelli migliori, ecco, penso a Matic, penso a Modric, no? Questi giocatori qui però ti danno comunque geometria, ti danno ordine, ti danno qualità, e in un certo campo come quello della Juve una mente così sarebbe servita, secondo me, ma già l'anno scorso evidentemente poi c'è il settlement,

0: che anche se fosse arrivato Chessie non sarebbe stata la stessa cosa, cioè Chessie era un giocatore comunque con caratteristiche diverse, quindi sono scelte, evidentemente poi un giorno ci racconteranno la motivazione, però d'altra parte così è andata e ora non so se a gennaio interverranno.
1: Esatto, altra domanda invece che ti fa un altro nostro amico che tu in parte hai già risposto, a un Napoli che ti ha convinto poco, credi che De Laurentiis abbia comunque una timeline su Allegri, cioè se a un certo punto arrivasse anche la sconfitta, che ne so, con la Fiorentina, potrebbe pensare, visto che c'è un palladino libero, a un nuovo cambio in corsa, visto che comunque l'anno del centenario del Napoli, farlo in maniera del tutto anonima potrebbe essere deleterio, visto che la piazza è già abbastanza contro De Laurentiis?
0: Ma allora, la sosta è importante, cioè ti dà la possibilità di lavorare 2 settimane e mezzo, come dicevo, quindi quasi una mezza preparazione, se ci pensi bene. E quindi se devi prendere un provvedimento è il momento più giusto, il momento più chiaro, perché dopo 5 giornate, se non sei convinto, è il momento di interrompere eventualmente un rapporto. E, vedendo un po' come l'ha cercato e voluto De Laurentiis, secondo me aspetterà a prendere un provvedimento, anche perché la scelta che ha fatto è una scelta che lui era molto convinto di voler fare e quindi se la porterà avanti. Aspettiamo, vediamo, ecco, io certo, se Napoli continua a non andar bene, Palladino può essere un'ipotesi.
1: Palladino ipotesi, altro fantasma, no? Diciamo così, che gira e si muove. Due parole, spendiamole ancora una volta anche per la Lazio di Gattuso, che nel primo tempo contro il Milan tu dici ok, è andata bene la prima, magari è andata bene la seconda. Ah, la terza ha segnato ancora una volta Frattesi, intanto poi a Udine si è andato a vincere, non era assolutamente facile. Vediamo la prova del 9, primo tempo 2-0, poi c'è stata una bella reazione del Milan, soprattutto Moreira, che era stato un po', diciamo, scaricato dopo l'esordio contro la Juventus dai tifosi che già l'avevano messo in discussione, invece arriva, 2 gol, uno più bello dell'altro e la rimette in piedi. Però questa Lazio di Gattuso può fare tanta strada, Niccolò, oppure ti aspetti a un certo punto una frenata? E soprattutto
0: io mi
1: chiedo, dal punto di vista del mercato, se c'è ancora possibilità per Icardi.
0: Ma ci hanno preso i contatti su Icardi, però chiaramente le condizioni economiche di Icardi le conoscono tutti e la Lazio, se vuole prendere Icardi, sa che deve fare un investimento di questo tipo per quanto riguarda l'ingaggio. Sulle prospettive della Lazio dove potrà arrivare non lo so, però mi ha sorpreso, e forse la storia che in questo avvio di stagione, per come erano le premesse, mi ha sorpreso più di tutte le altre, perché non pensavo, anche viste le difficoltà ambientali, credo che la Lazio abbia un bravo allenatore che nelle situazioni più complicate riesce sempre a tirare fuori il meglio dei giocatori. Ecco, poi hanno fatto anche un discreto mercato, perché sono arrivati 3-4 giocatori, vedi Frattesi, vedi Gudmundsson, vedi Pinamonti, insomma hanno buttato dentro 3-4 elementi che sicuramente possono dargli qualità. Quanto durerà non lo so, però mi sembra che Gattuso si sia messo, come si suol dire, nella carreggiata giusta, e quando lui la imbrocca la carreggiata arriva fino in fondo al traguardo.
1: Cecca, ti saluto con una previsione, torno su Fiorentina-Pisa, che partita ti aspetti?
0: Ma che partita mi aspetto? Mi aspetto una partita col Pisa, dici, stasera?
1: Sì,
0: beh, insomma, è una partita non semplice, però la Fiorentina quest'anno non ha la Conference, ha il campionato e ha la Coppa Italia. Poi visto avrebbe, mi sembra, il Napoli e l'Atalanta, nel caso, se dovesse andare avanti. Beh, insomma, sì, è un modo per tenere la luce e i riflettori accesi sulle possibilità europee, per cui non sarà semplice, ma chiaramente oggi la Coppa Italia diventa un obiettivo della Fiorentina.
1: Cecca, grazie. Niccolò Ceccarini, un grande abbraccio.
0: Grazie a te, un saluto, grazie a tutti, buona giornata, ciao ciao.
1: Ci fermiamo, finisce lo spazio editoriale, tra poco comincia l'autocalcio con Ivan Cardia. Martedì avremo Jacopo Galvani, dopo Jacopo Galvani andiamo a fare un po' di analisi anche sugli altri campi e poi oggi c'è Allen Valnigri. Vi aspetto.

0: cura di Vincenzo Maranzo.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia tra poco, in collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web con Ivan Cardia.
2: Grande ritmo, il
1: maioccone nostro. Allora, intanto, come al solito, Tutto Mercato Web fa le classifiche al confronto e in questo momento la Roma ha 3 punti in più rispetto alla passata stagione, quindi ha già guadagnato 3 punti in più, addirittura sono 6 punti in più conquistati dall'Inter, 3 dal Como, 7 dalla Lazio, ha fatto un inizio magnifico, 2 dal Cagliari, 1 punto in meno invece per il Milan dell'anno scorso, 3 punti in meno per la Juventus rispetto all'anno scorso, come sapete alla quarta la Juventus le aveva praticamente vinte tutte, compresa quella al 93esimo con la rete di Azic contro l'Inter, e quindi aveva dato una dimostrazione di forza importante, sembrava essere quadrata, poi invece quest'anno si è fermata prima rispetto alla gara contro il rispetto alla passata stagione sotto la gestione Tudor, ovviamente non erano 4 su 4, erano 3 su 3, un pareggio, però in quest'anno c'è già una vittoria in meno. Un'occhiata al Napoli che ha meno 6 punti rispetto alla passata stagione, così come l'Atalanta ne ha 2 in meno, e invece la Fiorentina ha un più 1, ma non è una bella notizia perché l'anno scorso era partita malissimo, partita male di fatto anche quest'anno, ma con Vanoli già subentrato, quindi vediamo quello che succederà. Intanto andiamo da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao Enzo, buongiorno a te.
1: Allora, le super tre, chiamiamole così,
2: le tre grazie
1: hanno letteralmente, diciamo, confermato quello che sarà forse il trend di questa stagione, se la giocano in tre per i primi tre.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a Fenix.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
5: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree.

0: spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Martedì 15 settembre, è un grande saluto a tutti voi. Sì, vi ringrazio, ho avuto un po' di influenza, qualcuno se n'è accorto, l'ho scritto, fa parte dell'aria condizionata per 3 mesi, di trasmissione alle 2 di notte, finite, vai fuori e prendi il caldo in faccia, fa parte del gioco, nessun problema, grazie. Io penso che sia opportuno tornare sul caso del giorno, perché la Juventus è il caso del giorno, le spiegazioni di Spalletti sono il caso del giorno, poi farò in giornata un altro video, anche prendendo spunto da quanto è accaduto ieri, spiegando la vicenda Icardi nel vero senso del termine, andando anche su quella che è stata la sentenza di Milano Inter-Udinese. Poi Chivu, io lo stimo, lo apprezzo, lui dice delle cose anche per difendere i suoi calciatori, ma è un problema il portiere. Sarebbe non troppo onesto intellettualmente disconoscere che il problema Martinez punto a capo non esiste. Il problema esiste, c'è insicurezza, il gol di Madrid ha lasciato il segno, è vero che subito dopo ha reagito, problemi sì ci stanno, è inutile andare a disquisirne troppo. Io penso che Provedel sia all'altezza del ruolo di titolare, può darsi che mi sbagli, ma questo volevo dirlo. E soprattutto ho apprezzato l'intervento di Giulini di poco fa, quando dice ma gli stupefacenti probabilmente erano sui giornali e non dalle parti di Daniel Maldini. Ha difeso il suo calciatore su cose folli, sottolineo folli, che sono uscite ieri, titoli a tutta pagina, dando del consumatore di sostanze proibite stupefacenti a Daniel Maldini.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
0: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.

Ma vero, Yildiz è infortunato, ma tornerà. Bogà è infortunato, ma tornerà. Quindi c'è con Seysal, quindi hai Zegrova, quindi hai Nico Gonzalez. Quindi ne hai talmente tanti che non hai Begovic, che è un tuo investimento, e quindi deve giocare. E secondo me devi pensare prima, non devi pensarlo dopo, eventualmente come soluzione piano A o alternativo per salvare la pelle. La pelle si salva mettendo un minimo di raziocinio e non di confusione, perché io mi chiedo e vi chiedo: se poi giochi a tre, se poi giocherai a tre, di tutti questi trequartisti esterno offensivi che sono stati un po' i leitmotiv del mercato, di cosa facciamo? Di dove li mettiamo? Devi giocare con due, quindi la possibilità di giocare con un doppio centravanti è sfumata definitivamente. Quindi sarebbe sempre Colomoni il tuo terminale offensivo, quindi il leitmotiv è poi una cosa che ti fa entrare in un quiz, in un concorso a quiz. Quindi per questo io dico, gli allenatori che hanno un'idea devono portarla avanti con dei piani B e dei piani C, ma non puoi all'improvviso il piano A di inizio anno farlo diventare il piano A opposto perché cambi in corsa e vai un po' a sradicare quelle che erano le certezze del mercato e soprattutto gli investimenti fatti per assicurarti. Cosa si diceva? Ti mancano gli esterni, devi andare a prendere gli esterni. Adesso che fai? Giochi con due e cambia il mondo da un 4-3-3, da un 4-2-3-1 a un 3-4-2-1. Cambia il mondo con la difesa a 3. Mi sembra che nella Juve attuale, ormai da troppi anni a questa parte, sulle scelte legate all'allenatore e soprattutto sulle scelte dell'allenatore, ci sia una confusione che mi verrebbe voglia di dire: fermate il tempo per un anno e mezzo, andate avanti a prescindere con un allenatore, perché cambiando e ricambiando, cambiando e ricambiando, pensi di stare meglio, ma probabilmente stai peggio. Quindi vedremo gli esperimenti, ma più che un caso del giorno o un quiz del giorno, è un caso molto più aperto a quelle che sono le scelte, è un caso epocale che appartiene a un'era, l'ultima, la più recente delle scelte sull'allenatore. Poi, e vi lascio, se pensate che cambiare l'allenatore sia la panacea, e se doveste pensarlo io rispetterei, di tutti i mali, guardate quello che è successo negli ultimi anni in casa Juventus. Quindi facciamo dei ragionamenti e diamo della continuità al discorso, soprattutto dal punto di vista.

0: Cambiamenti importanti sull'Italia. Guardiamo intanto il satellite, perché c'è un minimo di bassa pressione in queste ore sul Mar Ionio che determina temporali anche di forte intensità in queste ore, soprattutto tra la Calabria e la Sicilia. Altrove, ecco la bolla anticiclonica che interessa centro-nord Italia, Sardegna, ma anche Francia e penisola iberica. Notate però sulle isole britanniche questo fronte, questa perturbazione seguita da aria fresca oceanica raggiungerà il nord Italia a partire da domani sera, quindi perderà di importanza questo minimo depressionale sullo Ionio che si sposterà verso Creta e verso la costa libica egiziana domani, mentre da nord arriverà una nuova minaccia, questa perturbazione con piogge temporali giovedì al centro nord e poi venerdì anche parte del sud. Intanto però ecco le mappe per le prossime ore, con ancora fenomeni convettivi temporaleschi su parte del sud, soprattutto dicevamo Calabria e Sicilia, ma qualche fenomeno anche sul Salento Ionico, sulla Basilicata e il Cilento. Altrove sole. Domani invece notate come aumenta la pressione all'estremo sud, quindi minor rischio di precipitazioni. Arrivano però le piogge entro domani sera sull'arco alpino e al nord-ovest, anche temporali localmente di forte intensità che nel corso di giovedì si estenderanno a tutto il centro nord e anche la Sardegna. Le temperature sono estive, ancora una giornata con temperature prossime ai 30 gradi nel corso di mercoledì. Guardiamo invece la tendenza per la giornata di giovedì, quando inizierà ad arrivare aria più fresca al nord, crollo delle temperature, alcune zone potrebbero rimanere anche sotto i 23-24 gradi. Iniziano a calare le temperature anche al centro, invece a sud punte di 30 gradi, qui un calo è atteso nel corso di venerdì. Rimanete però aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito web.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare legati al campionato e alle ultime partite che si sono giocate ieri per quel che riguarda la quarta giornata della Serie A. Andiamo a salutare subito un grande competente di calcio come Adelio Moro. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Grazie Lorenzo per il competente e buona serata a tutti.
0: Parliamo un po' della Roma che sta andando avanti con una marcia inarrestabile.
1: Eh sì, penso che sia una candidata molto ma molto seria per contrastare quelle che sono le ambizioni per lo scudetto. Danno tutti per favorita l'Inter, però la Roma piano piano sta arrivando al livello dell'Inter. E ci metterei anche il Como, perché il Como può essere anche una grande sorpresa di questo campionato.
0: Assolutamente, poi ne parleremo del Como che ha vinto con il Parma ieri, però restando sulla Roma, Malen, altro giocatore che è sinonimo di gol, garanzia di gol per questa Roma.
1: E qui va dato merito alla società, chi l'ha preso, ma soprattutto Gasperini. Gasperini, lui riesce a trasformare tutti questi attaccanti che magari arrivano a un certo punto della loro carriera e non riescono a esprimere quelle che sono le loro vere potenzialità. Poi quando riescono a entrare in un meccanismo come quello che riesce a creare Gasperini,

0: ormai un allenatore esperto perché ha già fatto le sue belle esperienze anche all'Atalanta. Con l'Atalanta, adesso le sta ripetendo quello che ha fatto a grande l'Atalanta, sta ripetendo lo stesso con la Roma. E sono curioso di vederli proprio sabato
1: Sì.
0: contro due squadre favorite di questo campionato e vediamo un po' come andrà a finire. Questo è presto ancora per il campionato per decidere un po' tutto quanto, però arriva proprio a puntino questa partita sabato per vedere un attimino a quale punto di condizione, soprattutto sia fisiche che anche mentali, sono le due squadre.
1: E la Roma per adesso può essere definita più convincente dell'Inter per quello che si è visto?
0: Per equilibrio penso di sì, per quello che si è visto, perché se l'Inter deve trovare ancora certi meccanismi, soprattutto in fase difensiva, perché in queste ultime 3 partite una squadra come l'Inter non può prendere questi gol così facilmente, perché sia col Napoli che con la Real Madrid e anche ieri sera con l'Udinese. Insomma, una squadra come l'Inter non può andare incontro a queste figure, soprattutto nel reparto difensivo. Lì deve trovare equilibrio e sta a Chivu, perché dopo nella manovra dal centrocampo in su è una delle squadre più forti, non solo in Italia ma anche in Europa. Però deve trovare l'equilibrio e l'ha sottolineato anche Chivu nella sua dichiarazione dopo la partita, che non sono ancora perfetti e ha fatto bene a sottolinearlo, però ci sono alcuni meccanismi, soprattutto nel reparto difensivo, che vanno risolti al più presto, perché sabato contro una squadra vera è dove ti possono far male e dopo non sempre puoi riuscire a ribaltare sempre le partite, perché l'Inter ha un reparto offensivo e di centrocampo tra i migliori.
1: Ecco, naturalmente ieri sono arrivate altre critiche per Martinez, il portiere che è apparso insicuro, Chivu lo ha difeso a spada tratta, però c'è comunque un problema portiere per l'Inter, secondo te?
0: Ma se analizziamo tutte le partite che sono state perse sia l'anno scorso che quest'anno, sicuramente c'è, però non si possono mettere in discussione le qualità che c'erano prima con Sommer e adesso con Martinez. Sono due portieri ormai già ben collaudati e Chivu fa bene a proteggerli tutti, sia ha protetto Sommer fino a tutto l'anno scorso. E fa bene a continuare a proteggere anche quest'anno Martinez, perché i due portieri che ha a disposizione Chivu, sia lui che Martinez, che prova a vedere, sono due buoni portieri. Però insomma, devono stare sereni, perché a giocare a San Siro al primo errore insomma, non ti perdonano tanto facilmente. E dopo riprendere e ritornare a essere più sereni, sicuri delle tue potenzialità, insomma, sei sempre sotto processo con l'Inter.
1: Certo, insomma, ne sai qualcosa tu, avendo conosciuto a menadito
0: Lo
1: la tua.
0: stadio lì per 3 anni, lo sai quello che vai incontro, non è facile, non è facile. E poi soprattutto i tifosi dell'Inter non perdonano niente.
1: Senti, dicevi del Como, prima ovviamente bisogna tenere conto anche della squadra di Fabregas per l'altra classifica, magari chissà anche per la corsa scudetto, il Como che ieri non è stato brillantissimo, però comunque ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva.
0: Beh, non è stato brillantissimo, hai fatto bene a sottolinearlo perché c'è un impegno importante durante la settimana che è la Champions, e perciò lì spendi un sacco di energie. Loro sono stati bravi perché era l'esordio in questa competizione e hanno fatto una grande prestazione contro anche una buona squadra che ha esperienza e che da parecchi anni partecipa sempre alla Champions. Perciò

0: erano molto e molto concentrati in quella partita dove hanno speso anche molte molte energie, perché il risultato è stato anche favoloso, nel senso vincendo 4-1, però la preparazione alla partita ti porta via molte ma molte energie, e ieri abbiamo notato questo, che non è stato un Como brillantissimo, ma questo fa parte del percorso, e questo Fabregas lo sa, perché questo percorso lui l'ha fatto anche come giocatore, sa quale va incontro quando ci sono le partite di Champions. Le difficoltà le proverà e faranno questa esperienza. Se riusciranno a superare questa esperienza nel migliore dei modi, sicuramente si potranno proporre come antagonista assieme alla Roma per contrastare quello che può essere la squadra favorita, che è l'Inter.
1: Senti, parliamo anche della Juventus, che non decolla, anzi delude. Al di là delle assenze, quali sono i veri problemi di questa squadra, secondo te?
0: Ma diciamo che sono solo all'inizio di un progetto, perché adesso con l'arrivo di Carnevali non ha fatto ancora in tempo a sistemare un po' anche nel calciomercato, non sono riusciti a centrare i loro obiettivi prefissati. È solo all'inizio, però hanno dei problemi e si vedono in queste partite. Adesso c'è un impegno durante la settimana che è quella dell'Europa League. Vediamo un attimino come, certo, non possono continuare con questi alti e bassi, perché pur vincendo le prime partite però hanno sempre faticato. E poi ieri proprio a Sassuolo si è vista le difficoltà che trovano soprattutto in fase offensiva, perché sono riusciti a prendere magari un centravanti con delle caratteristiche adatte al tipo di gioco di Spalletti. Ma adesso quello che preoccupa più di tutto è anche la fase difensiva, pur avendo dei difensori di ottimo livello, non possono prendere o fare quelle figure che hanno fatto sabato con il Sassuolo.
1: Dicevi che il progetto è all'inizio, però inevitabilmente Spalletti inizia ad avere sempre più critiche, e ci sarebbe anche l'ombra di Conte che si starebbe allungando.
0: Eh beh, questo sarà una spada di Damocle sulla testa di Spalletti quest'anno, perché con Conte libero sono problemi soprattutto per Spalletti, ma anche per le altre squadre, che se non vanno bene cercheranno tutti di andare su un allenatore ormai esperto del nostro campionato, che è uno dei migliori, che è Conte. Lui dice che può stare fermo un anno, fa un anno sabbatico, ma però appena ci sarà la possibilità è uno che rientrerà sicuramente. E la Juve può essere sicuramente una squadra che, se non trova le giuste misure Spalletti, può andare incontro anche a queste soluzioni che dovranno prima o poi cambiare.
1: Aquilani, parlando di allenatori, Aquilani è il nuovo che avanza, secondo te?
0: Hai fatto bene a sottolinearlo, perché lo sto seguendo, l'ho visto qui a Bergamo e devo dire che ho visto la mano dell'allenatore. E ho visto una squadra che, pur perdendo, ha messo in campo un'organizzazione di gioco notevole, con la costruzione dal basso, con una personalità, e devo dire che è un giocatore fondamentale per il tipo di gioco che vuol fare Aquilani, che è Matic. Matic, dai tempi di gioco, è un giocatore, peccato che ha una certa età, però molti giocatori che fanno questo tipo di ruolo, soprattutto davanti alla difesa come playmaker, come regista, devono prenderne atto e seguire come gioca, come studiarne. Perché forse è l'ultimo regista che è rimasto con un valore notevole, perché sa leggere le situazioni, sa leggere le partite e sa dare i tempi di gioco. mi ha impressionato e questo fa crescere tutti gli altri ragazzi giovani che sono vicino, perché nelle difficoltà ci appoggiano un po' a lui, e lui è un po' il direttore d'orchestra che fa funzionare un po' tutto quanto. E devo dire che Aquilani sicuramente lui c'entra, perché ho visto con una facilità di costruzione da dietro, dal portiere, dai difensori, sono ragazzi ancora giovani e inesperti, però mi hanno impressionato qui a Bergamo. Poi ho avuto la possibilità di vederli sia col Bologna e poi adesso anche con la Juventus, e devo dire che possono essere una squadra, è sempre stata già solo una sorpresa un po' del nostro campionato, però anche quest'anno ancora meglio.
1: Senti, invece il Napoli a che punto è nel suo percorso di definizione anche degli obiettivi, anche per quanto riguarda il suo potenziale? Ecco, come lo vedi?
0: Beh, ancora anche loro, sono ancora all'inizio, la squadra c'è, non c'è nessun problema sotto l'aspetto di valori della squadra, perché ci sono i giocatori, devono trovare quella che è la condizione sia fisica che mentale, perché hanno fuori qualche giocatore anche importante, però soprattutto nella fase difensiva giocatori che non sono ancora pronti, però insomma, con Allegri insomma, il percorso deve, per raggiungere certi obiettivi e stare in alto, devono accelerare questo tipo di percorso, perché non possono, una squadra come il Napoli, il valore del Napoli non può rimanere fuori dalla lotta del campionato, e soprattutto deve avere una certa continuità nel percorso in quello che è la Champions.
1: Senti, tanti elogi giusti sono arrivati per Favasuli, lo conoscevi questo esterno destro che è stato decisivo per la vittoria del Napoli?
0: Sì, ho avuto modo di seguirlo l'anno scorso e devo dire che è un giocatore che può essere anche una buona rivelazione non solo per il Napoli ma soprattutto per la nazionale. È un giocatore che ha gamba ma ha anche qualità tecniche, perché ho visto che arriva facilmente sia sul fondo e sa mettere certi palloni molto invitanti per gli attaccanti, perciò può essere una bellissima sorpresa per il nostro calcio.
1: Il Milan invece lo vedi per quale obiettivo in particolare?
0: Allora, io ho seguito spesso anche lo Sporting di Lisbona e ho seguito quel cammino che ha fatto Amorim quando è andato in Inghilterra, lo vedevo spesso. E, le qualità, il valore di Amorim non si discute, è un allenatore portato al gioco. E qui adesso l'ambiente del Milan dopo la delusione dell'anno scorso, che non sono riusciti a centrare l'obiettivo principale che era la partecipazione alla Champions, adesso devono ricominciare un po' da capo, ci vuole un po' di tempo, perché se noi guardiamo bene il nostro campionato, le uniche tre squadre che non hanno cambiato allenatore, insomma non hanno problemi nel percorso, che sono Roma, Inter e l'altra squadra adesso che non mi viene mentre quasi tutte le altre hanno cambiato un po' l'allenatore.
1: Roma, Inter e Como. Spera.
0: Come?
1: Roma, Inter e Como.
0: Esatto, e Como. Esatto, si è fatto bene a sottolineare. Loro cioè nel loro percorso sono già molto ma molto più avanti. Gli altri sono solo all'inizio del loro progetto, perciò ci vorrà un po' di tempo.
1: Senti, ti aspettavi che Modric sarebbe diventato non più un titolare vero e proprio, o meglio, insomma, non più centrale per questo Milan? Modric ha 41 anni, però l'anno scorso era praticamente imprescindibile per i rossoneri.
0: Sì, allora Modric secondo me, nonostante l'età, deve giocare in un centrocampo a 3, in un centrocampo a 2 fa fatica a giocare, parliamoci chiaro, deve avere vicino uno, un centrocampista forte fisicamente, che recuperi il pallone, e in un centrocampo a 3 puoi trovare lui.

0: lui e le due mensali, e allora riesce anche a sopportare, nonostante l'età, il ritmo di gioco che c'è anche qui in Italia, seppur non è molto elevato, ma però lui, nonostante l'età, lo può anche sostenere. A due diventa un po' più difficile. Lì dovrà essere bravo Amorin a trovare delle soluzioni. Adesso, tornando al discorso che facevo prima con Amorin, lo voglio vedere mercoledì con il Benfica in una partita molto importante, perché sia il Milan che la Juventus sono candidate per la vittoria finale di questa Coppa dell'Europa League. E trova una squadra altrettanto nuova, perché è allenata da un allenatore che io l'ho seguito volentieri anche al Fulham, Marco Silva, che lo reputo sia, assieme a Amorim, tra quelli che vanno per la maggiore in Portogallo, con degli allenatori portoghesi. Perciò sarà una bella sfida e vedremo un attimino quello che potrà succedere.
1: Senti, in un minuto ti chiedo anche una tua considerazione sul Bologna che francamente ha deluso soltanto un punto in queste prime 4 giornate, anche con il Napoli, insomma, un atteggiamento abbastanza remissivo.
0: Allora, devo dire, le partite che ho visto, le prime tre, non male come gioco, non ha perso, ma non meritava, sia anche qui a Bergamo, che l'ho vista, e anche con la Lazio, aveva espresso anche un buon gioco. Anche poi invece, sia col Sassuolo che domenica a Napoli, le prestazioni non sono state all'altezza. Fanno fatica soprattutto in fase offensiva, dove non riescono a realizzare la mole di lavoro che riescono a sviluppare. Sulle conclusioni manca qualcosa, sicuramente una perdita come quella di Castro lì davanti, non sono riusciti ancora a sostituirlo, e adesso diamogli tempo anche a lui, al tedesco, insomma, sia pure italiano e tutto quanto, che conosce sicuramente il campionato nostro, però bisogna dargli un attimino di tempo per far capire quelli che possono essere i suoi principi, i suoi concetti. Ci vorrà ancora qualche partita.
1: Valerio, grazie mille come sempre, a presto, buona giornata. E
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: dopo questa chiacchierata con Adelio Moro siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Italia Opere S.p.A. azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali e

0: edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te. Partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici di Gossip, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati su Nexum Channel, canale 403. Vorrei parlarvi di una cosa, molti di noi, perché più o meno i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici hanno più o meno, siamo tutti eterogenei, no? Abbiamo più o meno tutte la stessa età, chi è qualcuno in meno, chi magari qualche una dozzina in più, però ci aggiriamo tutti intorno ai 45, facciamo una media, 45. Mi è venuta in mente una cosa molto carina, di cui parlarvi con voi, di sapere cosa ne pensate. Mauro in SVR ha detto una cosa molto bella: gli anni 80 non te li puoi inventare. Gli anni 80, se li hai vissuti, sai perfettamente di cosa si parla. Ora, negli anni 80... Io posso dire di aver vissuto di più gli anni 90, dove ero forse più consapevole, dove ero un po' più grandicella, dove le cose non me ne erano solamente le cose che facevano le persone grandi. A me piacerebbe intervistare mia madre per chiederle cosa faceva negli anni 80, a parte lavorare e crescere tre figli. Non lo so, forse eravamo ancora in due. Mi piacerebbe dirlo, perché mia madre, nella mia testa, mia madre è sempre stata, nei ricordi comunque da bambina, una donna che ha sempre comunque tenuto a vestirsi bene, ma non ricercato. Mamma era sempre in jeans, ricordo queste in jeans con dei maglioni anche molto colorati. Ricordo proprio questo ricordo di mamma, che era una donna energica, è una donna energica e molto sportiva. Ora predilige la comodità, perché comunque ormai i 70 li ha passati, però è una donna che comunque, come papà, che era un classico figaccione, hanno vissuto appieno gli anni 70, anche se erano genitori, fortemente genitori, comunque hanno vissuto quell'epoca in modo molto più consapevole di quanto noi potessimo essere bambini. Chi invece negli anni 80 era un teenager ha avuto, secondo me, una grandissima fortuna. Avevamo pochi soldi, enormi sopracciglia e una vita sociale pazzesca. A un certo punto, negli anni 80, il sabato pomeriggio ci si trovava davanti alla chiesa. Non perché fossimo particolarmente devote, semplicemente la fede era quella che ci univa, la fede che prima o poi la fede che prima o poi sarebbero arrivate tutte. Cioè, non c'erano i cellulari e quindi tu aspettavi, più o meno ti dicevi: dai, ci vediamo alle 3. E poi c'è quella che magari la mamma arriva tardi e quindi cucina tardi, quindi puoi avere il permesso di uscire tardi, che ne so io. Comunque dalle 3 alle 3:20 massimo tu sapevi che devi aspettare lì, perché lì era il punto d'incontro. Ripeto, io ero molto piccola, quindi non avevo sicuramente il permesso di uscire, però vedevo le ragazze più grandi di me che si trovavano sotto. All'epoca vivevamo in una via molto bella, adesso è diventata molto bella, prima era comunque una via in costruzione, e si trovavano tutte le compagnie, perché di fianco c'era un alimentari, di fianco da noi c'era un alimentari, e diciamo che le compagnie cominciavano a trovarsi lì. Io mi affacciavo dal balcone e vedevo le ragazze più grandi, che man mano che arrivavano tutti poi partivano e andavano in centro città. Eravamo diversissime, quella alta, quella bassa, quella magrissima, quella più grassoccia, quella con i capelli lisci e li voleva ricci, e viceversa. Non eravamo ancora omologate, eravamo riconoscibili anche da 2 chilometri, e non sempre era una buona notizia. Avevamo soprattutto quelle sopracciglia che oggi avrebbero tranquillamente un codice fiscale proprio, anche un codice a barre. Le pinzette probabilmente esistevano, ma la notizia era non era ancora arrivata nel nostro quartiere. Negli anni 80 eri così, cioè non c'era quella che si faceva le pinzettine, non c'era quella che si depilava le braccia, cioè quelle cose sono arrivate un pochino dopo, perché comunque si era così giovani e si era molto molto naturali. Io non so cos'è meglio, io penso sempre molto onestamente che l'omologazione non è bella. Le ragazze hanno tutte le stesse scarpe, che sono quelle Nike tutte bianche col baffo bianco, tutte
tutte, hanno tutte quelle scarpe, ragazzi e ragazzi. Io penso che siano anche super comode, ma Nike ci ha comprato un'altra fetta d'America con gli introiti dei ragazzi italiani, che tutti vogliono quelle scarpe. Tutti omologati, tutti con i capelli lisci, liscissimi, guai, guai, perché le vedono che camminano per strada e si lisciano il capello. Che disagio, che brutto, né? Essere naturali, molto meglio sbruciarsi i capelli, che non vi basterà. Poi arrivi in internet adulte e ci sarà un parrucchiere che vi brucerà i capelli. Comunque, il trucco era semplice: terra di sole, fine, niente primer, coating illuminante, niente di questo, niente, solamente un po' di terra di sole. Basta, non c'era niente primer, niente coating, niente illuminante. Ci spennellavamo la faccia con la precisione di un imbianchino e uscivamo convinti di essere abbronzate. In realtà avevamo il collo bianco e la faccia color terracotta dell'impruneta. Perché è così? Perché mi è capitato spesso di vedere, ecco perché, per esempio, io avevo delle amiche che avevano 4 anni più grandi di me e me la ricordo questa cosa. Oh mio Dio, questo articolo è meraviglioso. Probabilmente chi di voi si riconosce, che ha qualche annetto in più di me, si riconosce, è veramente molto romantico. Aveva il collo bianchino, però tutte scure. E che cosa carina, perché non eravamo totalmente incapaci nel fare le cose. E tutto ciò che eravamo in grado di fare, lo eravamo in grado di fare perché guardavamo le nostre mamme truccarsi, ma loro non si truccavano male come noi, assolutamente no. E poi c'era la cabina, no scusate, poi si andava in centro con pochi soldi e nessuna possibilità concreta di comprare qualcosa. Facevamo le vasche, guardavamo le vetrine e merenda con 2 pezzi di schiacciata ripiena, o chi col gelato o chi si mangiava, da noi essendo al nord non c'era il panzerotto, non c'era neanche l'idea della pizza, quindi ti facevi diciamo così merenda con la cioccolata, con la panna o con il gelato a seconda delle stagioni. Altro che aperitivo, carboidrati sufficienti per affrontare l'inverno. E poi c'era la cabina telefonica, ci entravamo in quattro per chiamare.

trovare quello che ci piaceva, una monetina. Una metteva la monetina, l'altra cercava il numero e due facevano da sostegno psicologico. Lui pronto, noi riattaccavamo. 200 lire per sentire una consonante e avere materiale di discussione fino al sabato successivo. Non c'erano cellulari, Instagram, TikTok, nessuno fotografava la schiacciata. Parlavamo, camminavamo, ridevamo e passavamo ore a discutere di un ragazzo che probabilmente non sapeva nemmeno che esistessimo. Poi, verso sera, partiva il panico. Potevi sentirti libera, innamorata e cittadina del mondo, ma alle 8 iniziava il telegiornale. E allora tutti a tavola. Dovevi esserci. Le sopracciglia, per educazione, avevano già avvisato che venivamo anche lo che venivano anche loro. E quindi questo è un format molto carino, l'ho trovato per caso, devo essere onesta, l'ho trovato per caso e mi è piaciuto veramente molto e mi piace l'idea di potervi regalare questa cosa. Per esempio, poi c'era a un certo punto negli anni 90, perché c'è poi anche gli anni 90, scusate, ma io sono rimasta un pochino indietro, certo, prima del registro elettronico c'era la BIC e un sacco di reati minori, quando chi se ne frega significava sto per noleggiare un aereo. E questa cosa era di Maurino, ve lo ricordate? Che è sempre stato comunque. Maurino era in Sapore di Mare, se non ricordo, è Sapore di Mare. Sapore di Mare l'hanno fatto in due, il primo atto e il secondo atto, che tra l'altro qualche tempo fa l'abbiamo visto su Canale 34 in televisione. E questo Canale 34 ha riproposto questo Sapore di Mare dove io mi sono sentita strana nel guardare. Marina, una meravigliosa Marina Suma è una faccia così di Gerry Calà, che lui è questa, non sono bello, piaccio, ed è questa, è la chiave del suo successo, ragazzi, è la chiave del suo successo perché non lo so spiegarvelo, non so spiegarvelo, ma lui ha questo modo. Io ho visto diversi suoi film, perché chi non li ha visti, voglio dire, cioè, non siamo mica tutti nati per forza per guardare solo film impegnati, ci sono anche cose meravigliose da guardare. Insomma, per farvela breve, ho visto questo film, abbiamo visto un pezzettino con la meravigliosa Mirna Lisi, una giovanissima Isabella Ferrari, ed è incredibile, apro una parentesi. Che io ricordo i nomi, comunque chiusa parentesi, non c'era ancora Massimo Ciavarro e Leonora Giorgi perché sono venute in Sapore di Mare 2, dove probabilmente c'era Maurino, che adesso poverino è scomparso. Infatti poi dice c'era una scena di Sapore di Mare, allora non mi sono sbagliata, che secondo me spiega perfettamente perché noi donne cresciute negli anni 80 abbiamo sviluppato aspettative sentimentali assolutamente ingestibili. Mauro Di Francesco è innamorato di Alina, Alina però a un certo punto se ne va con un ricco e lui reagisce con quella compostezza emotiva tipica dell'uomo ferito. Sei andata via Alina? E chi se ne frega? Chi se ne frega? Ve lo ricordate questo che lui guarda il tramonto con gli occhiali da sole verso l'infinito e oltre? Naturalmente gliene fregava da morire. Infatti, poco dopo, mentre Alina è insieme al riccone, nel cielo passa un aereo con uno striscione con scritto enorme, con scritto una scritta enorme: Alina, ti amo. Ma ora fermiamoci qui. Quest'uomo non poteva mandarle un WhatsApp, non poteva mettere una canzone nelle storie sperando che lei capisse, non poteva aspettare le 23:48 per scriverle che fai come un disgraziato qualsiasi. Quest'uomo noleggiava un aereo e soprattutto paga le O perché ogni lettera è money, quindi c'erano tantissime O e paghi. Una quantità di O che oggi probabilmente chiederebbero un finanziamento. Alina guarda lo striscione, poi guarda l'uomo ricco che è accanto e gli dice una delle frasi più belle della storia del cinema. Tu non avresti mai speso i tuoi soldi per tutte quelle O. Capolavoro, capolavoro, ma soprattutto se possiamo essere belle finché vogliamo, ma ragazze, un uomo col culo moscio, anche, ma anche no. Ah, ma diceva, beh, però il portafoglio è gonfio. Vabbè, non lo fate come volete, non vi giudico, ma che me ne fo. Perché alla fine non era una questione di trovare un uomo ricco, era trovare un uomo disposto a sperperare il patrimonio in vocali. E noi siamo cresciute così, con uno che prima di gridare chi se ne frega,
e 5 minuti dopo metteva in volo un aeroplano con tutti questi requisiti. Poi arrivati, poi sono, vabbè, poi sono arrivati gli uomini nel 2026, ti mettono una fiamma alla storia. Io ci ho messo tantissimo tempo per capire perché uno mi doveva mettere un fuoco su una storia, una mia foto. Io non lo capivo. Ma poi giustamente dici vado a fuoco, cioè mi autocombustiono, tanto mi piace, tanto mi surriscaldi. Ci sono arrivata dopo, che non capivo, non lo capivo, ma l'ho capito dopo. Comunque, veramente. E tu dovresti pure emozionarti per quel fuocherello, amore mio. Io vengo da tutte quelle o chiami l'aviazione civile o ti levi. Scrivo di sapore di mare in come rovinarsi la vita con eleganza, e direi proprio di sì, direi proprio di sì. Io ho questo estrapolato, è un estrapolato di Sara Gazzini. Sara Gazzini è una donna che scrive piuttosto bene, nella vita fa altro, nella vita, se non sbaglio, lavora in banca, però ha scoperto di avere questo talento per la scrittura e di arrivare alle ragazze soprattutto, perché lei scrive per tutti, ovviamente, quella è una scrittrice, scrive per tutti. Ma diciamo che arriva meglio alle donne ed è una cosa che io, cioè, che a me piace, è la mia ambizione poter, senza nulla togliere agli uomini intelligenti, ma è una mia ambizione quella di poter arrivare solo alle ragazze. E quindi mi piace molto questa storia, mi piace molto il fatto che poi raccontate anche quelle che sono le vostre esperienze, quel gloss con la pallina e il rappeggio dell'atta, che ve lo ricordate? Quella pallina che girava e poi ti faceva lucida, lucida, poi nello stesso tempo ti seccava le labbra. E dici niente, risponde una ragazza. Quello shampoo verde mela di nome Campus, che sapeva di verde, sapeva di mela verde tantissimo. Cioè tu te ne andavi in giro e veramente eri profumata come una mela verde e non si capiva come non ti crollavano tutti i capelli dal momento in cui una profumazione così intensa è inspiegabile. E anche i baffi e i capelli schiariti con lo shampoo alla camomilla e venivano color bruciato, dai, e quelle che facevano le prime decolorazioni, perché ovviamente costava molto andare dalla parrucchiera e fare in casa gli intrugli con la tua amica, che era il primo anno di corso per parrucchiere, vuoi che non usi la tua meravigliosa testa per fare degli esperimenti? Sì. Aspettare la canzone preferita alla radio per registrarla, arrotolare il nastro delle cassette con la matita, fare le collanine con le perline colorate, giocare a pallavolo nelle stradine poco frequentate, senza rete, naturalmente. Le sopracciglia con vita propria e la permanente. Tutto vero, tutto fatto con felicità e amore per la vita. È stato il periodo più bello della mia vita, il più vero e il più sincero. Adesso che ho 60 anni, una vita alle spalle, figli e poche amicizie selezionate, mi manca quella gioia di vivere con tanta semplicità. Vedete. Chi adesso ha 60 anni ha vissuto gli anni 80 con una veramente con più consapevolezza, con più diritto anche di raccontarla rispetto a me, che ero veramente una bambina che era ancora aggrappata ai pantaloni di sua madre. Però è molto bello sentirli raccontare. Ripeto, noi siamo più anni 90, abbiamo più vissuto diciamo quel giro meraviglioso, però è molto bello sentirlo raccontare. Adoro tutto, era proprio così, semplice e genuina la nostra vita, ma bella da morire. La cabina telefonica era la seconda casa, dice una ragazza. A casa non si potevano fare tante telefonate, orecchi indiscreti. Ci si trovava in due o tre amiche e cercavamo l'elenco telefonico. Vi ricordate quel librone della SIP con centinaia di fogli sottilissimi che spesso si rompevano? Si cercava con pazienza il nome del ragazzo, il compagno di classe o l'amico dell'amico. Lui rispondeva e noi, imbarazzantissimi, buttavamo giù la cornetta, tanto in quei tempi non c'era l'intracciabilità di chi chiamava. Ridevamo a crepapelli, ci bastava poco per divertirci. Sono stata fortunata ad aver vissuto quel tempo spensierato. E il bonbon Malizia, presi su cioè, con profumazioni discutibili, erano veleno puro, secondo me. Guarda, da qualche parte, in qualche mercatino, girano ancora, li ho visti ancora, colori veramente shocking, proprio anni 80, ma girano ancora.
Così è stato anche per me la cabina telefonica, poi un cult. Grazie per dare, ringrazio ovviamente la scrittrice per aver dato un'immagine di quello che è bellissimo poter poi rivivere determinate cose. Dunque, ma degli intervalli passati a giocare all'elastico ne vogliamo parlare? Boh, attenzione, quello l'ho fatto anch'io, ma alle elementari era bellissimo, era una stupidaggine. C'era questo elastico generalmente molto lungo perché aveva una giusta metratura. La mamma o la nonna prendeva i lembi finali, li cuciva molto bene insieme e si giocava a elastico, si facevano un sacco di formule ed era un passaggio che facevamo. Anche i ragazzi giocavano, ma era più un gioco per ragazze. C'era da quello più semplice a quello più. C'erano varie forme da fare, forme si dice, vabbè, vari passaggi da fare, dal più semplice al più super mega difficile. E il super mega difficile era: si partiva dalle caviglie ed era facilissimo, era veramente facilissimo. E piano piano che superavi i livelli, l'elastico saliva finché l'elastico arrivava alle mani in alto delle due persone che pazientemente aspettando il loro turno ti facevano da palo. Mamma, che cosa hanno aperto? Mamma, che porticina dei ricordi. E tra 40 anni i nostri nipoti scriveranno lo stesso della loro generazione, la vita che sapore incredibile. La nonna ha vissuto 100 anni, ha visto due guerre e l'evoluzione di un secolo dalle lettere agli smartphone, eppure quando parlava della sua giovinezza nulla era meglio di quel tempo. Sarà così sempre. La nostra gioventù sarà sempre la migliore che si è vissuta per le esperienze e per le prossime. È vero perché poi, allora, vista l'infelicità dei ragazzi di oggi, non so quanti loro possano dire di aver avuto un'infanzia di felice. Secondo me dipende tanto anche dai genitori, come riescono a creare stati di tranquillità e di felicità per i propri figli. Noi siamo cresciuti un po' da soli tra gli anni 80 e gli anni 90 perché i nostri genitori lavoravano tantissimo. Siamo state ancora di quelle generazioni fortemente legate ai nonni perché per fortuna c'erano i nonni e i nonni sono quelli che ci tenevano quando mamma e papà lavoravano, facevano tardi, finché non siamo state in grado di cucinare da sole. Io per esempio in prima media ancora andavo da nonna, ma in seconda media avevo già imparato a cucinare e quindi potevo cucinare per me, per mio fratello, all'epoca preferivo mangiare da nonna, però mi piaceva che mamma e papà tornavano a casa e trovavano già pronto. Una cosa, per esempio, che io non farò mai più nella vita sono le uova al sugo, penso di avergliele fatte mangiare in tutti i modi possibili, immaginabili. E ora questa cosa non riesco, è più forte di me. Quando vedo le uova con il sugo mi viene una cosa bruttissima alla bocca dello stomaco. Ma che però noi eravamo tutte omologate, però noi eravamo tutte omologate anche allora, dice, la pettinatura, l'abbigliamento, gli accessori. Se avevi i soldi, potevi comprare abbigliamento firmato, se no delle imitazioni al mercato, i capelli li facevi in casa. E beh, effettivamente è vero, perché negli anni 80, se non sbaglio, è anche l'epoca dei paninari, fine anni 80. No, quelli forse tutti gli anni 80 e metà degli anni 90, e lì le cose costavano tantissimo. Allora, io so, conosco di persone che hanno ancora, non dico le Timberland dell'epoca, ma i jeans, la felpa, perché in realtà c'era una qualità che era ancora quella ancora che pagavi, perché io ricordo perfettamente le felpe della Best Company, che ancora c'è. La Best Company è una delle marche più belle, più romantiche che esistano. Io adoro la Best Company e mi ricordo ancora perfettamente quando è stato Natale che chiesi quella felpa, mi arrivò una felpa verdone, verde, con la scritta Best Company, un rosa, ma un rosa, non un rosa
fucsia, ma più un rosa Barbie, c'è cioè una via di mezzo, non un rosa romantico, ma è un rosa molto bello che io ancora ho negli occhi. E sapete che c'era il pino, no, della Best Company, e il pino aveva dentro una stoffa di una fantasia bianca con dentro, ora non ricordo se erano dei fiorellini o erano dei bastoncini di Natale, io non me lo ricordo, ma questa felpa mi è durata tantissimi anni, io ci sono praticamente cresciuta dentro in quella felpa, lasciamo stare, panchine piene

0: Ragazzi, ragazze, la città piena di compagnie diverse dove ci si spostava per vedere altri amici ed altri quartieri. Domenica al mare, pallone, zaino, pullman, vaporetto e poi lunghe camminate con le piazzette, tra le piazzette. Vabbè, qui dice, come si dice, fare, se state, bigiare la scuola. A fine anno passare dal parco a cazzeggiare giustifica la sorella con la giustifica che ti faceva la sorella maggiore, che ormai la firma della mamma la faceva precisa, precisa. Io penso che ognuno di noi ha vissuto davvero questi momenti, queste estati meravigliose, questi modi di essere un ragazzo senza che, se ci fate caso ora, tutti i ragazzi sono al parchetto con in mano il cellulare. Quando vedo dei ragazzi che giocano a pallone, io sono strafelice. Diversamente sono in 4 o 5, tutti in fila su una panchina attaccati al cellulare. Ma che dovete fare? Ma che dovete fare attaccato al cellulare? Comunque, io ricordo per esempio le ore aspettare la mia amica prima di uscire, cioè tipo avevamo un coprifuoco, andavo a prendere lei perché poi si andava in crema in città, in centro storico. Notare che la mia casa era quella più vicino al centro, ma dovevo essere io andare a prendere lei e poi insieme andare. E ricordo lei che era sempre molto stilosa, molto originale, diversamente da me, che ero una ragazza molto semplice. E lei aveva questo ciuffo, metteva il cerchietto sempre, e aveva questo ciuffo che stava dritto così, ma proprio a torre, sembrava un muretto, e guai, credo che il buco dell'ozono l'abbia fatto lei, e guai, io non so come facesse, non ho idea. E quindi sapevo che prendeva questi capelli, poi li faceva doppi in questo modo, e poi la parte finale, che praticamente era questo del capello, rimaneva sotto il cerchietto, e poi tantissimo gel, tantissima lacca, tantissimo phon. Io non so se rivedersi potrebbe farci bene in queste cose, non lo so proprio. E poi negli anni 90 ci si vestiva, vi ricordate le spalle finte delle giacche? Oh, madò, io me le ricordo sì, negli anni 90 già c'ero un pochino di più, eh. Partiamo dalle spalline, non avevo delle spalle, avevo due terrazzi abusivi. Se mi giravo di scatto, sgomberavo una stanza. È vero, tutte noi avevamo queste spalline che sembravamo veramente Mazinga Z. Cioè, non so per quale motivo. Tra l'altro, poi io avevo nella compagnia, si aveva anche un'amica che non aveva collo. Ha pochissimo collo, e quindi queste spalle, si vedeva solamente la testa e queste spalle. Vabbè, scusate, mi è venuta questa cosa. E infatti, no, le spalline. Allora, poi c'era il ciuffo, 3 chili di lacca. Il vento poteva portarsi via un motorino, ma lui restava lì, fermo, con le autorizzazioni antisismiche. Mariam, te lo ricordi il tuo ciuffo? Cioè, io onestamente non ho il ricordo di come fossero i miei capelli, sicuramente non ero bionda, ma non ho il ricordo di come fossero i miei capelli, perché ricordo che intorno ai 16 anni, per un litigio con mia madre, o no, con un litigio con mio padre, andai da... aspetta, non mi ricordo come si chiama, comunque andai da un parrucchiere e mi feci tagliare i capelli cortissimi. Ma cortissimi, da lì poi li avevo anche poi rasati, mio padre non mi parlò per una settimana, ma queste pazzie, queste avevo i capelli lunghissimi, lunghissimi. Infatti quando andai a casa in bicicletta, mio padre non mi aveva riconosciuto, pensava che fossi un ragazzo, e invece ero io, ma ci rimase malissimo. Però del resto era, se tu mi rimproveri sempre perché ho i capelli lunghi, perché dici che consumo troppo corrente, che consumo troppo shampoo, che ne so, io allora mi stanco. Dal momento in cui ho solo 16 anni, non posso portare un apporto economico se non da ragazza normale che fa i lavori in casa, che aiuta mamma, ma non posso farlo. E allora io mi taglio i capelli completamente e levo la spesa. E l'ho fatto, l'ho fatto. A 18 anni avevo i capelli ancora un po' cortini, però piano piano stavano ricrescendo. Ecco, forse La mia disperazione era quella che avevo i capelli troppo corti e quindi disperazione, più che altro non ha più un problema. È stata la ricrescita avendo i capelli ricci che poteva essere un problema. Gli orecchini erano dei lampadari, mancavano soltanto le lampadine e mia nonna che mi dicesse: accendi quello buono che vengono gli ospiti. E infine la permanente, che non era più una permanente, era un crespo talmente infido e talmente che poi ti aprivano, diventavi, non solo avevate i capelli ricci, ma erano enormi, talmente voluminosi che in macchina non c'entravate, e quelli che si facevano il frisé, anche peggio, però almeno il frisé, sai che è la piastra, e dopo un po' ti lavi i capelli e va via, ma con la permanente no, grazie a Dio io non ho mai avuto bisogno perché di mio avevo già abbastanza ricci. A un certo punto i capelli avevano smesso di rispondere a me e avevano costituito una società indipendente, è normale, ma la cosa più bella è la mia faccia perché io ero lì dentro una giacca che avrebbe potuto contenere anche mio fratello, serissima, convinta di essere una figa pazzesca. E probabilmente lo ero, perché negli anni Ottanta la sicurezza in noi stessi era inversamente proporzionata alla quantità di prove fotografiche disponibili. È vero. Quindi adesso tocca a voi. Ditemi come avete passato gli anni Ottanta? Avete delle prove fotografiche? Io no, grazie a Dio. Manco, perché nella nostra famiglia girava forse la Kodak. Ci davano la coda, vedete quella usa e getta, quando andavamo in gita, perché poi in casa non ci si faceva foto, non lo so come abbiamo dei reperti, perché forse qualche parente o qualcuno.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Phoenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua

0: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: A época já ter começado há praticamente um mês e nós quase não termos jogado em casa. E vai ser um jogo complicado, mas é diferente sempre jogar no San Siro. Nós sentimos o apoio dos nossos adeptos e jogar em casa é sempre especial e tem aquele gostinho diferente. Então vamos utilizar também o fator casa como nosso apoio e como mais um boost de confiança e de apoio dos adeptos.
4: Buon pomeriggio. E chiaramente giocare in casa è sempre un sapore diverso. È una cosa sempre bellissima che alquanto strana. Sapete che insomma sono qui da un mesetto più o meno, ancora non ho potuto giocare effettivamente in casa. Sarà una partita senz'altro difficile, ma il fattore casa San Siro vuol dire che potremo contare su tutti i nostri tifosi. È sempre qualcosa di speciale appunto giocare in casa, ma c'è appunto il fattore dei tifosi che sicuramente renderà il tutto ancora più avvincente.
5: Claudio Raimondi, Mediaset.
6: Ciao Ruben, 21 maggio 2025 Bilbao, si è arrivato in finale con lo United, quindi poi persa con il Tottenham, però si è arrivato in finale, quindi è una competizione che conosci. Ti chiedo quindi, l'obiettivo è quello, almeno arrivare in finale il più avanti possibile, è un'ambizione grande? E invece chiedo a Gonzalo, velocissimo, se in caso di gol esulterai contro la tua ex squadra.
3: Respondo primeiro?
7: Sim.
3: Não, se marcar, não vou festejar, porque Benfica é a minha casa, digamos assim. Eu passei mais tempo no Benfica do que na casa da minha família, então não vou festejar. Quero muito marcar, sem dúvida. Se possível, mais que um, mas não vou festejar.
4: Per rispondere alla domanda, qualora ci fosse un gol contro il Benfica, no, cercherei di trattenermi, non esulterei. Il Benfica per me è una casa, probabilmente ho passato più tempo a casa del Benfica che a casa mia con la famiglia, però chiaramente la voglia di fare gol, come potete immaginare, è veramente tantissima.
8: Em relação ao nosso objetivo, obviamente que nós estamos na competição e estamos na competição para vencer. Eu acho difícil olhar para a competição e pensarmos se somos os grandes candidatos ou não. Acho que há grandes equipas, há muitas equipas com possibilidade de chegar à final, mas o que eu sei, para se chegar à final e ser-se competitivo no campeonato, nós temos que ter um plantel forte. E um plantel forte vai ter que existir muitas vezes rotação e todos têm que estar preparados. Se nós não tivermos muitas lesões e se todos os jogadores estiverem dentro da época, é possível que nós podemos vencer qualquer jogo, e portanto eu diria que o nosso objetivo, claramente, quando estamos numa competição, é tentar vencer. Esse é o objetivo que nós temos.
4: Chiaramente stiamo parlando di una competizione e l'obiettivo va da sé è vincere. Abbiamo grandi qualità, la stessa cosa possiamo dire del Benfica.

0: e siamo qui come una squadra e chiaramente il nostro obiettivo è cercare di arrivare in finale e sappiamo che tante sono le squadre competitive e ciò che può fare la differenza in questo caso è poter contare su una rosa degna di tale nome. Chiaramente bisogna gestire al meglio con i giocatori a nostra disposizione, fare le giuste rotazioni e non è uno sforzo che riguarda un solo giocatore, è uno sforzo che riguarda tutto il team, tutti quanti dobbiamo essere pronti. Se c'è la motivazione poi chiaramente, se coesistono tutti questi fattori, penso che si possa vincere qualunque competizione e qualunque partita, ricordando semplicemente che l'obiettivo è solo uno, vincere.
1: Rocky Rai.
2: Buongiorno Ruben, ci siamo lasciati con la partita dell'Olimpico, con quel secondo tempo e un po' tutti si è detto quei tre cambi hanno fatto la differenza, parliamo di Musa, parliamo di Moreira, parliamo insomma Pulisic, esatto, la qualità di Pulisic dietro le punte. Ecco, intendi ripartire da quel secondo tempo? Quali riflessioni hai fatto dopo questa partita?
3: No, ovviamente che olhei para o jogo e fiz a minha avaliação, como toda a gente. Jogámos completamente diferente na segunda parte, mas eu não gosto de individualizar. Eu penso que não foi só as mudanças na nossa equipa que mudaram a equipa, foi porque houve muitos jogadores que jogaram a primeira parte e jogaram muito melhor na segunda parte. Eu acho que tem mais a ver com a dinâmica da equipa, com a energia da equipa, do que propriamente com a mudança de dois ou três jogadores. Obviamente que nós podemos sempre pensar que acabamos um jogo a jogar bem e vamos pôr no próximo jogo o mesmo 11. Eu não tenho essa ideia porque a história é completamente diferente, porque há jogadores que não fizeram pré-época e eu tenho que os gerir, porque temos três jogos durante a semana, porque temos um jogo importante também no fim de semana, sabendo que este é o mais importante porque é o próximo. Mas obviamente o que eu retirei do jogo contra a Lazio não foi que os três jogadores mudaram a equipa, foi a equipa em si, jogou de uma forma diferente e nós temos que ter sempre essa energia para jogarmos um futebol positivo.
0: Per quanto riguarda la domanda della partita con la Lazio, appunto, che c'è stato un cambiamento da un tempo all'altro proprio dell'atteggiamento, chiaramente ho fatto le mie valutazioni, dice il mister, e sicuramente possiamo dire di aver giocato un secondo tempo diverso rispetto al primo. Non penso che sia una cosa che riguardi solamente due o tre dei nomi della rosa, semplicemente c'è stato un atteggiamento diverso e non sono di quelle persone che dicono dobbiamo mantenere la stessa formazione iniziale, quello che in portoghese è l'11 iniziale. No, assolutamente, sono state le differenze, non credo che siano cose che riguardino i giocatori, c'è stato proprio un cambiamento a livello di atteggiamento del team. Dobbiamo sempre considerare poi che ci troviamo in alcune settimane in cui non abbiamo una sola partita, ne dobbiamo gestire due, a volte ne dobbiamo gestire tre, e quando ci prepariamo per la partita di domani stiamo già pensando a che cosa dovremo fare il prossimo fine settimana. Quindi con la Lazio ciò che ho visto personalmente che ha fatto la differenza è stato un cambiamento di atteggiamento.
1: Andiamo da qualche giornalista portoghese, RTP, mi chiedo Portugal. Il nome e la testata per cui lavorate.
4: João Nunes, da RTP Portugal. Ciao Ruben. Agora em português. Muito se escreveu, muito se disse sobre para onde é que iria treinar esta temporada. Foi escrito e foi dito na altura, no início do verão, no final da temporada passada, que teve um convite do Benfica para ir treinar o Benfica. Houve ou não houve essa possibilidade de treinar o Benfica? E se essa proposta chegou?
3: Nós estamos aqui a falar... Scusa. Il resto
0: traduciamo. Ok, domanda di RTP. Tante cose sono state scritte, tante cose sono state dette su una possibilità appunto per la quale Ruben Amorim avesse potuto allenare il Benfica. E quali sono le aspettative? Quali sono le cose che potrebbe dire a questo riguardo?
3: Era molto chiaro desde o primeiro dia che io non iria treinare in Portugal, che io non iria treinare. Essa foi a minha decisão, che io iria parar e ter um ano parado com a minha família, que já anda a prometer há 4 anos. Isso era muito claro, mas depois o importante é perceber que eu recebi uma chamada do Milan, tive uma conversa com os donos do Milan, e eles convenceram-me a começar a trabalhar mais cedo, e portanto isso para mim é o mais claro. Eu não ia trabalhar, claramente não ia trabalhar em Portugal, não ia voltar a Portugal neste momento. Surgiu o Milan, acho que nenhum outro convite me faria voltar a trabalhar, porque eu estava decidido a parar, porque eu precisava de parar, mas apareceu o Milan e eu cedi, e portanto isso é o mais importante.
0: Io avevo le idee abbastanza chiare, c'era questa possibilità che io tornassi a lavorare, scusate, in Portogallo, ma avevo deciso personalmente no, avevo bisogno di fermarmi un attimo ed era

0: alguma responsabilidade de chegarmos longe na Liga Europa e, portanto, essa é a minha resposta. São capazes de vencer, têm treinador para isso, têm jogador para isso, podem fazer essa rotação na Liga. Acho que não devem ter essa responsabilidade porque os clubes portugueses já fazem muito, às vezes, com muito menos que os outros. Não, eu tenho saudades, obviamente que eu tenho saudades do meu país, mas diria-vos que se há país parecido com o português, é a Itália. E, portanto, eu sinto-me em casa. Acho que vou ficar aqui uns anos, aconteça o que acontecer, nós nunca sabemos como treinador, mas sinto-me em casa completamente e acho que é uma segunda cidade que eu tenho aqui, mas Portugal será sempre o meu país, tenho muitas saudades das pessoas, mas a minha história agora é Itália, sou um bocadinho italiano.
1: Il Benfica ha dimostrato più e più volte che in realtà, come tantissime altre squadre portoghesi, in realtà può ambire a tantissimi trofei, a tantissime coppe. Questo per la qualità dei giocatori, questo per la qualità dell'allenatore. Ed è una cosa che è responsabilità appunto di tanti club portoghesi. Ripeto, abbiamo visto le qualità di tantissimi soggetti che fanno parte del mondo del calcio portoghese. Il Benfica, cosa possiamo dire? Ha un'identità decisamente marcata, è molto molto forte. E perché no? Perché non dovrebbe ambire a vincere nell'Europa League? È una cosa che scopriremo piano piano con il tempo e, ripeto, Benfica, così come altri team portoghesi che in passato hanno dimostrato di poter vincere le migliori competizioni. Questa cosa va da sé, vale anche per il Milan. Sappiamo che abbiamo visto nell'Europa League ci sono 3 team inglesi piuttosto forti, sta a noi fare il possibile per cercare di vincere il titolo o quantomeno arrivare il più in là possibile. Per quanto riguarda invece la domanda d'annesso, se c'è una certa mancanza di casa, di allenamento magari del Portogallo, chiaramente è il Portogallo un paese che mi manca, questo è chiaro. Tuttavia adesso sono qui e il mio progetto è di starci per vari anni. Posso definire felicemente Milano come una seconda casa, quindi mi manca chiaramente il Portogallo, ma concentriamoci un po' su quello che possiamo fare in questa sede.
2: Gioia e poi ordine.
3: Ciao Gonzalo, una domanda per Gonzalo. Non so come sei abituato con i colleghi portoghesi, ma qui in Italia avrei letto qualcosa: 3 partite senza gol e sono arrivate delle critiche nei tuoi confronti. Questo ti aiuta, ti motiva? Cioè domani scenderai in campo anche un po' per quello, per dire guardate che io so segnare, so tirare, so segnare, sono bravo.
1: Aqui, o jornalista não sabe com os colegas portugueses como scorrem essas coisas, mas são 3 jogos sem golo. Isso é uma forte motivação para o jogo de amanhã e para os próximos?
0: É lo stesso em Portugal. Não marca? É lo stesso. So, it's the same. You guys are the same. Okay?
4: Na verdade, são 2 jogos, não são 3, porque o jogo de amanhã ainda não aconteceu. E eu acho que hoje em dia acaba-se por ligar muito um bom jogo, principalmente dos avançados, a um golo. E eu acho que isso não está totalmente correto, porque eu posso fazer um jogo fraco e marcar um golo e os jornais acabam por dizer que eu joguei bem só porque fiz o golo. Ou totalmente o contrário, eu posso fazer um grande jogo e não fazer nenhum golo, mas o que interessa é só o golo. Então acho que isso não me motiva mais nem me prejudica, porque para mim todos os jogos são uma oportunidade de trabalhar, de demonstrar o meu valor, e não é por eu marcar ou não marcar no jogo anterior que vou mais motivado para o próximo jogo, porque para mim jogar é sempre uma motivação especial e não é o jogo anterior que me vai definir. E então acho que essa é a minha resposta.
1: Precisazione, 2 partite, non 3, sottolineava. E, per quanto riguarda la prossima partita, diciamo che c'è sempre questa specie di attaccamento al ruolo delle punte, al ruolo dei centravanti che devono fare gol, dipende tutto quanto da loro, non è una cosa che trovo particolarmente corretta. Io potrei fare un gioco pessimo e segnare, oppure potrei fare un gioco eccellente, al contrario, non mettere la palla in porta. Quindi non considero le prestazioni delle partite precedenti come una motivazione per dimostrare o meno il valore rispetto a quello che è stato fatto. Ogni partita in realtà è un'occasione fondamentale per poter dimostrare il valore. Quindi concentrati su ciò che avverrà, la motivazione ci deve essere sempre, non solo in base a quello che è stato fatto o non fatto.
2: Franco?
5: Sì.
2: Dietro le telecamere.
5: Allora,
6: Amore mio, tu...

0: Doha y look de campeones. Parola di Pocho.
1: Ogni giorno merita il tuo stile. Burlesque veste la donna che ama sentirsi libera, elegante e sempre a proprio agio. Comfort, morbidezza e dettagli ricercati danno vita a una collezione versatile. Dal casual alla maglieria, fino ai look più raffinati. Burlesque, abbigliamento donna. Ti aspettiamo al CIS di Nola,

Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Sportman interpreta l'abbigliamento uomo con carattere, comfort e versatilità. Capi per il tempo libero, pensati per accompagnarti dal lavoro ai tuoi momenti di relax. Linee essenziali, vestibilità confortevole e proposte anche oversize, per uno stile contemporaneo e sempre personale. Sportman, abbigliamento uomo. Ti aspettiamo al CIS di Nola. Scopri tutte le collezioni su sportmanabbigliamento.com.

0: A Napoli, dal 1955, Uglietti Service è al fianco di chi vuole viaggiare in sicurezza. Pneumatici per auto e moto, equilibratura, freni, cambio olio e assistenza specializzata. Centro autorizzato per revisioni auto e moto. Professionalità, tecnologia e grandi marchi. Uglietti Service, Via Duomo 339, Napoli.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
1: È più la, come dire, la preoccupazione perché per due partite di fila si è dovuta fare un'impresa rimontando da due partite, o l'orgoglio, la consapevolezza che questa squadra può rimontare praticamente qualsiasi risultato? Quale dei due, diciamo, dei due stati d'animo e dei due sentimenti prevale alla fine di questa partita?
2: Tre punti, che sono la cosa più importante, e mi prendo quello. Non sono preoccupato per niente, perché più o meno sapevamo che la Champions, o soprattutto una settimana impegnativa come Napoli e Real Madrid, ti poteva togliere qualcosa. Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito

0: a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta, però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, come abbiamo mantenuto quello che era il piano gioco, quello che volevamo fare dall'inizio, con più energia, con più aggressività, con più qualità nel trovare le giuste giocate. E alla fine quello che conta sono sempre i tre punti, e grazie a Dio c'è ancora abbiamo margini di miglioramento, e continueremo a lavorare su quello.
1: Prego, buonasera. Sera
2: e buonasera Cristian.
0: Buonasera.
2: E come sta Çalhanoğlu? Negli ultimi due anni ha saltato, se non sbaglio, una trentina di partite, e quindi ti chiedo se ti preoccupa.
0: Çalhanoğlu è un grande giocatore per noi, è un giocatore importante, ha fatto vedere l'anno scorso, continuerà a fare anche quest'anno, l'ha fatto vedere in tutti questi anni da quando è arrivato all'Inter che tipo di giocatore è. Noi abbiamo bisogno di un giocatore come Hakan. Non so come sta, perché ancora non ha fatto un accertamento, domani credo che lo farà, e potremo dire quello che avrà. Ha avuto un risentimento nella rifinitura, nell'adduttore, speravamo che non fosse niente, stamattina nel dolore continuava ad averlo, quindi abbiamo deciso di lasciarlo fuori.
1: Qui davanti, prego.
3: Cristian, buonasera. Buonasera. Carlo Bianchi di Italia dei Derby Football Press. Alcune volte si dà la colpa ai centrocampisti di poca protezione della difesa, ma i gol qui incassati sono un discorso di meccanismi ancora non ben oliati, e forse meno preoccupante di determinati altri aspetti. Forse anche l'ingresso dell'inglese, che insomma una delle poche partite che ha giocato. Bisogna un attimino oliare solo i meccanismi, è poco preoccupante.
0: Ma io, se analizzo, andare nei dettagli dei gol presi nelle ultime tre partite, su due Napoli, due là, tre oggi, sono due, quattro, sette, sei sono errori individuali. Quindi quello si corregge, quello a livello di attenzione, a livello di responsabilità, si deve correggere, si deve far meglio, soprattutto perché a noi piace attaccare e portiamo tanti uomini in avanti, qualche rischio ce lo prendiamo, ma oggi non abbiamo subito gol su transizione, oggi abbiamo subito dopo una palla inattiva dove un po' di disattenzione c'è stata, poi abbiamo fatto un errore individuale su una seconda palla, e il terzo non lo conto nemmeno perché eravamo schierati e eravamo un po' spenti. C'è sempre da migliorare, ma anche quando le cose, il clean sheet, anche quando si pensa di aver fatto una partita quasi perfetta, ci sono sempre cose da migliorare, e grazie a Dio che ci sono, perché questo ci permette di continuare a lavorare, di marciare e martellare su determinati principi che noi vogliamo aggiungere o che vogliamo migliorare. Il campionato è appena iniziato, è normale, perché ci abbiamo avuto tanti giocatori al mondiale che hanno saltato la preparazione. Stiamo cercando di mettere in condizione un po' tutti facendo le giuste rotazioni. Oggi sono contento che Miki ha fatto una gran partita giocando dall'inizio, sono contento per Angie che meritava questo gol per quello che ha fatto vedere in queste partite. Pio ha fatto anche lui gol, Marcus si è riconfermato dopo il gol fatto col Napoli, abbiamo avuto la possibilità di far riposare Lauti, abbiamo messo in campo Stankovic, mi dispiace un po' e sono preoccupato che non ho avuto modo, la possibilità di mettere Petar e Luis Enrique. Ecco, queste sono le mie preoccupazioni. Un gol subito, uno fatto, a me conta poco, perché ci tengo ai miei uomini, ci tengo a quello che il loro valore, la loro umanità nel mettere a disposizione del gruppo tutto quello che hanno, senza perdere di vista quelle che sono le nostre ambizioni, i nostri obiettivi.
1: L'ultima, prego.
4: Buonasera Cristian.
0: Buonasera.
4: Le tante cose buone le ha dette lei, io aggiungo la classifica, insomma 12 punti in 4 partite non era scontato rispetto all'inizio dello scorso anno, quindi grandi notizie positive. Se c'è un problema, a me sembra, è il momento di Pepo Martinez. Volevo sapere

0: Come si gestisce un portiere che sembra entrato in una crisi di sicurezza, di una spirale negativa, e se è tranquillo a proposito del futuro del portiere, insomma?
1: Allora, partiamo così. L'anno scorso il problema era Sommer e l'avete fatto notare subito. Quest'anno era solo la quarta giornata e iniziamo già a sparare su Pepo Martinez. Pepo Martinez come Provedel sono due giocatori che danno un contributo, e finché si continuerà a battere colpo su questa cosa, mi dispiace anche a dirlo, lo difenderò alla morte, perché è un portiere importante per noi, così come lo è Ivan, così come lo è Di Gennaro, perché fa parte di questo gruppo che lavora sodo sempre. E vi chiederei gentilmente, se non faremo tutte le settimane delle notizie, dei titoli dove si parla di sempre un problema dei nostri portieri. Noi non abbiamo un problema coi portieri, noi non abbiamo problemi, o i problemi che abbiamo stiamo cercando di migliorarli, e ci tenerei a sottolineare questa cosa, perché l'anno scorso abbiamo battuto il chiodo sempre su Jan, e si voleva Pepo. Adesso Pepo non va bene e si vuole Ivan, che Ivan giustamente è un gran portiere, è appena arrivato, e lo farà vedere, perché avremo modo di vederlo anche giocare, perché ho appena detto, la mia premura è sempre nelle rotazioni accontentare tutti, ma non è perché voglio fare pietà e regalare cose a loro, perché se lo meritano, perché è un gruppo importante. Gli errori ne hanno fatti tutti e li faccio anch'io, e non vedo mai su alcune cose che si fissa, come ci siamo fissati un po' sul portiere. Quindi ci tengo a difenderlo, perché per me non è un problema, non è mai stato un problema, ha il suo valore e lo farà vedere, come lo ha fatto vedere, come lo farà vedere. Poi errori fanno parte del gioco, se no saremo tutti perfetti e non avremo più notizie negative da mettere e da trasmettere. Quindi gentilmente ripeto il titolo: Don Pepo Martinez non è un problema e non sarà mai un problema. Grazie.
2: Grazie a voi.
3: Adesso nella posizione centrale di Çalhanoğlu la scorsa stagione e anche oggi, poi vediamo come starà Çalha e se ci sarà bisogno di giocare in quella posizione. Ti sei particolarmente abituato a giocare lì? Ti piace forse di più giocare in questa posizione rispetto che nel ruolo di mezzala, o la tua posizione originale rimane quell'altra?
4: Buonasera. No, penso, cioè, quando non c'è Çalha, ovviamente l'anno scorso ci è mancato in alcune partite, poi l'ho fatto a questa posizione, mi sono ambientato bene, mi sento bene, quindi ogni volta che mister mi chiama, mi dà l'opportunità di giocare in questa posizione, cerco di fare il massimo, mi sento bene, cioè, ti dico la verità, ma la mia naturale posizione rimarrà sempre mezzala sinistra, quindi lì mi sento proprio al mio agio. Però mi sta piacendo anche il ruolo di, diciamo, vertice basso, non ci sono problemi, ovunque in mente mister cercherò di dare sempre il massimo.
5: FG Inter 1908.
6: Ciao, ci racconti la lettura all'interno dello spogliatoio di quella che è stata la partita? Dopo l'approccio, ovviamente sottotono, c'è stata una grande reazione e forse un'ulteriore consapevolezza del potenziale di questa squadra, ma cos'è che non ha funzionato all'inizio?
4: Penso che i primi 15 o 20 minuti, cioè, non ci siamo presentati, è mancato un po' di tutto, soprattutto poca energia, concentrazione, cioè, abbiamo lasciato troppo spazio, poi errori individuali, ma ci sta, poi una grande squadra come noi sa reagire. Abbiamo fatto alla grande, quindi ci teniamo questi tre punti fondamentali, perché abbiamo affrontato anche un Udinese molto forte, ma abbiamo tantissima qualità, quindi cioè, in futuro cercheremo di non avere questi blackout, perché anche con Napoli è successo, ma con nostre qualità sicuramente in qualsiasi momento della partita possiamo riuscire a capovolgere la situazione e vincere.
5: Grazie mille a tutti.
4: Grazie, Monte.
7: È un vestito diverso dalle ultime partite, però altrettanto efficace. E

0: altrettanto valido. Abbiamo fatto secondo me un ottimo primo tempo, un po' sulla riga delle altre partite. Non siamo stati precisissimi negli ultimi 20 metri, di solito lo siamo un po' di più, poi però siamo riusciti a fare un bel gol. Il secondo tempo è stato più sofferto anche per merito del Torino, perché anche il Torino ha alzato il livello, ha fatto alcuni cambi importanti, la partita è diventata più equilibrata, più difficile, abbiamo dovuto tirare fuori le unghie per reggere il loro urto. E devo dire che l'abbiamo fatto anche con forza, non era facile perché c'era anche un po' di fatica, però non abbiamo mai, forse ci è mancato un po' la capacità di creare, che c'erano gli spazi per poterlo fare, lì dobbiamo sicuramente rivedere meglio quelle fasi, però abbiamo fatto il gol a tempo scaduto che sigilla questa partita, ma è una Roma che ha dimostrato anche di avere temperamento e carattere.
1: Temperamento e carattere, forse, come dire, si è visto bene nel gol di Pisilli, che segna e cade a terra per i crampi, no? Nelle difficoltà di cui ha parlato lei, c'è stato qualcosa che non ha funzionato, che non l'ha soddisfatta magari anche qualche giocatore che è entrato, o è semplicemente un po' di stanchezza nel secondo tempo, anche comprensibile?
0: No, davanti potevamo fare meglio, almeno a livello di impatto, poi non era facile chiaramente, però era un po' diverso quello che succedeva dietro da quello che succedeva davanti, questo invece, ma noi abbiamo dei ragazzi anche giovani che cresceranno anche sull'esempio di campioni come quelli che sono usciti magari, o quelli che sono rimasti in campo e che hanno voluto portare a tutti i costi in porto al risultato, ed è una bella scuola, dobbiamo avere anche pazienza con certi ragazzi, l'importante è che poi diano delle risposte subito.
2: Salve mister, io le volevo chiedere invece un giudizio sulla partita di Balerdi, che al di là insomma dei salvataggi decisivi su Vlasic e Braganza mi sembra abbia fatto una prestazione eccellente. Prima in TV sentivo che probabilmente c'era anche qualche paragone molto importante, ecco.
0: Sì, perché tutti i giorni mi fanno fare un paragone diverso, no? Allora una volta tiriamo fuori Milito, una volta allora tiriamo fuori i più grandi, no? Chiaramente non è che possiamo fare i paragoni normali, ma chiaramente come caratteristiche, però ha fatto un recupero straordinario da metà campo, non so, 70esimo, 80esimo, con una rapidità, una velocità che ha salvato una situazione veramente difficile. Vabbè, però sappiamo che abbiamo preso un bel giocatore.
3: Grazie. 2-0 di Resetta.
0: Come?
3: 2-0 quello di Resetta.
0: No,
4: restiamo tutta la sera qui, mister. Allora.
5: Chi si alza più? No.
0: Che ore sono?
4: Allora. Eccomi, mister.
0: Eccomi.
4: E poco fa il collega gli ha chiesto se c'era qualcosa che non l'aveva soddisfatta anche magari da chi era entrato, e lei ha detto ci sono ragazzi giovani, però magari certo. È entrato anche un ragazzo giovane, sì, ma magari che ha anche un po' più di esperienza come Manu Koné. Le volevo chiedere se magari in qualche atteggiamento non le è piaciuto come è entrato in campo.
0: No, Manu Koné è così. Poi è così, dà sempre la sensazione di essere un po' sopra le righe, no? Poi però l'importante è l'efficacia. Lui arriva anche da un piccolo acciacco, e questo è un suo limite: quando ha un piccolo acciacco magari lo soffre più che un altro che magari gli va sopra, però è chiaro che in quel momento avevamo bisogno anche noi di muscoli, di forza, e poi quello che ci ha garantito De Ron, quello che che ci ha garantito un po' tutte le squadre a un certo punto della partita, perché non tutte le partite ci nascono in modo, ma si possono anche prendere delle pieghe diverse, bisogna saper giocare anche più tipi di calcio, altrimenti sarebbe troppo bello.
6: Sì. Facciamo l'ultima, poi dobbiamo tornare.
7: Mister, buonasera, Fabio Cantelmo, non solo Calcio News. Guardando alla lunga la società di Adam.

fatto una rosa molto competitiva per tutte e due le competizioni. Poi sappiamo che la Champions è un cammino molto difficile. Potrebbe essere che il risultato finale Inter, Roma, Como, insomma, le

0: questo è innegabile. Per quanto mi riguarda, il rischio più grande sono gli infortuni, e poi è chiaro che comunque giochi partite come abbiamo fatto noi tre sere fa a Istanbul, in uno stadio in quel modo, cioè ci metti un paio di giorni, io che guardo loro, figurati loro per recuperare un po', però questo diventa anche un adattamento. La vera negatività delle coppe è se ti capitano degli infortuni, che magari anche dei semplici infortuni di 2-3 settimane perdi 5-7 partite. E questo, di qui nasce la necessità di avere una rosa più folta e più ampia. Noi rispetto alle squadre di Champions siamo purtroppo rimasti, ma lo sappiamo, è ripetuto, con qualche pezzo indietro. Però quest'anno siamo molto bravi e fortunati, non si farà mai male nessuno.
1: Eccoci, ciao. La Roma anche questa sera ha dimostrato di avere una rosa di titolari, di qualità, di saper anche, se vogliamo, gestire il doppio confronto campionato e Champions League. Adesso arriva l'Inter. Secondo voi è già una partita decisiva per pensare a guardare lassù in alto?
2: Penso che sia una partita importante come tutti gli altri. Andiamo la quinta, sesta partita di campionato più o meno, quindi abbiamo 30 partite in più in avanti. Ovvio che quando ti dicono viene l'Inter a casa è un altro stimolo, ma tutte le partite sono importanti, perché oggi abbiamo dimostrato anche carattere, perché abbiamo giocato giovedì sera, abbiamo fatto arrivato alle 3 del mattino venerdì, siamo allenati 2-3 giorni e siamo venuti qua in un campo troppo difficile come venire qua. Penso che come hai detto tu abbiamo una rosa lunga di tanti giocatori che possono giocare ovunque, siamo contenti di quello, e anche lo staff ti fa sentire questo stimolo, perché ti fanno lavorare al 1000% tutti.
3: Pugliese, lì, grazie.
4: Sì, no? Sesta partita, quinta. Questa è la quinta. Sì, questa è la quarta.
5: Sì, quattro. Ciao Santi, eccomi. Io volevo sapere come, se ci racconti questi tuoi mesi romani, romanisti, come ti stai trovando, come ti ambienti, e insomma sei stato fortunato fino ad oggi, ma quando arriverà il primo gol?
2: Sei due...
5: stato sfortunato, scusami, non fortunato.
2: Questi due mesi sono stati belli, imparare un altro stile di gioco nuovo, perché lo stile del mister è attaccare ovunque tutto il tempo, e anche capire come giocare con gli altri, ma è facile. Quando arrivi a una squadra che hanno giocatori di tanta qualità, di tanto livello, ti trovi facile anche con la gente che c'era prima di io arrivare, e anche lo staff che sono persone che stanno sul pezzo, aiutando, dando una mano, io imparando. E sì, penso che Corsa, quante sono? 4-5 partite, ho preso 4 legni, è un po' sfortunato, ma va bene. Come l'ho detto prima, abbiamo un altro che fa gol per 1-2 o anche 3 giocatori, quindi arriverà, e io sono contento per lui, e anche aiutare la squadra qualche minuto che mi tocca in campo, sia 5, 10, un tempo, qualsiasi minuti, voglio dare il 100% di me per questa squadra.
6: Corda hai toccato?
7: No, nessuna corda toccata, il merito è di quella che era qua seduto 20 secondi fa, di tutti i ragazzi che sono arrivati, è merito a loro, è merito di che oggi ci hanno aspettato 1000+ tifosi a Formella, ci hanno accompagnato fino allo stadio, è merito a loro. Dopo è normale, cosa che dispiace di più, ma questo l'abbiamo messo in preventivo. Vorrei che la squadra sta sul pezzo, sulle gambe anche, perché è anche una questione di gambe, secondo me, secondo tempo, un po' di mentalità, di gambe, che riusciamo a stare in partita con quella veemenza, con quella voglia per 90 minuti. Oggi abbiamo subito sicuramente i loro cambi, il loro secondo tempo, la loro qualità, e dispiace. Perché ci è andata anche bene, perché dopo due minuti

0: pareggiare 2-2, siamo stati bravi a rimanere in partita e portare un punto a casa.
1: Allora, andiamo di là, Benedetti, poi abbiamo Marcangeli, sarà prenotato.
2: Ciao Rino.
1: Prego.
2: Sono qui. Ciao, ciao. Allora, io mi vorrei riferire alle dichiarazioni di Frattesi, che qui la prima volta che venne in conferenza stampa parlò di mentalità, no? Dice: io sono venuto qui anche per dare una mano alla Lazio a cambiare mentalità. Tu adesso hai parlato di mentalità, dando per scontato che il peperoncino sembra sia arrivato all'interno dello spogliatoio della Lazio, no? Ti ricordi, ne abbiamo parlato. Adesso io penso che, cioè, tu sei campione del mondo, hai vinto Champions League, sei riuscito a perderle pure quando vincevate 3-0, poi dopo 2 anni siete riuscito a fare una rivincita, le avete vinte, Champions League, avete vinto tutto. Sei praticamente il Dino Zoff di oggi, no? Perché
1: sì, la Lazio ha avuto
2: anche l'opportunità di avere quest'altro privilegio. Ti sei prefisso di portare un cambio di mentalità, oltre che dal punto di vista tecnico all'interno della Lazio? Cioè, tutta, calcisticamente parlando, dovresti avere un carisma particolare.
0: La mia storia dice una roba. Da allenatore, da calciatore, ho smesso tanti anni fa, sinceramente non ne voglio parlare, quello è il passato, ne voglio parlare del lavoro che faccio oggi, che è completamente diverso di quello che ho fatto da calciatore. Io vado via dal Milan e vinco nel campionato, e ho lasciato mentalità e cultura del lavoro. Vado via dal Napoli e vinco nel campionato, e non è un caso. Io ci tengo, io vivo per queste robe qua, e il fatto di andare alla ricerca della disciplina, della cultura del lavoro, far capire ai miei giocatori cosa vuol dire migliorarsi tutti i giorni, cosa vuol dire arrivare puntuale al campo, riuscire a dare delle regole, per me è importante, e penso che tutti i giocatori mi riconoscono questo, perché ci tengo. E noi abbiamo cominciato dal primo giorno che siamo venuti qua, il fatto di venire prima, di fare i loro lavori personalizzati, di venire in sala video, sforzarsi e non stressarli. Però io penso che è normale che quando hai a che fare con giocatori per bene, riesci a entrargli nella testa, sicuramente fargli capire che il lavoro alla fine paga. Questo è importante per me e ci tengo molto. E noi abbiamo cominciato questo percorso, e devo dire che devo ringraziare questo gruppo di ragazzi per come si stanno comportando, per come stanno lavorando. E se siamo in questo momento che riusciamo a fare prestazioni così, il merito è loro, perché credono fortemente in quello che stiamo facendo.
1: Marcangeli, poi Rocca, prego.
3: Salve mister, Valerio Marcangeli, Radio Laziale, piacere. E oggi la Lazio ha dimostrato di potersela giocare alla pari con una squadra che ha speso tanto sul mercato, che ha giocatori di livello mondiale e che parte con obiettivi differenti. Innanzitutto le volevo chiedere una considerazione su questo, e poi mi lego per forza di cose a un'altra dichiarazione fatta in settimana al direttore sportivo, che ha dato come obiettivo minimo il raggiungimento dell'Europa. Se è d'accordo con questo e se vede che effettivamente...
0: Non prendetela come una polemica, non è una polemica. Non dico se sono d'accordo o non d'accordo. Noi tutte queste pressioni, già abbiamo abbastanza pressione addosso, e sappiamo bene quali sono le pressioni. Giocare nelle condizioni che stiamo giocando non è facile, e secondo me non è corretto. E non è una polemica, che il direttore dice che l'obiettivo minimo è l'Europa. E non voglio scappare dalla responsabilità, perché dopo, quando uno allena una società come la Lazio, un club come la Lazio, è normale che pensa di fare sempre cose importanti. Noi dobbiamo pensare partita per partita, l'obiettivo nostro è questo. Dopo vediamo, dopo arriveremo e tireremo le somme. Ma sinceramente non sono d'accordo quando si dice che l'obiettivo minimo è l'Europa. Non è verità. Dopo, se vogliamo prenderci in giro, ci prendiamo in giro, ma non è una polemica. La penso così e difficilmente cambio idea su questa roba qua, perché è una pressione inutile, una pressione in questo momento non ce lo possiamo permettere.

0: l'atteggiamento non conta con chi giochi, dopo è normale che conta i giocatori che vai a sfidare in campo, la loro qualità, ogni singolo giocatore, e noi penso che dobbiamo essere bravi a proseguire su questa strada che ci stiamo lavorando. E abbiamo visto, abbiamo toccato con mano che quando cominciamo un po' a non essere brillanti diventiamo vulnerabili, e penso che noi dobbiamo migliorare questo aspetto qua. È solo la strada del lavoro ti può portare a questo. Dopo ci sta che soffri l'avversario come Milan per i giocatori che hanno, però ci teniamo a questo punto e speriamo di migliorare ancora di più di quello che stiamo facendo.
1: 3 minuti ulteriori, prego.
2: Buonasera mister, di qua. Prima ha detto dell'importanza e del merito che hanno avuto i tifosi che vanno scortato all'Olimpico, spesso ricorda le difficoltà ambientali che vivete, la pressione che vivete in questa stagione, però le volevo chiedere, proprio visto il suo curriculum anche da calciatore, se le era mai capitato alla 4ª giornata di campionato, con ancora niente in ballo, di essere preso dal centro sportivo e di essere accompagnato da così tanti tifosi fino allo stadio, un segnale di vicinanza tale in un momento così precoce ancora della stagione? Grazie.
0: Ma perché pensa che gli brucia anche a loro non venire allo stadio? Io penso che a tutti brucia non venire qua, perché dopo, specialmente per come amano questo club, qua vedi i bambini di 6 o 7 anni, sembrano, io l'ho vista a Pisa, no? Ma qua c'è, hanno il veleno, guai che se gli tocchi la loro squadra, e penso che nessuno è contento su questa roba qua. Io penso che tutti vorrebbero venire all'Olimpico e fare 50.000, 55.000, e penso che il fatto che i tifosi sono venuti è perché stanno vedendo qualcosa che i giocatori gli stanno trasmettendo, il fatto di non mollare, il fatto di quando indossano la maglia la indossano con orgoglio, e io gli do questa lettura qua. E non ti nego che mi sono emozionato oggi, no? Vedere la gente che è venuta, persone anziane che facevano i cori avvelenati con grande passione. Queste sono cose belle. Come una cosa bella, per me calcio senza tifosi, fatemela passare, fa cagare. Capisci? È meglio stare a casa, andare in giro con i cani, fare delle grandi passeggiate, perché non è calcio. Calcio è quando fai gol, vai sotto la curva, baci la maglia perché te lo senti, per me calcio è questo.
1: Chiamo l'ultima chiedendo vieni ai colleghi. Paglioni, Sport Italia, lì, prego.
3: Mister, buonasera, complimenti per la prestazione, torno proprio sulla partita. Il secondo tempo del Milan è stato molto buono, ancora di più il primo tempo della Lazio. Volevo chiedere se c'è un rammarico in particolare e poi se ha notato una posizione o un cambio di gioco del Milan che ha dato particolarmente fastidio alla squadra, no. Da cui sono nati 2 gol e altre situazioni un po' critiche.
0: No, eravamo troppo bassi, abbiamo commesso un errore, dovevamo difendere di reparto. Blocco basso ci può stare, però dopo andavamo, metà squadra andava sui riferimenti e metà squadra voleva fare blocco basso. Siamo stati pochissimi a loro metà campo, abbiamo sofferto loro con giocatori freschi che hanno messo, però io penso che siamo abbassati troppo e l'abbiamo sofferti. Anche sicuramente tanti di voi, ma è entrato Pinamonte, non ha tenuto un pallone, è dura 3 contro 1 riuscire a tenere pallone, e dopo quando non stai nella loro metà campo, squadre così con la loro qualità, con il loro modo di giocare, ti possono sempre trovare delle giocate che ti possono mettere in difficoltà, e penso che fra primo tempo e secondo tempo la differenza è stata questa. Non riusciamo mai a rubare palla, siamo stati poco, abbiamo rubato pochissimi palloni, siamo stati là nel capanno, che è una roba che non ci sappiamo stare. Penso che abbiamo commesso questo errore qua.
1: Grazie a tutti.

0: ad averla ribaltata la partita.
1: Buonasera mister, Matteo Nava, Gazzetta dello Sport. Nel secondo tempo è successo di tutto, ma cosa non ha funzionato nel primo tempo che invece è sembrato un po'... non so, forse piatto da parte della Juventus, cosa non è andato?
0: Non siamo riusciti a trovare tanti spazi, a trovare queste giocate nello stretto dove si riesce poi a tagliare fuori delle linee della squadra avversaria. Abbiamo giocato poco su Colomani, perché quando poi loro ci avevano agganciato, che avevano creato l'uomo contro uomo, bisogna giocare addosso alla prima punta e ribaltargli il senso delle intenzioni, perché allora sono costretti poi ad andare a trovare la possibilità di riconquistare palla girandoti le spalle, e noi si può andare a giocare in appoggio a Colomani. Però mi è sembrato che siamo arrivati diverse volte vicino al palo con Conceição a mettere questa palla dietro, siamo fatte delle scelte che non hanno avuto poi un buon fine, ma anche nel primo tempo si è tirato due volte dal limite dell'area dove si aveva la possibilità di scegliere dove ci pare di poter colpire. E io ho visto che si erano creati i presupposti per vincere la partita anche nel primo tempo, però non facendo moltissimo, ma perché tu sbagli l'ultimo passaggio, perché tu sbagli a trovare l'uomo solo dentro l'area di rigore, perché il cross ti va lungo e non tu riesci a metterla con una traiettoria più corretta. Nel secondo tempo poi naturalmente volevamo tentare di fare di più e abbiamo perso degli equilibri, però a me fa più piacere il secondo tempo come atteggiamento che non quello del primo tempo.
2: Buonasera mister, Paolo Pierisi, Tutto Sport. Ti chiedo se un po' l'immaturità di certi momenti del secondo tempo è un aspetto che ti può preoccupare, e cioè se sì, come ci si può lavorare, perché la squadra a un certo punto non ha più saputo tenere la testa sulla partita, cioè pur volendola ribaltare, però sembrava più una lezione di cuore che di testa.
0: Grazie. Lezione di cuore che di testa. È chiaro che vanno mantenute degli equilibri e delle possibilità di gestire quello che poi avviene, e noi andando a sovraccaricare una situazione, una ricerca, abbiamo perso equilibrio nell'altra, però non ci eravamo scavati la possibilità di andare a vincere la partita più di una volta ora da ultimo. Tutti ora mi rifanno la stessa domanda: come si fa a prendere un 3 contro 2 da metà campo in quella maniera lì? È già partita questa campata qui. È chiaro che è vero, non si può rimanere così, però laggiù quanti siamo? Siamo 8 contro 7, perché siamo uno di più, e se ce la gestiamo bene riusciamo a finire quell'azione per poi rimettersi a posto, perché loro sono lì chiusi dentro l'area di rigore, la facciamo circolare e poi si vede se riusciamo a tirare oppure no, andiamo a forzare con la conduzione della palla entrando in una situazione angusta, e si perde palla, allora diventa tutto più difficile. Però è vero che perlomeno in parità numerica bisognava rimanere, ma sono stato io che gli chiedevo dalla panchina, poi hanno tentato di eseguirlo troppo quel discorso lì di provare a vincere la partita, perché sono andati in troppi a provare a scavarsi lo spazio per ribaltarla, ma un atteggiamento che a me piace della squadra, quello che ha avuto, cioè riuscire a fare quello che ha fatto da ultimo la squadra è molto più difficile che non dirgli di rimanere in equilibrio e di avere un uomo in più sotto la linea della palla.

0: molto più semplici da mettere in pratica e da attuare.
1: Buonasera mister, Mirele De Blasis, Sport Menina 24. Al di là dell'atteggiamento del secondo tempo, si è mai chiesto per quale motivo questa squadra dà la sensazione di accendere la miccia, la scocca finale, solamente quando è con le spalle al muro?
0: No, non è vero, stasera non dà la sensazione di messa alle spalle al muro. Stasera la partita nel secondo tempo ha tentato di farla sempre, poi come le più

0: tutti, poi la palla non puoi gestirla con il vantaggio. Quando tutti la vedano la giocata, quando tutti la riconoscono, poi diventa tardi andare a eseguire la giocata, andarci a prendere vantaggio. E bisogna anticipare di più, bisogna fiutarle di più, però questo fatto di provare ci ha provato anche non riuscendoci fin dall'inizio.
1: Ultime due domande? No, scusate. Qua vino, qua. Qua no, terza fila, maglia marrone.
2: Buonasera, ministro Antonio Polino, Radio Bianconera. Io le chiedo onestamente, al di là di quello che lei ci sta dicendo, se il risultato, che comunque incide anche sull'umore della squadra, della classifica, il suo, quanto lei è arrabbiato per questa prestazione, dove dal mio punto di vista si sono viste delle buone individualità e meno forse quella reazione che forse ci si aspettava in questo momento anche di emergenza. Quindi buona individualità, meno squadra, risultato a favore del Sassuolo. È un'equazione che ci sta, e quanto è arrabbiato, grazie.
0: Ma io sono arrabbiato sempre quando perdo, e sono arrabbiato se la mia squadra non ragiona in maniera corretta. Però poi, l'ho detto prima, questo fatto di perdere un po' di misure, perdere un po' di ragione, è stato determinato dalla voglia di vincere la partita. Il carattere deve essere questo qui, poi mantenere degli equilibri è chiaro, mantenere una parità numerica è chiaro, mantenere o scegliere di buttare quella palla dentro perché mancano 20 secondi invece di andarla a guidare lateralmente o a entrare in un vicolo angusto dove rischi di perderla perché c'hai dei colpitori di testa, per cui questa punizione la batti dentro, e bisogna ragionare in maniera diversa, è vero. Però poi quello che mi è piaciuto della squadra è questa voglia di andare a cercare questo risultato a tutti i costi, anche facendosi del male. Quello è più difficile da creare, quella mentalità di andare è più difficile da allenare. Questo fatto di mantenere, di essere conservatore, di mantenere poi la squadra in equilibrio, diventa più facile, perché si dice a questi calciatori che devono stare sotto la linea della palla sempre, quei 4-5 calciatori che permettono poi di non subire ripartenze. Qualche ripartenza di troppo l'abbiamo presa, qualche volta siamo arrivati in ritardo nella pressione ultraoffensiva, nell'andarli a prendere perché ci hanno scavato l'uomo libero a centrocampo, ma perché è stato bravo il portiere a giocare con i piedi, che ha fatto poi la superiorità quando siamo andati a pressare. Qualche volta gli va concessa al portiere, gli va lasciata al portiere invece di andare a pressare anche il portiere. Ma sono tutte cose che secondo me sono migliorabili e che la squadra ha la possibilità di mettere in pratica velocemente. Se non l'avessimo vinta in quelle situazioni che ci siamo creati, se Guatemala quella palla dove aveva ricevuto palla gli ha passa prima a Colomani arriva in porta con il vuoto che ci aveva. Se Nick di testa, sempre Guatemala lì sul secondo palo la colpisce bene, quella è una palla di testa. Poi
3: no, rientra sempre su di me.
0: Volte dove il portiere è stato bravo.

0: fare degli interventi importanti. Poi è chiaro che se vai così a tentare in tutti i modi di creare delle situazioni, qualche cosa concedi e abbiamo concesso troppo. Però la partita poteva avere totalmente il risultato opposto.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
3: Dopo l'avvio non brillantissimo del Catania di questa stagione.
4: Sì, ha fatto bene a ribadirlo, anche se io ho ancora molti dubbi su questo Catania, perché sono arrivate due vittorie contro due squadre un po' in difficoltà, o meglio, il Cosenza, sappiamo tutti la situazione che sta vivendo.
3: Sì.
4: Il Picerno ieri ha concesso del gol, come hai detto bene te, veramente nel giro di 80 secondi, 90 secondi, figli di retropassaggi, di incertezza, perché è una squadra molto giovane, tra l'altro Pistolesi, che poi è uscito facendo molto male, aveva iniziato bene con qualche chiusura contro l'attacco del Catania, che credo sia di primo livello. Vedo comunque delle fragilità nel Catania, quindi spero che Lungo possa avere la fiducia necessaria per riparare il riparabile, anche perché, ecco, arrivati verso la sesta giornata, i margini di errore iniziano ad assottigliarsi.
3: Dietro al Sorrento c'è la Casertana, che ieri ha strappato una vittoria molto, molto importante, preziosa, in pieno recupero contro l'Altamura, altra squadra imbattuta, seppur rispetto al Sorrento che ha 5 vittorie su 5, qui abbiamo 3 vittorie e 2 pareggi. Comunque anche la Casertana è una di quelle squadre da tenere sotto osservazione, o meglio, l'anno scorso ha fatto molto bene, ha sempre fatto bene in questi anni. Come dicevi tu, Lerte, guardando le big che stanno un po' stentando, il Catania, Bari più o meno sta andando, perché al terzo posto paga il fatto di non avere tifosi in casa, e questo è un grosso macigno su quella che sarà la stagione del Bari. Però, come dicevi, con le big che stanno facendo molta fatica, si può sognare il Sorrento, può sognare anche la Casertana.
4: Sì, assolutamente, perché è un progetto che è già andato in modo pluriennale con ottimi risultati, quindi si è trattato solo di puntellare la rosa a disposizione di Espignalle, e io credo che ci sia un duo offensivo che funziona benissimo, che è Castelli Manconi. Manconi penso stia vivendo il suo migliore inizio stagione, con 5 gol, con la magia che ha fatto vedere domenica scorsa contro l'Inter Under 23, quindi penso che la Casertana possa ripetersi, così come ha fatto l'anno scorso, perché è una rosa molto molto valida.
3: Chiudiamo l'analisi del girone C, delle gare che si sono giocate ieri, con le altre due, le due big. Partiamo dal Bari, il Bari che non è andato oltre lo 0-0 con il Potenza, insomma, che un avvio di stagione complicato sì per il Bari, però tutto sommato è lì al terzo posto in classifica, con tutte le difficoltà che ci sono state sia in estate per la costruzione della rosa, sia ambientali ovviamente, perché il San Nicola è ormai deserto, la tifoseria continua a essere in aperta contestazione con la proprietà.
4: Certo, sicuramente non è l'ambiente migliore in questo momento Bari, è anche vero che tutta la campagna acquisti faceva pensare a un campionato stile Sorrento, quindi con una partenza che non doveva prevedere errori, però è anche vero che quando si cambia completamente o quasi la rosa a disposizione, un po' di rodaggio penso sia naturale averlo, abbiamo visto grandi prestazioni, anche ieri lo è stata, perché comunque il Potenza è una squadra forte, è una di quelle che sicuramente tra quinto e sesto posto potrà piazzarsi verso il finale di stagione, quindi io penso che il cammino sia positivo, sufficiente almeno, anche perché verosimilmente parliamo di una profondità di organico superiore a quella del Sorrento, e sì, la favola dei rossoneri incanta, io mi auguro possa proseguire, ma insomma la Serie C ci ha insegnato che poi i valori magari emergono più avanti, e quindi il Bari è sicuramente più avanti delle rispettive concorrenti, quindi Salernitana e Catania almeno sulla carta.
3: Ecco, chiudiamo proprio con la Salernitana, un inizio così davvero tosto, ieri è arrivato il pareggio 1-1 con il Barletta, ma comunque figlio di un inizio di stagione davvero, davvero complicato per la squadra di Serse Cosmi. Secondo te inizia a ballare un po' la panchina di Cosmi, oppure ancora in casa Salernitana c'è fiducia nel tecnico?
4: Ma io credo ci sia fiducia, anche se poi i risultati non convincono. Cosmi in conferenza stampa ha parlato di un passo in avanti, però è un piccolo passo, perché con questa media punti penso che la Salernitana faticherà a entrare anche nella parte sinistra della classifica, perché poi in questo girone alla fine corrono tante squadre per obiettivi ambiziosi, quindi è un peccato, vedendo soprattutto il capitale umano che ha a disposizione, perché secondo me la Salernitana ha veramente un ottimo organico per competere in questo girone, e soprattutto quello che non convince è che Cosmi ha cambiato spesso modulo, quindi non ha mai dato un abito tattico ben definito, quello che magari Sorrento e Casertana hanno, quindi è lì che nascono le mie perplessità. Penso che anche in casa Granata qualche riflessione ci sarà.
3: Passiamo al girone B, che si gioca stasera, le gare fra le 18.30 e le 21, come ieri, come è successo ieri per il girone C. Quello che è successo ieri sera mi ha un po' sorpreso, perché c'è stato un esonero, siamo già a 3-2 in corso, uno quello di Diana, quello del Perugia con Diana che è subentrato poi prima dell'inizio del campionato. In casa vado, perché il tecnico è stato esonerato ieri sera, il comunicato è arrivato, non vado a memoria, ma sicuramente dopo le 22, insomma è arrivato in tarda serata, alla vigilia praticamente della gara di campionato. È stato promosso il suo vice per adesso in panchina, insomma è una mossa un po' strana quella che si è vista in casa vado.
4: Sì, ha un po' il presentimento di un capriccio, perché poi Pastorino ha fatto anche la conferenza stampa pre-Livorno, quindi sicuramente sarà successo qualcosa che non è piaciuta alla dirigenza, è qualcosa che suppongo possa essere grave, perché altrimenti non si spiega la decisione. I risultati comunque parlano di un buon ruolo di marcia per una neopromossa che ha cambiato tanto, che non ha la squadra più blasonata del girone, quindi fa specie. Vediamo Annoni, il vice, cosa farà contro un avversario tra l'altro molto tosto, perché Livorno che ha fame di vittoria, insomma ambizioso, non l'ho capita, ma credo che nessuno abbia capito questa scelta. Vediamo se il campo poi darà ragione alla neopromossa.
3: C'è tanto equilibrio nel girone B, non c'è una squadra a punteggio pieno. Davanti a tutti c'è lo Spezia, che ce lo potevamo aspettare, poi il Ravenna, la Reggiana, insomma i valori più o meno sulla carta stanno uscendo, quelli che erano i pronostici, cioè più o meno sono quelli, le squadre che dovevano fare un campionato di vertice, per adesso hanno iniziato a fare un campionato di vertice. Forse quella che ha un pochino più deluso le aspettative è il Pescara.
4: Sì, assolutamente, sono d'accordo sul fatto che i valori siano usciti, perché poi si è sempre parlato, no, di Spezia, Ravenna e Reggiana, effettivamente sono le prime tre posizioni del girone. Il Pescara non è partito bene, ma perché è partito anche tardi nella costruzione della rosa, sappiamo un po' il via vai

0: dei rumors, delle punte, quindi secondo me Boucher avrà bisogno di tempo, un po' come aveva fatto l'anno scorso a Cosenza. Vedo il Pescara come possibile mina dei playoff, però va dato merito anche alle sorprese lì davanti, come il Grosseto e Forlì, due formazioni che sulla carta dovrebbero lottare per non retrocedere, invece hanno convinto in più di un'occasione, quindi sì, il Pescara, ma aggiungo anche il Latino al campo basso, che hanno fatto più di qualche passo falso, hanno un po' disatteso. Aspettative, ma davanti c'è chi ha corso e lo ha fatto a fari spenti durante il precampionato.
1: Chiudo l'Erte con la squadra che occupa l'ultima posizione, e per me è una sorpresa che sia così, che sia partita così male, ovvero la Vis Pesaro. Però ti faccio una riflessione veloce: quanto evidentemente contava la guida tecnica, perché la Vis Pesaro negli ultimi anni ha fatto benissimo, ma con un certo stellone in panchina, evidentemente aveva un grosso peso su quello che succede in casa Vis Pesaro.
0: Assolutamente sì, è un allenatore che ha fatto anche la Serie A, che ha una sua identità, aveva plasmato questa Vis, che come hai detto te non ha un'identità oggi, quindi tra le sorprese in negativo c'è sicuramente la formazione biancorossa, che assieme alla Samb è apparsa quella un po' più disorganizzata del raggruppamento.
1: Laerte, siamo arrivati alla conclusione della nostra prima parte di trasmissione, ovviamente ti ringrazio per essere stato con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Ringraziamo ovviamente Laerte Salvini, collega amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia a prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato rilento il campionato con un solo punto raccolto e 3 sconfitte nelle prime 4 giornate. Ora per Palladino, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto, è pronto un triennale. In Serie A già guidato Monza e Fiorentina prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al 7° posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cecchia e conquista la 4ª vittoria su altrettante partite degli europei. 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri, bravi a reagire dopo aver perso il primo set. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il primo trofeo della stagione. I 2 giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla Nova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall'Olimpia Milano. Il format prevede 2 semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la meglio squadra piazzata della passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una grande classica del basket italiano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il ciclismo, Felix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo il Giro d'Italia e terzo nella Vuelta, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite dell'Europa League. Partiamo subito dalla Juventus che se la vedrà col NEC Nijmegen, secondo le nostre percentuali bianco-neri favorita al 74% rispetto al 10% concesso alla formazione ospite, con la X al 16%. Nell'altra partita Beşiktaş favorita al 44% sul 30% dato al Marsiglia, con la X al 26%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono per parlare di tutto quello che è successo e che sta succedendo nel mondo della Serie C, perché siamo nel pieno del turno infrasettimanale, la quinta giornata di Serie C, il primo turno infrasettimanale dei campionati professionistici italiani. Ieri si sono giocate le gare del girone C, questa sera tocca al girone B, domani sarà la volta del girone A, un girone C che vede in testa una sorpresa, perché non possiamo non definirla tale, ovvero il Sorrento che dopo le prime 5 partite di campionato, pensate un po', è in testa a punteggio pieno, le ha vinte tutte 5, non solo, anche le due gare di Coppa Italia che si sono giocate le ha vinte, quindi in 7 gare ufficiali il Sorrento ha fatto 7 vittorie consecutive, quindi vuol dire che non è un caso che sia lì a guidare la classifica, una classifica che vede le big un po' in affanno in questo inizio di stagione. Se il Bari comunque tiene botta è lì al terzo posto, nonostante tutte le difficoltà che ci sono state in estate nella costruzione della rosa, ricorderete poi anche la conferenza stampa del sindaco, la questione multiproprietà da risolvere, eccetera eccetera, soprattutto anche alla luce delle le gare in casa del Bari che si giocano in un San Nicola deserto, un po' come succede in Serie A con la Lazio che gioca all'Olimpico senza i propri tifosi, lo stesso per il Bari con la tifoseria organizzata ormai da tempo in aperta contestazione con la famiglia De Laurentiis. Pesa anche quello che è un po' successo, no? Anni fa, c'è un po' anche di rammarico, perché se pensiamo che la famiglia Artono, i proprietari del Como delle Meraviglie, che sta regalando spettacolo in Serie A e in Champions League, prima di acquistare il Como erano stati vicini ad acquistare il Bari, no? Pensate un po' a questo Sliding Doors, come il film famoso con Gwyneth Paltrow, insomma, abbiamo fatto anche un po' di cultura cinematografica. Chiedo a Costantino in cabina di regia se è pronto il collegamento con il prossimo ospite, altrimenti andiamo avanti con i contributi video che abbiamo in programma per voi, perché abbiamo tanto da ascoltare. Ok, allora abbiamo pronto il nostro prossimo ospite, io ringrazio e do il benvenuto qui su A Tutta C a mister Ciro Ginestra. Salve mister, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie, buongiorno.
0: Intanto ovviamente grazie per aver accettato il nostro invito. Mister, stavo riflettendo proprio su quella che è la capolista nel girone C, ovvero il Sorrento, che dopo 5 giornate è in testa a punteggio pieno, anche ieri una vittoria. Insomma, difficile dire che qualcuno a inizio campionato se lo sarebbe aspettato, però dopo 5 vittorie in campionato e 2 in Coppa Italia, evidentemente non è così frutto del caso questo inizio scoppiettante del Sorrento.
1: No, assolutamente no, credo che ci sia del lavoro, ci sia comunque un progetto serio, ci sia un allenatore che conosce bene la categoria, squadra fatta su misura, io credo sia una squadra fatta molto molto bene per la Lega Pro, quindi tanto lavoro, quindi bisogna fare solo i complimenti e alzare ad applaudire il Sorrento, perché sta facendo veramente un campionato straordinario, forse la sorpresa del campionato di Lega Pro, quindi però poi è naturale che il campionato è talmente lungo, è un campionato,
0: esatto,
1: è un campionato che va spezzettato in mini tornei, perché ci sono delle squadre che vanno in difficoltà prima, durante, dopo, quindi è sicuramente però c'è da dire che c'è del lavoro, e quindi è giusto che una squadra e un allenatore che lavorano bene siano premiati con questi risultati straordinari.
0: Ecco mister, stava dicendo proprio lei che ci sono delle squadre che vanno in difficoltà magari all'inizio, magari a campionato in corso, magari alla fine. Fra quelle in difficoltà all'inizio non posso non metterci la Salernitana, anche il Catania si è anche un po' in ripresa, però all'inizio di stagione della Salernitana, fra l'eliminazione in Coppa Italia e l'inizio difficile in campionato, è diverso da quello che sulla carta poteva esprimere la Salernitana, perché di fatto era già l'anno scorso, ma anche quest'anno, una delle candidate, no, al ruolo di big nel girone C. Ha iniziato molto male.
1: Sì, in effetti sì, è vero che bisogna fare complimenti al Sorrento, c'è qualche squadra che sta facendo benissimo, Triple Potenza, che secondo me arriverà fino alla fine, perché ha dato continuità, ha preso un allenatore molto valido che è Ivan Tisci, che lo conosco bene e gli faccio i complimenti dopo aver avuto De Giorgio, quindi hanno avuto una programmazione e sono andati sulla stessa direzione, quindi giusto il lavoro del Potenza. E in effetti Catania e Salernitana sono le squadre che hanno disatteso un po' le aspettative, però credo che, ti ripeto, il campionato è talmente lungo, per la Salernitana dico che comunque alla fine è stato cambiato tanto, la mentalità che Lega Pro si acquisisce facendo dei campionati, perché ne ho fatti tanti da calciatore e anche da allenatore, quindi è difficile poi mettersi in carreggiata. È naturale che Salerno ha bisogno di altro, perché è una piazza esigente, una piazza che ha sempre bisogno di star su, perché poi la gente ti spinge. Stessa cosa vale per Catania, esatto. Anche se ieri ha fatto comunque una vittoria importante su un campo difficile, quello di Picerno, però io credo che alla fine, proprio per quanto dicevo prima, il campionato è talmente lungo che hanno tutte le possibilità e le potenzialità per riprendersi. Secondo me alla fine Catania, Salernitana e Bari saranno le tre pretendenti, soprattutto se arrivano nel momento del mercato a dicembre, che stanno su, hanno anche potenzialmente la possibilità di poter investire e dare il colpo magari di coda per vincere, insomma.

0: Ecco, parlando del Bari, mister, ha un handicap pesante però il Bari, al netto della bontà della rosa, del lavoro fatto in estate dal Gin Marino, questa assenza di tifosi al San Nicola, che comunque pesa tantissimo, perché se un San Nicola pieno ti spinge anche a livelli alti, avere uno stadio vuoto pesa molto sull'economia di quella che può essere la stagione del Bari.
1: Oh, fa la differenza perché Bari, Salerno, Catania sono piazze incredibili, lo stesso Cosenza che sta vivendo un momento di difficoltà, sono piazze che hanno bisogno del proprio calore, del proprio pubblico, è naturale che lì ci sono dei problemi che noi non possiamo conoscere sicuramente tra proprietà,
0: Certo.
1: tifosi, gruppi organizzati, quindi sicuramente è meglio non entrarci, posso solo dire che per me il Bari nonostante tutto sta facendo molto bene perché 10 punti non sono pochi in una società che comunque 3 mesi fa retrocessa dalla B, ha avuto mille difficoltà, è dovuta ripartire da zero, quindi vanno fatti i complimenti anche a Massimo Castelli, perché comunque non è facile lavorare su una piazza in questo momento piena di difficoltà, soprattutto ambientali, e costruire una squadra, creare un'amalgama, squadra, staff, e nonostante non ci sia il pubblico, quindi, però io confido che il Bari alla fine. I tifosi del Bari hanno un cuore enorme, come tutta la gente del sud, quindi quando vedranno che le cose si possono sistemare, credo che torneranno a riempire lo stadio e a dare una mano ai propri calciatori, perché poi fondamentalmente il calcio senza tifosi non è niente, perché
0: Esatto.
1: lo si fa per questo, insomma, è naturale che prima si risolvono i problemi, meglio è per tutti.
0: Mister, stasera scende in campo il girone B, qui c'è grande equilibrio, ma lo abbiamo detto più volte, anche visti i nomi delle squadre, le tre delle quattro retrocesse dalla Serie B sono finite nel girone B e più o meno l'inizio di campionato sta rispettando quelle che erano le premesse, ovvero abbiamo davanti Spezia, Ravenna e Reggiana con la grande sorpresa Grosseto che sta facendo molto, molto bene.
1: Eh sì, questo è un campionato difficile, l'ho fatto lo scorso anno con il Guidonia, quindi è un campionato dove l'anno scorso ha portato due squadre in Serie B, Arezzo ed Ascoli, che fino all'ultima giornata si sono giocate il campionato, quindi ancora un anno secondo me dove il girone B sarà quello più equilibrato, più difficile, perché ci sono tre retrocesse, come hai detto te, perché Spezia, Reggiana e Pescara che in ritardo sono tre squadre che fondamentalmente lotteranno, poi ci sarà Ravenna che ha fatto una squadra importante, c'è il Guidonia che ha messo dentro dei giocatori individualmente forti, ci sono tanti sul campo basso, ci sono il Livorno, il Perugia, questo girone è molto equilibrato, molto difficile, bellissimo da vedere, però credo che alla
0: Sì.
1: fine Spezia, Reggiana, Pescara e Ravenna hanno qualcosina in più rispetto alle altre, poi bisogna vedere se poi si mantengono le promesse magari del mercato fatto e di quello che sono gli obiettivi.
0: Mister, due brevi considerazioni sempre sul girone B. Ieri sera, un po' a sorpresa perché per le tempistiche soprattutto è arrivato un esonero nel girone B, è stato esonerato il tecnico del Vado, evidentemente c'è stato qualcosa all'interno che non possiamo sapere perché un esonero alla vigilia di una partita da allenatore, mister, una squadra come lo vive una situazione del genere?
1: Male, male, perché fondamentalmente se si fa un esonero 24 ore prima di una gara vuol dire che ci sa già in mente, quindi bisogna farlo prima, soprattutto perché si prepara meglio la partita, poi però poi nel calcio ne parliamo sempre tutti, ma poi non ci abbiamo mai un risultato uguale a un altro, nel senso che magari stasera il Vado
0: Sì.
1: vince perché l'aspetto mentale fa la differenza in tutti gli sport, però io credo che per rispetto per l'allenatore, per la squadra, le cose vanno fatte quando vanno pensate, se c'è bisogno di dare una sterzata a un cambio d'allenatore non bisogna farlo mai, secondo me 24-48 ore prima della partita, ma anche
0: Grazie.
1: perché dare tempo magari a chi si siederà sulla panchina, anche credo che avranno comunque continuità, metteranno comunque un collaboratore
0: Sì,
1: e io credo che
0: c'è il vice.
1: per rispetto delle persone credo che andava fatto prima, però poi nel calcio, ti ripeto, non c'è mai una scienza esatta, ognuno agisce come vuole, soprattutto chi mette soldi è padrone, e quindi però siamo sempre alle solite in Italia, perché fondamentalmente quando non si ha fiducia di un allenatore non è sempre colpa dell'allenatore, perché purtroppo è la verità, io ho
0: Esatto.
1: fatto sia il calciatore che l'allenatore, ma poi alla fine in campo scendono i calciatori, è vero che è più facile cambiare una persona che 25 calciatori, ma almeno cambiarla con rispetto e non a 24 ore prima di una partita, insomma.
0: Sono d'accordo. Mister, la porto su un argomento più leggero, ovvero quello che di fatto è stato il colpo dell'estate, il tormentone, ovvero Ronaldo.

0: Bravo.
1: Sì, no. No, ti chiedo da allenatore, perché Ronaldinho, anche il presidente Gibello, ha detto che vuole segnare l'ultimo gol in carriera con la maglia del Ravenna, quindi vuol dire che dovrà di fatto fare una presenza quantomeno in campionato, in Serie C. Però Ronaldinho ha smesso di giocare da più di 10 anni, da tantissimi anni, e con tutto il rispetto per il grande campione che era, non che in attività fosse l'esempio, no, dell'atleta alla Cristiano Ronaldo, se mi viene, se passa il.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Phoenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
7: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere, costruiamo soluzioni.
1: prima delle parole di Mister Longo.

0: no? Che aveva un po' ironizzato sul fatto che era stato messo in discussione, si era parlato di esonero, dice ben venga a parlare di esonero se poi questi sono i risultati, con il Catania che ha vinto 4-2 ieri sera in casa del Picerno. Andiamo a sentire proprio le parole in conferenza stampa di mister Emilio Longo.
1: Buonasera mister, Federico Pellegrino, Tutto Sport. L'importanza di questa vittoria, soprattutto perché non era un momento facile per la sua squadra. Quello che mi ha sorpreso in positivo è stato l'approccio di una squadra affamata, di una squadra di Emilio Longo.
2: Federico, io dico che nel calcio non si inventa niente, l'abbiamo passato insieme il periodo iniziale che ci ha visto protagonisti in negativo il mio primo anno qui. L'unica discriminante per un allenatore o una squadra che prova a lavorare sui principi e su un'identità, soprattutto quando trova una squadra lavorata in modo diverso. Questo non significa che questo modo diverso sia migliore o peggiore, è soltanto un modo diverso, e avendo una squadra che nell'ultimo periodo è stata rinnovata quasi per il 50%, è bisogno di tempo. È normale che in una piazza con valori così importanti come Catania il tempo non te lo regala nessuno, e quindi hai bisogno di rubarlo, un po' quello che dicemmo su questo territorio, essere un po' ladri di tempo. La squadra però oggi credo che abbia testimoniato con il cuore quanto tenga al progetto tecnico, perché penso che in modo invasivo, quasi veramente animalesco, con cui si è approcciato sulla dinamicità della squadra avversaria, sull'andare in uno contro uno a tutto campo, è stato veramente un bel vedere ed un segnale per un allenatore che, oltre alle competenze tecniche, la sua squadra sta cercando di impartire quell'aspetto relazionale emotivo importante. La squadra, mi auguro a questo punto, che se loro pensavano o hanno ascoltato, hanno letto di un allenatore che poteva avere delle difficoltà, mi auguro che questa notizia esca tutte le settimane e la squadra lavori e giochi in questo modo. Buonasera.
3: Ovviamente il 50% della squadra è cambiata, dai calciatori che oggi, diciamo quelli nuovi che oggi sono scesi in campo, cosa lei ha visto di buono? Ovviamente quanto pensa che ancora hanno bisogno tra minuti nelle gambe e soprattutto di integrarsi?
2: Io credo che per ritenere i calciatori, la maggior parte di essi, pronti, dobbiamo aspettare almeno altre 3 settimane, parlo proprio di tempo specifico, e poi il calendario non ci ha dato una mano sul fatto di giocare tante partite ravvicinate, non abbiamo mai fatto una settimana tipo con i calciatori nuovi, e questo ovviamente ti porta a non poter dare quel principio di gioco, devi fare attenzione ai carichi di lavoro, e quindi abbiamo lavorato spesso separando i gruppi, lavorando in modo individuale. Sono lavori ovviamente che alla gente, al tifoso non può interessare, ma alcune volte vanno anche spiegati, qualche volta io mi dilungo nelle spiegazioni proprio per far capire che se si vuole lavorare di progetto c'è bisogno di buttare le fondamenta, non hai una squadra che, io credo che siamo una delle squadre nel campionato che utilizza meno il lancio lungo come proprio idea di gioco, e quindi per poter lavorare e fraseggiare vicino hai bisogno di gente che si sappia smarcare negli spazi e li incominci a vedere, l'unico modo che hai è di farli giocare, di farli lavorare, e se questo lavoro non c'è, le ore di volo non ci sono, poi è difficile che chi va in campo riconosca queste cose. Quindi noi però dobbiamo essere bravi a rubare questo tempo, con questa mentalità la squadra credo che si possa recuperare del tempo sul progetto, e noi penso che nel breve periodo riusciremo ad avere una squadra compatta, una squadra che qualsiasi calciatore va in campo non deve avere paura per il minutaggio, e quindi credo che a breve il Catania farà di queste partite il suo modus operandi.
1: Buonasera mister, buonasera.
2: Ciao, buonasera.
1: Come ha preparato mentalmente la gara nei giorni precedenti e che effetto le ha fatto tornare qui a Picerno?
2: Ma parto dalla seconda parte, devo ringraziare la città, devo ringraziare gli amici per gli attestati di stima che ho avuto prima, durante e dopo. da Picerno ogni anno ricevo messaggi quando trovo squadra di grandissimi in bocca al lupo, gente che anche in questo momento di difficoltà mi ha rincuorato, gente di Picerno anche prima della partita, e quando sono entrato ritorno a casa con grande piacere. Io qui sono stato 2 anni, ho vissuto

0: la comunità in modo attivo, sono stato per le piazze, sono stato per la via e quindi ci conosciamo praticamente tutti e so che mi vogliono bene, io voglio bene a loro e questa cosa è una cosa che non finirà mai, non ci sarà mai lo steccato fra dove sto e dove stanno loro, perché si scontrano amicizie e poi vinca il migliore, vinca chi merita in mezzo a campo. Ricordami la prima, perché la seconda mi ha dato un po' di emozione, quindi... Ma la preparazione, torniamo al discorso che non abbiamo avuto tempo per metabolizzare la sconfitta, siamo andati a lavorare tanto sul dolore, sull'aspetto tecnico-tattico, ieri mattina ho preparato insieme allo staff tecnico l'idea di gioco di andare a lavorare, a pareggiare il sistema predominante della squadra avversaria che è un 3-2-5, siamo andati uomo su uomo, sapendo che potevano costruire 4-2 ma in evoluzione avrebbero fatto il 3-2 e questa cosa ci ha dato vantaggio, l'abbiamo provato ieri mattina, abbiamo lavorato un'ora su questa idea. Ma credo che il vero spartiacque sia stato quello che i ragazzi hanno lavorato per una motivazione molto alta. Io mi auguro che la difesa di qualcuno diventi la difesa di tutti, nel senso che il noi di questa sera, questa idea così tanto identitaria nello spirito, abbia avuto oggi la scintilla che possa poi accendere il fuoco che c'è bisogno di accendere in una piazza come Catania, come merita, perché io poi devo dire anche che in questo momento specifico così negativo nei risultati, a prescindere dai fischi meritatissimi, la piazza sta dimostrando una maturità assoluta e anche quel poco che io vivo Catania in termini di passeggio o di incontri con le persone, ho ricevuto negli ultimi due giorni, io ho un solo social, LinkedIn, professionisti di Catania in generale con attestati di stima e messaggi di non mollare, e assicuro loro che non avrei mollato mai, a prescindere, chiaramente, e quindi dico anche a loro che meritavano questo tipo di vittoria, adesso dobbiamo tornare a Massimino con la stessa rabbia, dimostrando che queste partite possono essere continue, possiamo fare partite così continue nell'intensità, nella voglia, nella partecipazione, nell'abnegazione. La squadra oggi veramente ha fatto qualcosa di bello.
1: Ultima. Sì, buonasera, mister.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato con un solo punto raccolto e 3 sconfitte nelle prime 4 giornate. Ora per Palladino, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto, è pronto un triennale. In Serie A già guidato Monza e Fiorentina prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al 7° posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cecchia e conquista la 4ª vittoria su altrettante partite degli europei. 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri. Bravi a reagire dopo aver perso il primo set. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il primo trofeo della stagione. I 2 giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla Nova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall'Olimpia Milano. Il format prevede 2 semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la meglio squadra piazzata nella passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una

0: grande classica del basket italiano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il ciclismo, Félix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo il Giro d'Italia e terzo nella Vuelta, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
1: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre. Siamo nel pieno del turno infrasettimanale, ieri si è giocato, sono giocate tutte le gare del girone C, questa sera tocca al girone B. Andiamo a leggere velocemente il programma della giornata: 6 le gare alle 18.30, Grosseto Campobasso, Latina Guidonia, Ostia Mare Ravenna, Pineto Forlì, San Benedettese Atalanta Under 23, Torres Pianese. Alle 21 poi Livorno Vado, Perugia Spezia, Pescara Gubbio e Vispesaro Reggiana. Questo è il programma del girone B, che vede poi lo Spezia a 10 punti, il Ravenna a 8, Grosseto a 8, Reggiana a 8 e via via tutte le altre, per chiudere con la Vispesaro, San Benedettese Vispesaro ultime con un punto in classifica, conquistato in 4 giornate. Noi invece chiudiamo la nostra trasmissione andando ad ascoltare le parole del tecnico della Salernitana, mister Serse Cosmi. La Salernitana molto in difficoltà in questo avvio di stagione, con Serse Cosmi che ieri dopo il pareggio con il Barletta ha parlato di un piccolo passo avanti rispetto a quanto si era visto nelle gare precedenti. Con le parole di Cosmi io vi saluto e vi do ovviamente appuntamento a domani mattina alle 9.45 sempre qui con A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com. Ciao!
1: Corso dei due tempi la sua squadra non è andata eccessivamente in difficoltà dal punto di vista difensivo, perché almeno io, oltre al gol, forse ricordo un tiro di partipilo deviato da Anastasio nel primo tempo, un tiro a giro sempre di partipilo, però le occasioni più grandi le ha avute effettivamente la Salernitana. Però le è mancato qualcosa, soprattutto magari nel giocare centralmente, spesso è andata sulle fasce, però centralmente la squadra non è riuscita a sfondare. Il merito è che comunque non si è disunita dopo il gol preso e ha trovato il pareggio.
2: Sì, la tua disamina è perfetta, nel senso che riconduciamo tutto alle due occasioni nei primissimi secondi del primo e del secondo tempo. Secondo me quella più, tra virgolette, semplice è quella del Chic, che è una palla che vedi arrivare, il portiere deve coprire 7 metri di porta e tu colpisci da 2 metri, di solito quella palla va dentro, è stato bravo il portiere ad andare d'intuito, però io non lo so quello che avrebbe creato, perché parlarne dopo è facile, no? Di sicuro la partita si metteva tatticamente e psicologicamente in una maniera diversa, andare in vantaggio, ma soprattutto nell'analisi globale della partita è stato l'autogol, è quello il momento in cui poteva risentirne, e non, oltre i gol che magari avevi fallito. Invece lì mi è piaciuta la squadra perché non ha perso la calma, ha giocato con molto raziocinio, con molta personalità e ha trovato, come non dica normale, come era logico che potesse essere, gol su una palla inattiva in una mischia, però ce lo siamo meritati quel gol, perché sarebbe stato oggettivamente eccessivo perdere. E quindi torniamo a casa con, io almeno sono abituato a vedere ovviamente il risultato, ma non con un grandissimo delusione, pizzico di rammarico, ma qui non è facile per nessuno, non sarà facile per nessuno giocare, perché è una squadra che combatte, ha delle qualità in alcuni giocatori, non è stata fortunata perché l'infortunio di Ferrante dopo pochi minuti ha dovuto far cambiare nei piani tattici di Massimo, e questa è una squadra, e Ferrante un giocatore che può crearti delle difficoltà, e quindi la metto dietro le spalle come un percorso che noi realmente abbiamo iniziato con il Potenza, e io voglio questo tipo di prestazione, vorrei sempre, in casa, fuori. Poi col Potenza abbiamo tirato i primi 4 tiri, 3 gol, e questo succede a volte nel calcio, quindi non bisogna drammatizzare questo pareggio, almeno io lo vedo come un passo avanti per quello che è la mentalità. Senza mentalità tu le partite prossime non le vinci. Se oggi vincevi rubacchiando, poi la prossima giornata ti trovavi a dover ricostruire un aspetto mentale che per chi ha gli obiettivi come li abbiamo noi è fondamentale.
3: Salernitana News, Leonardo Rizzo.
4: Buonasera mister.
2: Buonasera.
4: Allora, detto che, come appunto aveva detto prima lei, il campo era molto difficile, il Barletta era un avversario ostico, nel secondo tempo abbiamo visto per la prima volta la doppia coppia di centravanti, Lagumina-Lescano. Le volevo chiedere se in partite potenzialmente difficili come questa potrebbe essere anche un'alternativa dal primo minuto, e anche poi visto che la gara si è sbloccata su calcio piazzato.
2: Chi è che si è sbloccato?
4: Il pareggio è arrivato su calcio piazzato.
2: Ah, no, ho capito, scusami. Ma allora intanto io ti dico, per me Durzi in questo momento, quindi parlate di Lescano e di Lagumina, io parlo di Durzi. Durzi è un giocatore imprescindibile per noi.

0: soprattutto quando ha la possibilità di attaccare uno spazio. È normale, nella fase finale della partita, Barletta si difendeva e Dorsito trovava palloni diversi rispetto a quelli che lui preferisce. Quindi l'ingresso di Lescano era in funzione di questo, in funzione del fatto che speravo mettessimo tanti palloni dentro e Lescano, come Lagumina, come altri giocatori, è più bravo in questa situazione che nell'attaccare lo spazio, non c'è dubbio. Poi, se voi mi chiedete se è la coppia ideale, io vi rispondo no, non è la coppia ideale. Poi si può giocare con tutti, in alcune partite, in alcuni momenti, però sono due centravanti che hanno caratteristiche vero un po' diverse, ma io amo i giocatori anche che attaccano a profondità, e noi abbiamo Dursi, Bevilacqua, che sono molto forti in questo, e quello che ci è mancato l'anno scorso è stato proprio questo, avere degli ottimi attaccanti, però tutti caratterizzati con certe caratteristiche, scusate il gioco di parole. Quindi Dursi è uscito perché volevo far entrare Lescano, ma non per demerito, sicuramente, anche tatticamente era una partita diversa in quel momento.
1: La Gazzetta del Mezzogiorno, Adriano Antonucci.
2: Buonasera mister, complimenti. Nella prepartita ha speso parole molto belle nei confronti di mister Pace, che è stato un suo giocatore a Siena. Che Barletta ha trovato e che allievo ha trovato da allenatore? La prima volta che lo affronta.
0: Sì, la prima volta. Allora, intanto io, per Massimo è stato non uno dei giocatori, uno dei, non voglio dire pochi, però non tantissimi uomini veri che ho conosciuto nel calcio, che erano miei giocatori e poi ovviamente.
3: Sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Conto presenta Storie di numeri.
5: È solo un numero in basso a destra nella fattura. Qualcuno penserà che sia poco, altri troppo. Io penso che sia giusto. È quello che si merita il mio lavoro. Quello che invece non si merita è dover sollecitare 12 volte il cliente per farsi pagare.
4: Con la fatturazione elettronica di Conto, invia fatture più velocemente e sollecita i clienti in un clic. Tutto integrato nel tuo conto business. Conto, conto business, carte aziendali, fatturazione.
3: Juve, il podcast.
6: La Juve ormai da tempo cerca leader disperatamente, forse uno lo ha trovato, si chiama Guglielmo Vicario. Nel post Sassuolo, tra le dichiarazioni a volte incomprensibili di Spalletti e l'umore della squadra sotto i tacchi, il portiere si è presentato davanti alle telecamere, che era pronto ad ascoltare le solite frasi di circostanza, è rimasto deluso, anzi, felicemente sorpreso. Nessun alibi, indossiamo una maglia prestigiosa con una storia incredibile, dobbiamo portarla con orgoglio e senso di responsabilità. Le parole dell'unico italiano nella formazione bianconera a Reggio Emilia, guarda caso. Niente nomi, ma messaggio chiaro e forte a chi ancora non ha capito cosa significhi giocare nella Juve. Vicario aveva mostrato già qualche segno di leadership durante la gara contro il Milan, quando ha rincuorato allo stesso tempo scosso Colomani per l'ennesimo errore. La Juve è priva di carattere ormai da qualche anno. Questo portiere sta dimostrando di averlo. Chi l'avrebbe mai detto? Quando è sbarcato alla Continassa, Guglielmo era considerato una quarta scelta rispetto ai vari Alisson, Dibu Martinez, addirittura Suzuki. Vicario può essere un capitano senza fascia. Spesso ci sono giocatori che hanno un DNA da trascinatori. Si dice che il ragazzo sia molto attivo nel confrontarsi con i compagni, forte anche dei suoi 29 anni e del triennio in Premier League, peraltro in uno spogliatoio rovente come quello del Tottenham nella passata stagione. Quindi ben venga la personalità di Vicario. La Juve ne ha bisogno in quantità industriali. Si accettano altre candidature.
3: Tutto Juve in podcast.
7: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Voce giallorossa in podcast.
2: La Roma di Gasperini attesa dal primo vero esame della nuova stagione. Sabato all'Olimpico arriverà l'Inter, la principale candidata alla vittoria del campionato, per uno scontro di altissima classifica tra le uniche due squadre di Serie A ancora a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate. Proprio contro i nerazzurri, ma a San Siro arriva l'ultima sconfitta della Roma in campionato e probabilmente anche la prestazione più negativa da quando Gasperini siede sulla panchina giallorossa. Col 5-2 rappresentò il punto più basso della stagione, ma allo stesso tempo anche l'inizio della svolta che portò i capitolini a conquistare la tanto desiderata qualificazione in Champions League. Dopo il 5 aprile, infatti, la Roma in campionato non ha più perso, sono arrivate 10 vittorie e un pareggio. Una striscia positiva ancora aperta che i giallorossi proveranno, con tutte le difficoltà del caso, ad allungare ulteriormente, sia per restare a punteggio pieno, sia per mandare un altro segnale forte alle dirette concorrenti. Nella scorsa stagione il rendimento contro le squadre che hanno chiuso il campionato nelle prime 7 posizioni è stato tutt'altro che positivo. In 12 incontri sono arrivati appena una vittoria, 4 pareggi e 7 sconfitte. Diversi KO, soprattutto nel girone d'andata, sono maturati di misura, al termine di partite nelle quali la Roma ha spesso dato la sensazione di non riuscire a portare dalla propria parte episodi decisivi. Ad esempio, è proprio il precedente dell'Olimpico contro l'Inter, terminato 0-1. A decidere la sfida fu Bonny, tenuto in gioco da una lettura sbagliata di Indica nell'azione del gol. Dall'altra parte invece Dobic ebbe di testa una grande occasione per pareggiare la partita, senza però riuscire a sfruttarla. Due episodi che finirono per indirizzare una gara rimasta in equilibrio fino alla fine. 5 di quelle 7 sconfitte arrivarono quando Malen ancora non si allenava a Trigoria. Al suo arrivo invece il numero 14 ha impiegato poco tempo a diventare un fattore e anche il rendimento della Roma nei big match è migliorato. I giallorossi, che nella prima parte della stagione perdevano con maggior frequenza gli scontri diretti, hanno iniziato quantomeno a evitare la sconfitta. Quest'anno però la sensazione è che la Roma abbia acquisito maggior consapevolezza nei propri mezzi e la rimonta contro l'Atalanta ne è stata una prima dimostrazione. Sotto nel punteggio la squadra di Gasperini è riuscita a ribaltare la partita, qualcosa che nella passata stagione era accaduto soltanto in due occasioni, contro la Fiorentina a Firenze e contro il Parma grazie alle reti di Renzi e a rigore di Male. Rispetto allo scorso anno, Gasperini può contare sull'attaccante olandese fin dall'inizio della stagione, avendo così a disposizione un riferimento offensivo che ha già dimostrato il proprio valore in Serie A. A questo si aggiunge un organico sì ristretto, ma composto da giocatori più congeniali alla sua idea di calcio e dotati di maggior leadership, capaci di mantenere sempre alto il livello qualitativo dell'11 in campo. Sabato, dunque, sarà una partita dal peso specifico importante. La Roma dovrà dimostrare di saper affrontare i campioni d'Italia in carica con la giusta personalità. Contro l'Inter servirà probabilmente la versione migliore della squadra di Gasperini per continuare ad alimentare quel sogno che, a Roma, viene ancora pronunciato sottovoce. Come sempre, però, sarà il campo a dare le risposte. Con il podcast torniamo domani. Per Voce Giallorossa.it, Valerio Conti.
1: Voce Giallorossa in podcast.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Tutto mercato web in podcast.
4: Diego Moreira è l'uomo che ha cambiato il Milan in occasione della gara contro la Lazio. E allora? Pensa Ruben Amorim, perché non cambiare nuovamente il Milan? Vedremo che pelle avranno i rossoneri contro il Benfica. Quel che è certo è che è una squadra destinata veramente a virare ancora negli uomini più che nella tattica. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Diego Moreira segna 2 gol nell'ingresso in campo contro il club biancoceleste, contro la Lazio di Gennaro Gattuso. E allora Ruben Amorim fa una riflessione: perché non cambiare nuovamente il Milan? È una riflessione che porta sicuramente a più aspetti, a più riflessioni. È una squadra duttile, è una squadra che ha giocatori che sono pronti a giocare in più posizioni, ma altrettanto una squadra che al momento non ha una sua identità. Diciamo che il Milan del secondo tempo è il Milan contro Lazio, è il Milan forse, ci auguriamo, che Amorim ha più in mente rispetto agli altri. Andiamo con ordine. Degli esterni offensivi d'attacco, i trequartisti veri e propri, per adesso Ruben Loftus-Cheek è stato più un equilibratore in questa fase di transizione. Serve un giocatore della sua stazza, del suo fisico, anche delle sue capacità da centrocampista, per dar più equilibrio, per permettere soprattutto sulla destra l'utilizzo di un giocatore come Samuel Chukwueze. L'idea che Amorim è quella però di mettere sulla tre quarti Christian Pulisic. L'impatto avuto nella partita contro Lazio è stato molto importante. Alphacho Sissé è certamente un calciatore che potrà dare altrettante ottime cose, ma attenzione, perché e Moreira e Pulisic potrebbero poi rappresentare alla lunga i giocatori

0: in coppia e l'altra formata da Loftus-Cheek e Chukwueze, proprio per cercare quell'equilibrio che il Milan adesso non ha e che a malincuore a centrocampo, lo spiegato lo stesso tecnico, sta trovando, ma senza Luka Modric.
1: Tutto mercato web in podcast.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parmacolo.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Parma Live in podcast.
4: Gentili lettori e ascoltatori di parmalive.com, ben ritrovati, questo è il nostro podcast Parole Crociate e oggi commentiamo la sconfitta, la terza in campionato della squadra di Carlos Cuesta a Como, al Sinigaglia di Como di ieri sera. Con me c'è Edoardo Mannoli, ciao Edo.
5: Ciao a tutti, ben ritrovati.
4: E allora andiamo subito a parlare dell'elefante nella stanza, di questo 2-1 del Sinigaglia, una prestazione un po' ondivaga, no? Non pienamente soddisfacente, ma nemmeno un disastro, ecco, come, che ne so, era successo in Coppa Italia contro la Cremonese, una prestazione davvero difficile da commentare. Ieri si è visto qualcosina, qualcosa sicuramente da migliorare, anzi parecchio da migliorare c'è, abbiamo visto però un bel gol di Romero, ma adesso andiamo a sciorinare i vari temi. Innanzitutto Edo, ti chiedo di partire con una cosa positiva che ti ha colpito ieri. Cerchiamo di essere un pizzico ottimisti, anche se con un punto in quattro partite non è facile, e magari una cosa su cui va lavorato subito, bisogna porre immediato rimedio.
5: La cosa positiva direi che l'hai già nominata, e per me è il gol di Romero, che arriva in un momento della partita dove c'erano ben poche speranze di rimonta, ovviamente, perché a un minuto e mezzo dalla fine, se non sbaglio, quindi diciamo che non ha riacceso così tanto le speranze di rimonta. Ma allo stesso tempo si tratta del secondo gol consecutivo, il secondo gol in due partite, e in questo inizio di stagione non possiamo considerarla una cosa scontata, e significa che il bomber del Parma, almeno quello che speriamo sarà il bomber del Parma, si è sbloccato, ha fatto un bel gol anticipato da un'altra bellissima azione che lo ha visto protagonista, colpendo un palo a dir poco clamoroso, e poi ha anche calciato altre volte verso la porta. Quindi forse come nota positiva, magari oltre al gol, anche la prestazione

0: in generale di Romero, e che appunto speriamo con questo gol si sia sbloccato, e speriamo che questa nelle prossime settimane riesca a cucire un vestito adatto addosso a tutta la squadra affinché Romero ne possa essere il terminale offensivo. E, al netto che ieri comunque comprendo parzialmente la scelta di schierare dal primo minuto il Fej. Una cosa che mi è piaciuta meno e rimane sempre la costruzione del gioco, perché per tratti si è fatto molta fatica, ma il problema principale è che nella gara di ieri trovavi di fronte una squadra che è bravissima ad attaccare, ma è bravissima anche a difendere. Non a caso nella passata stagione è stata la miglior difesa del campionato di Serie A. Quindi è una cosa negativa, ma nella giornata di ieri probabilmente non si poteva neanche chiedere troppo di più. Forse ancora più negativo che mi viene in mente adesso il fatto che abbiamo avuto alcune occasioni in ripartenza, soprattutto dalle corsie, e più di un cross è stato fallito malamente. Mi viene in mente un cross di Brizghi, un altro di Valeri, che poi lo stesso Valeri si è rifatto col bel cross per Romero, che poi ha colpito il palo. Però in certe occasioni, soprattutto consapevoli del fatto che le occasioni contro squadre del genere possono essere poche, bisogna cercare di essere più incisivi. E mi ricordo soprattutto il cross di Brizghi nella ripresa, che è stato proprio mal calibrato. Oltretutto, con tre uomini in area, ha cercato il giocatore meno adatto al colpo di testa, anche se.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Sale il bilancio delle vittime, al momento 12, del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
1: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito coi principali laboratori. Mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
2: Intanto ieri l'Italia ha prorogato di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento informa il Viminale è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
1: Le indagini proseguono a ritmo serrato per fare chiarezza su quanto avvenuto lunedì scorso a Roma, lungo via della Giuliana, nella centrale Rione Prati. A rimanere ferita un braccio da un proiettile sparato presumibilmente con un'arma ad aria compressa, la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Quello di lunedì però potrebbe non essere un episodio isolato. Secondo quanto ricostruisce il Messaggero, nei giorni precedenti altre 6 persone, 4 donne e 2 uomini, sarebbero state prese di mira nella stessa zona.
2: Carburanti in vista della scadenza per domani del taglio temporaneo delle accise sul gasolio. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
1: Il calcio cambio di panchina nel Bologna. Domenico Tedesco ha chiuso la sua avventura in rosso-blu. Poco fa il comunicato del club che conferma l'esonero dell'allenatore e contestualmente l'ingaggio di Raffaele Palladino, che questa mattina dirigerà l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino, dopo aver firmato un contratto fino al giugno 2029. Palladino ieri aveva definito la risoluzione con l'Atalanta.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati

0: Dentro Play Store con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon mercoledì a tutti. Dunque, anche la Coppa Italia continua ad andare avanti e svela una Fiorentina ritrovata con Vanoli, vittoria nel derby contro il Pisa per 3-0 senza praticamente nessun tipo di sofferenza. Fiorentina che affronterà il Napoli agli ottavi poi di Coppa Italia. Il Genoa invece ha avuto qualche difficoltà in più in casa con Sud Tirol, riesce a vincere soltanto nei minuti finali grazie a Vasquez per 1-0, incontrerà l'Inter in questo percorso che comincia a definire i primi accoppiamenti significativi di una Coppa Italia che, per quanto mi riguarda, poi non so cosa ne pensate voi, andrebbe totalmente riformata come formula, perché è una formula veramente, diciamo, poco appetibile, diciamo così. Oggi è giornata di Europa League, si scende in campo adesso con le squadre che impegnate in Europa League e Conference League. Per oggi Europa League, scende in campo il Milan che affronterà il Benfica in casa, la proprie mura. Domani tocca alla Juventus affrontare il NEC e domani appunto diventa anche il via per quanto riguarda la Conference League, cioè si avvicina anche il momento più che altro dell'inizio della Conference League, settimana prossima con l'Atalanta che farà poi completerà il quadro delle italiane impegnate nelle coppe. Dopo risultati così e così per quanto riguarda la Champions League, ci aspettiamo naturalmente un cammino diverso in Europa League e in Conference League. Ricordiamo anche che la Conference League del 2028 giocherà la propria finale all'Allianz Stadium di Torino in casa della Juventus. Nel frattempo è stato il turno di campionato che abbiamo analizzato, ma che continueremo ad analizzare in vista poi di quella che sarà la super sfida tra le prime due della classe ufficialmente adesso, che sono Roma e Inter. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini in cabina di regia. Andiamo a dare il buongiorno subito al Lapo De Carlo. Lapone, ciao.
2: Buongiorno a te, ben trovato.
1: Poi c'è da dire anche un'altra cosa, Lapo, che non è, diciamo, di minore importanza, bisogna affrontarla. Per come cosa, la questione del mancato tesseramento di Giovanni Malagò, perché arriva ufficialmente adesso sul tavolo della Giunta Nazionale del CONI. Il tema sarà affrontato al Foro Italico dal presidente del CONI, Lucio

0: Buon figlio e dovrà dare una risposta, diciamo, a Taucher che ha accertato nel frattempo le violazioni. Il presidente deve fare il suo dovere e adesso si attende la risposta con lo spettro del commissariamento. Cominciamo un attimo da qui, questo è un altro papocchio all'italiana o è una cosa che si risolverà facilmente?
1: È un papocchio all'italiana che si risolverà in qualche modo per amor di patria. È evidente che quello che sta succedendo faccia parte di tutta una serie di elementi che hanno caratterizzato la vita politica sportiva italiana, perché quello che sta succedendo da tanto tempo ormai è lo specchio fedele di una serie di incongruenze, scelte sbagliate, sicuramente bizantinismi che poi alla fine si aggrovigliano l'uno con l'altro e non ti permettono